Tonight, Titanic's radio show with Stomp Valley. On M2O.

Tonight, Titanic's radio show with Stomp Valley on M2O.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation.

Tonight, Titanic's radio show with Stomp Valley on M2O.

Tonight, Titanic's radio show with Stomp Valley on M2O.

0: You were listening to Dance With Us with Titanic's Radio Show. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Sono passati più di 20 anni dall'uscita di questo brano dei Black Eyed Peas, era My Humps. Perché era il 2005, no? E io senza la calcolatrice del telefono, da solo, ho fatto 2005, 2026, venuto 21, capito? Ma senza con le mani, Me lo state chiedendo in molti, ma tu sei matematico? No, però... Anzi, ero un bel somaro. Ma Mario? Guarda. Hello everybody, buon pomeriggio. Giajov, 16 luglio. Ciao, sono Albertino.
1: Aspetta.
0: Cosa?
1: Adesso sì. Ah, adesso perché mi hai guardato negli occhi. Allora ho capito.
0: Non dalla voce.
1: È lo sguardo che conta.
0: Ah, lo sguardo.
1: Lo sguardo determina tutto.
0: Soprattutto in radio.
1: Sì, sì, sì.
0: È lo sguardo che conta. Fargetta, Mario Fargetta. Si avvicinano, diciamo, i momenti delle celebrazioni del compleanno di Mario, che si terrà da domenica 19 fino a Halloween, giusto?
1: Halloween 31 ottobre, sì.
0: Quindi c'è una serie di eventi che lo porterà al culmine proprio a serata dei mostri.
1: Sì.
0: All'Elipi tu partecipi?
2: Buon pomeriggio, sì. Buon pomeriggio. In una delle processioni sono stato coinvolto, quella che da Orte porterà fino a Viareggio.
0: Pensavo sì. Orvieto.
2: Via Orvieto,
0: quindi
2: sì.
0: Quindi tu porti la sedia dove sopra io ci sarà seduto.
2: Come i Teodofori ci sono i Fargettofori e devo fare 200 metri con Mario sulle spalle.
1: E non solo, è vocalist anche.
0: Ah,
1: quindi portando
2: in quella parte devo anche parlare anche al microfono.
1: Devo intrattenere il pubblico.
0: Mi sembra un po' un'esagerazione da parte tua, celebrare il compleanno per 3 mesi consecutivamente.
1: E chi non segue le regole c'è una frusta.
2: È un compleanno a tema quest'anno.
0: Come è cambiato. Vabbè. Allora oggi abbiamo un assente, purtroppo Shorty non è con noi, non ci è stato ancora detto la motivazione, dovrebbero arrivare le notizie a breve. In regia non ci farà sentire sicuramente la sua mancanza. Abbiamo Flauzio che però si avvale della facoltà di non parlare, giusto? Infatti non
1: giusto,
0: parla,
1: giusto.
0: Lui ha fatto una scelta nella sua vita e non parla. Mentre la Ginger c'è.

0: Senti che grinta,
1: che bella voce, bella voce squilla. Che mani poi.
2: Che mani. Capito? Oggi mi hai fatto un bel complimento, Alberto. Mi hai detto che ho delle belle mani e sì, sono contenta.
1: Ma perché il regolamento dice appunto fare i complimenti ai propri collaboratori, perché bisogna anche motivarli, giusto, sì. Mario? Cosa dice la pagina 2? Scusami.
3: Aspetta,
1: prova a guardare un attimo. Guarda, pagina 2.
3: Pagina 2, attenzione qua. Nonostante tuttavia. Nonostante tuttavia c'è la possibilità di fare dei complimenti.
1: Ah, ok, visto, quindi ho fatto bene.
3: Sì, sì.
1: Tu vuoi dei complimenti, Ale?
0: Tanto non me li fate mai, quindi non li voglio.
1: Dai, ma non ti chiudere a riccio.
2: Oggi te lo faccio io un complimento.
1: Con
2: perché hai portato dell'uva molto buona, grazie.
0: Quello che mi è costata.
3: Io, ragazzi, ho portato dei cioccolatini.
1: Dove sono?
2: Dove sono?
3: Adesso li tiro fuori.
1: Beh, il periodo è questo.
3: Sì, sì.
1: Luglio, 42 gradi.
3: È meglio che li tolgo.
1: Cioccolatini.
3: Ce li ho ancora nello zaino, forse sono sciolti.
1: Ma
3: però
1: penso proprio di sì. Comunque, vabbè. Comunque, oggi è la giornata mondiale dei complimenti tra colleghi. Se volete.
3: Bravo Alberto.
1: Cosa?
3: Oggi hai una pelle bellissima.
0: Ma te li fa tutti i giorni, Fargetta.
1: Lui sì, ma perché in cambio muore qualcosa.
0: Arriverà la richiestina per la prossima settimana.
1: Sarebbe bello uno scambio di complimenti con gli ascoltatori.
3: Davvero? Sì.
1: Dai, fateci dei complimenti. 342-65-43-210. Se ne arrivano troppi, li giriamo a quelli delle altre radio.
2: Bella questa.
1: Perché noi siamo generosi, non è che ce li vogliamo tenere tutti per noi.
3: Giusto.
1: Anzi, siamo talmente generosi che vi regaliamo anche due biglietti per Panorama Festival. Un festival che dura tre giorni, 14, 15 e 16. Ma nello specifico noi oggi regaleremo due biglietti per la data del 15 presso

0: Una simpatica e piacevole novità in apertura di questa puntata di giovedì 16 luglio di Albertino Everyday, il programma che vi accompagna durante il ritorno. Diciamo, gran parte degli ascoltatori a quest'ora tornano, però anche quelli che vanno a noi non è che ci dà fastidio, cioè, a noi non ci offendiamo, l'importante è che vi sintonizziate su una delle nostre frequenze, se la trovate ovviamente, se no c'è il DAB che quello aiuta, diciamo.
1: Cos'è il DAB?
0: Il DAB è una roba che alcune macchine moderne hanno, allora Digital Audio Broadcasting è un acronimo, no?
1: Esatto.
0: DAB, la parola DAB, e molte auto di ultima generazione sono già in possesso di questo sistema che diciamo vi permette di ascoltare la radio con una ottima qualità.
1: Il segnale praticamente non lo perdete praticamente
0: quasi mai, a differenza dell'FM che è invece un po' più complicato, soprattutto per noi è complicato, non ho mai capito perché.
2: Sì, però se il telefono è collegato con la macchina basta che andate anche sull'app e
0: tre punti lì. Per far getta,
1: ma non tutti hanno i giga limitati come noi, eh.
0: Bravissimo,
2: i giga veramente
0: giga robot. Comunque la prima canzoncina era di Jamie Jones, DJ di fama internazionale, e si chiamava State of Mind.
3: Siete il miglior programma radio di sempre, visto che la giornata dei complimenti, nessuno come voi, un bacio dal vostro amico Edoardo.
0: Hai capito? Hai capito? Hanno immediatamente aderito i nostri ascoltatori.
1: Un po' fake, sanno un po' di...
0: No, sono
1: sinceri?
4: Ciao ragazzi, siete fantastici, siete un antidepressivo naturale.
0: Visto?
4: Valentino
0: visto.
4: Da Bologna.
0: Visto, guarda come mi sto pavoneggiando.
5: Siete veramente unici e mi fate compagnia il pomeriggio.
0: Hai capito?
5: E la mattina fizzosi. Paolo da Livorno.
0: Hai capito, Paolo da Livorno?
6: Siete un pentagono perfetto.
0: Pentagono?
1: Perché sì, siamo in cinque.
0: Ah, hai capito.
7: Nada dei complimenti. Voci terapeutiche. Complimenti, ragazzi. Fabio da Roma.
0: Grazie.
8: Tanti altri, Alberto, ma li ho già girati alle altre radio, come mi hai detto di fare.
0: E tanti altri, come nelle pubblicità

0: le compilation, ti ricordi?
1: Altri.
0: C'erano tutti i nomi, poi c'era Etta. Ciao Saretta, benvenuta.
2: Chi è Saretta?
3: La Saretta dice che hai la voce più sexy di tutte le radio.
0: Guarda Saretta, che anche se stai mentendo, io ci credo lo stesso, Saretta. Ma non mi interessa.
1: Poi magari poi è Paolo Saretta. Però scritto un messaggio
0: sì, ma
1: come
0: Saretta.
1: Non
0: importa,
2: Saretta,
0: non
2: perché non l'hai visto nudo?
0: Ma perché devi stare per fare lo scemo?
2: Beh, anche la verità.
0: Potete fare gli auguri a mio figlio Andrea, che oggi compie 15 anni. È un vostro fan sfegatato. Come si fa a sfegatarsi, secondo voi?
4: Ti metti nudo, come ha detto Mare, e ti tagli la pancia.
0: Vi sento in continuazione. Grazie Salvatore, papà, Valeria, Alice e la sorella. C'è tutta la family. Bella sta cosa. Allora, i Jamie Jones che abbiamo sentito prima è del Galles, mi diceva Asciugone Sapientino, che sa tutti gli indirizzi di tutti i DJ. Lui va a citofonare a casa proprio.
2: Il Galles è quello che sta vicino all'Inghilterra.
0: È bravo. L'Inghilterra è la squadra che ha perso ieri sera.
2: Purtroppo sì.
0: Ieri sì. Però voi io nel gruppo, quando ci mandiamo i messaggi durante la partita, voi tifavate per l'Inghilterra.
4: Io ieri
0: tifavo. A me piace Messi,
4: Messi non si mette in discussione, però magari.
0: Sapete che approccio ho io con queste partite quando uno mi chiede per chi tifi, io dico, io aspetto, guardo chi sta giocando meglio.
4: Ma
0: non tifo per chi sta giocando meglio. Cioè io guardo la partita e dico, ecco,
2: in questo momento sta giocando bene.
0: Sì, ma, sì, ma non tifo. Cioè,
2: le partite cambiano da un momento all'altro, soprattutto alla fine, l'Argentina ci
0: Ma insegna. Tu Mario l'avevi previsto?
2: Io già sapevo tutto, ragazzi.
0: Ma quando
2: mi ho mandato il messaggio ieri.
4: L'hai sentito il messaggio?
2: Forse ero lui.
4: Come aveva fatto ieri, l'altro ieri, anche ieri sera nel gruppo, poco prima
0: alle
4: della
0: 9,
4: partita.
0: Alle 9:10.
4: Era iniziato da qualche minuto, ha mandato un messaggio dove ci raccontava un po' le previsioni.
0: Cosa avevi detto?
2: L'ho recuperato, aspetta.
0: Fa sentire cosa avevi detto, che non ho sentito.
5: Oh ragazzi, non so se state vedendo, però secondo me nel primo tempo succederà poco, quindi potete lavare i piatti tranquillamente o stirare. Sì,
4: Ha ragione.
0: Ma io non lavo
5: Attenzione
0: i piatti.
5: Attenzione, perché secondo me all'inizio del secondo tempo segnerà l'Inghilterra.
4: Qui ci ha preso.
5: Chiaramente la furia argentina si fa sentire. Vedrete che l'Argentina colpirà due pali.
0: Ma come fa a saperlo lui? Due pali addirittura.
5: Incredibilmente, ve lo dico io, l'Argentina pareggerà all'ultimo minuto e poi nei tempi di recupero vincerà la partita.
0: Ma che
5: perché sono già d'accordo per fare più ascolti.
4: Io ve l'ho detto che sa cose che noi non sappiamo, ma ci becca sempre.
0: È bravissimo. Ginger, prego.
2: L'unica cosa che non azzecco è i numeri all'otto, capito?
0: Però sulle partite ci becca sempre. Sì, hai sentito? Ma tu l'avevi sentito il messaggio?
3: No, ieri sera no.
0: Nemmeno
3: ieri sera
0: io.
3: Già
0: bravo.
3: L'avevo spento.
2: Mi spiace per l'Inghilterra, guarda, mi dispiace. Però lì, purtroppo, calcisticamente, l'Argentina quando si incazza così...
4: Infatti il Daily Mail titola Sorry Mario. Che sì, giocatori inglesi.
2: Sai quanti sono rimasti delusi?
0: Vabbè, volete bere qualcosa? Sembra di stare al bar qua, parlate di calcio.
2: Un'anguria ce l'hai?
0: No, adesso no, grazie. Questa mi piaceva un casino. Vampire Weekend, The Kid.

0: Con il tema, diciamo, di apertura ufficiale dei giochi mondiali di calcio, questa era Dai Dai, la canzone che abbiamo appena sentito. Sono le 5:20 in diretta da The Cave qui su M2O, in diretta da Milano, una città che in questi giorni sta ospitando un sacco di star internazionali che a sua volta richiamano star internazionali sugli spalti, così come durante le partite dei mondiali vengono inquadrati alcuni personaggi molto famosi. Anche per esempio ieri sera al concerto di Bruno Mars c'era Michael Jordan.
1: Esattamente, no? Niente meno.
0: Come ho fatto a beccarlo? Perché cos'è successo? Cioè è arrivato uno dell'uomo delle pulizie con un cestino.
2: Sì.
0: E lui non ha resistito, ha visto un cesto e ha cominciato a palleggiare con della carta.
1: Io credo.
0: Non è vero, Mario, sto scherzando.
1: Comunque io credo che la cosa grave sia un'altra, questa. Che non hanno dato gli accrediti a noi, ma a Michael Jordan.
0: È una vergogna.
1: Questa è una vergogna, io credo.
0: Sì.
1: Non siete d'accordo?
2: Sai che per una volta ha ragione.
0: Sì, è strano.
2: Veramente, sì.
0: Però Michael Jordan cosa ci faceva a Milano?
1: È venuto
0: apposta, secondo
1: non
0: me.
1: Lo so, però evidentemente si è deciso.
0: Posso capire un Michael Jordan che a luglio 40 gradi è magari, sulla costiera amalfitana.
1: Ma magari

0: lei è sul lago di Como? Magari era a casa sua, non so se abbia una casa sul lago di Como. Indaghiamo?
1: Non lo so.
0: Mario, no. Chiama Michael Jordan.
2: Perché non ce l'ho più il numero, ho perso proprio il suo numero. Guarda.
1: Davvero?
2: Sì, sì, l'ho perso.
3: Te lo mando?
2: Ma chiede, chiede a ChatGPT, lui sa tutto.
3: Sì, no, quei numeri privati non credo. Comunque, noi adesso ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra pochissimo. Parcheggiatevi lì, non vi spostate.

0: 5 anni fa, passata abbastanza inosservata, devo dire, una delle tante produzioni di David Guetta, che è uno che si infila sulla scia, diciamo, del successo di Master KG, che è un nome che probabilmente nessuno ricorda.
1: No.
0: Però Master KG era quello che aveva fatto
1: Gem & Spoon.
0: No.

0: che ha avuto la grande sfortuna di, esatto, di uscire nell'estate del Covid, no?
1: Sì.
0: Se non ci fosse stato il Covid la ricorderemmo ancora di più probabilmente.
2: E pesce!
3: Basta, basta, Gigi!
2: Gigi!
1: Poi dice pesce, vedi? Pesce! Pesce!
2: Sì.
4: Gerusalemme!
1: Bella Gerusalemme!
0: Questa è bella però, ragazzi.
5: Ma secondo me la mettono ancora in giro.
1: Ma chi?
5: Beh, i DJ.
1: No. DJ? So. Perché si balla questa?
5: No. Questa sì, dai. No? Come no?
1: Ma tu sei...
5: Te lo dico io,
1: sei?
5: Che si balla.
1: Sei del mestiere, come dice Checco Zalone?
5: Questa è una... È introduzione della serata, inizio serata.
1: È bella, molto bella, sì. Molto radiofonica. Dai, Mario, su.
5: Sì.
1: Oh, stai calmino. Le 5:30, tutto va bene. Siamo live fino alle 19. Questa è M2O, la radio. E dove hai posteggiato qua?
5: Io ho parcheggiato proprio dove... Il bar Sempione.
1: Hai messo il parchimetro?
5: No.
1: Hai messo i soldo?
5: No.
1: Ah.
0: Quindi se ci fosse...
1: Allora, Ginger, chiama i vigili.
0: Se ci fosse la polizia locale all'ascolto, via Massena 2.
1: No, nella via.
5: Perché? Perché?
1: Nella via. Qui, nella via che fa angolo.
5: Nella via che fa
1: angolo. No, ma perché oggi ti salvi per una ragione. Oggi sei fortunato perché oggi si celebra l'anniversario dell'invenzione del parchimetro.
5: Ah, sì.
1: Ci colleghiamo subito con Oklahoma City, dove c'è in collegamento con noi il nostro inviato Colonnino. Ci sei?
0: Buon pomeriggio ragazzi, come state?
1: Benissimo, e da voi avete a Oklahoma City?
0: Molto bene, avete parcheggiato sulle righe blu o sulle righe bianche o sulle righe gialle?
1: Io sulle strisce pedonali perché mi piace prendere...

0: erano le multe, in curva anche.
1: Lei, signor Fargetta?
2: Io gialle.
1: Ok, avete messo i soldi.
0: Tra l'altro...
1: apri e chiudi parentesi.
0: No,
1: vai.
0: Non lo dico.
2: No, dillo. No,
0: no. Ho preso una multa a Viareggio. Ah, sono perché? Sceso a bere un caffè.
1: No.
0: Ho posteggiato, devo dire, in maniera irregolare. Chiedo scusa alla popolazione della Versilia. Ho parcheggiato allora, male, ma non c'era
3: come posto. Come me? No, Viareggio, sì, noi come macchina.
0: Ginger, ma guarda, sarò stato giù, ti dico, il tempo di un caffè. Che cazzo sta? Ragazzi, mi stava seguendo il vigile.
1: Noi
0: ha dormito con me il vigile.
1: A Viareggio abbiamo incontrato e conosciuto molte istituzioni della città. Facciamo un appello per farti togliere la multa.
0: No, ma che togliere?
2: Guarda, Alberto, posso dirti con tutta onestà, ti è andata bene. Perché di solito le rubano.
0: No, i vigili.
2: No,
0: i vigili.
1: No, solo che adesso passano con le macchinine, con la telecamera, no?
0: Mi hanno lasciato il biglietto cartaceo.
1: Addirittura.
0: Sì, sì, sì. Però chi se ne frega, la macchina non era mia, quindi...
1: Comunque oggi nel 1935 un giornalista che evidentemente non aveva altro da fare che rompere le scatole agli automobilisti di Oklahoma City decise di brevettare un'invenzione.
2: Scusa, nel 35 c'erano già le macchine?
1: Mario, sì, nel 1935 sì.
2: Ok, era per sapere.
0: Tu vuoi litigare con qualcuno?
1: Certo.
0: Vuoi metterti di traverso?
2: Pensavo ci fossero i tricicli, non lo so.
0: Tricicli.
1: Depositò il brevetto proprio per una colonnina, quello che oggi è il parchimetro, nella quale inserendo allora 5 centesimi avevi il diritto di parcheggiare nel centro di Oklahoma per un'ora. Perché già nel 1935 non solo a Oklahoma c'erano già le macchine, ma c'erano già problemi di parcheggio. Cioè Oklahoma City in centro non si trovava mai parcheggio perché chi lavorava in città lasciava lì la macchina tutto il giorno, non permettendo a chi arrivava da zone limitrofe di andare in centro e fare acquisti. Quindi fu molto osteggiato dai cittadini di Oklahoma, che lo presero un po' antipatico per questa invenzione, ma fu molto incitato dagli esercenti del centro città che, grazie alla sua invenzione, avevano più riciclo di macchine e quindi più clienti per il negozio.
0: Una notizia per Mario: la prima automobile della storia è la Benz Patent Motorwagen. Carl Benz la brevettò il 29 gennaio 1886 in Germania. Aveva 3 ruote e un motore a scoppio, raggiungeva i 6 km orari. Quindi era un triciclo, come dicevi tu.
1: Il signor Benz, che signor Benz. Di Mercedes Benz.
0: Ma va? Pensavo che era della BMW.
1: Benzina, magari.
0: Cioè, meno male che ci sei tu.
2: Scusa, quanto andava? A 6 all'ora?
0: A 6 all'ora, sì.
2: Quando caspi ci metteva arrivata?
1: Beh, Mario, pensa se tu avessi avuto delle serate nel 1886.
0: Pensa a Milano, Viterbo, 8 giorni.
2: Non potevo fare le doppie.
0: No, no. Vabbè, adesso non andiamo così indietro nel tempo, però un saltino lo facciamo nel 1999.

era Lou Bega. Questo cognome mi ricorda qualcosa. Siamo nel 1999 e oggi è già Jove, lo dico per i più distratti. Era l'M2 Old delle 5 e mezzo.

0: Gordo. Era Loco Loco la sua canzone. Mancano 20 minuti alle 18. Buon pomeriggio con M2O. Luca, che a quanto pare è molto informato, deve essere un amico stretto di famiglia, scrive: ciao, Michael Jordan è in vacanza in Costa Smeralda, vedi come io sospettavo, si sta muovendo col suo jet bellissimo e super personalizzato col suo simbolo. È il simbolo.
1: Io spero che sia l'Air Jordan, oppure
0: certo.
1: MJ.
0: No, il suo simbolo è
1: l'Air Jordan.
0: È ovvio, quello che c'è su
1: fantastico.
0: Tutte le Jordan.
1: Sarebbe lui, bellissimo.
0: Quel simbolo lì è lui che fa il salto. Se non ha lui quel simbolo lì. E uno dice: guarda, minchia, quell'aereo lì ha copiato le scarpe alla Nike. No, è il contrario, è Jordan. Cos'hai da guardare?
1: Sto vedendo la foto.
2: Anch'io la foto.
0: Di che cosa?
1: Quel simbolo sulla coda, tanta roba, tanta roba.
0: MJ. Allora, Andrea Di Verona, che è uno che fa. È un preciso Andrea Di Verona.
3: Sì.
0: Fa tutti i calcoli in base alle cose che diciamo.
3: Matematici.
0: E dice: a 6 km all'ora, quella Mercedes-Benz di cui abbiamo parlato, la prima auto inventata nel 1800, farebbe Milano-Monza in 6 ore e mezzo.
1: Milano-Monza? E io posso dirvi di più, perché sono andato a calcolare quanto ci vorrebbe da Milano a Viterbo, 6 km ora, allora. 85 ore, quindi le serate a Viterbo sarebbero un po' complicate.
3: 85, per fortuna siamo nel, diciamo, chiamiamolo futuro rispetto a quel tempo, quindi
0: sì.
3: Giusto.
0: Allora, mi segnalano dall'aeroporto di Linate che il jet di Michael Jordan costa 70 milioni di dollari.
1: Vabbè, dai, vende due scarpe. Perché Michael Jordan, se non sbaglio, lui ha una provvigione a vita rispetto a quanto vende Nike, quindi è a posto. Oltre a tutto quello che ha guadagnato, tutto quello che...
3: Sì, ma però aspetta, ho 70 milioni.

0: di euro l'aereo è il carburante, tutto quello che ne concerne, poi mantenerlo non sia facile. Vabbè, abbassa.
1: Sai qual è il problema? Che non ha il box.
2: No,
1: lo lascia in strada.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Incredibile. Il Play with us è un gioco.
3: Sì.
2: È un gioco molto semplice.
3: Bravo.
2: E voi non ci crederete, ma anche oggi abbiamo un vincitore.
3: Ma chi?
2: Un ascoltatore andrà, grazie ad M2O,
3: sì,
2: a fare festa.
3: Di chi?
2: Il 15 di agosto 2026 presso le Cave del Duca, provincia di Lecce, al Panorama Festival.
3: Chi?
2: Perché noi regaleremo due biglietti, più una backstage experience.
3: Chi?
2: A questo ascoltatore che è di Castelferretti.
3: Sì,
2: località in provincia di Ancona.
3: Sì.
2: Il vincitore del Play With Us di oggi è...
3: Sì, chi?

0: Daniele.
1: Ciao.
0: Vende ortofrutta.
2: Tata.
1: Esatto.
2: Con quello che mi è costata l'uva oggi, Daniele.
1: No. No, purtroppo non vendo uva, vendo pesche, nettarine, albicocche.
0: E perché no uva, scusa?
2: Perché l'uva...
1: Perché ancora non ce l'abbiamo l'uva a settembre.
2: Perché, perché l'uva passa, la pesca resta.
0: Ah, vedi, però lui ha detto una cosa, cioè lui vende frutta nel rispetto delle stagioni.
2: Vero.
0: Quell'uva, esatto. Quell'uva che ha comprato un mio amico, da dove arriva?
1: Ma molto probabilmente arriva dalla Sicilia adesso, Sicilia o Puglia.
2: Però buona, mi potete confermare, no?
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
0: Quindi tu invece vendi solo frutta coltivata dalle tue parti? Mi sembra di capire.
1: Esatto, esatto, esatto.
2: A chilometro zero il nostro Daniele.
1: A chilometro zero,
0: che
1: esatto,
0: bello,
1: perfetto.
0: Bello. Mi è venuta voglia di mangiare una pesca, guarda, non so come dire.
3: A
2: saperlo te la portavo, ne avevo una.
0: No, ma io voglio una pesca di Daniele, ma Daniele, siamo troppo distanti.
3: La tabacchiera.
0: Quindi
1: la
0: tu
1: tabacchiera,
0: hai,
1: perfetto.
0: Qual è la tabacchiera?
3: Quella schiacciata.
0: Buona, quella bianca?
3: Sì.
0: Mi piace, esatto, molto, l'ho mangiata anche ieri, buonissime. Buona. Buonissime.
2: Fumava? Fumava.
0: No. Allora, Daniele, io spero che tu sia un appassionato di musica elettronica. Se non lo sei, magari hai qualcuno a cui regalare questi due biglietti, perché ti stiamo regalando due biglietti per il Panorama Festival. La data è il 15 di agosto, Cave del Duca, Lecce.
1: Perfetto, grazie mille.
0: Grazie a te, buon lavoro Daniele, a presto.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a presto.
0: Ciao.

0: so che a voi piace la house, però l'avete cantata questa, di nascosto.
1: Io l'ho anche ballata tutta, Alberto.
0: Di nascosto, vi siete guardati in giro, vediamo se mi vede qualcuno.
2: Tutti, che va, numa numa ye, numa numa ye, tutti lì rispondono.
0: Che vuol dire tra l'altro
2: numa numa, numa.
0: Yeah. Benissimo, sono le 4 più 2, 6. Sono le 6.
2: Per un attimo.
0: Che recupero. Questo è il recupero, sì, in sforbiciata. Siamo live e siamo qua tutti insieme. Manca Shorty, abbiamo saputo che è stato fermato all'aeroporto di Monza. Così ha detto, ma non esiste l'aeroporto Monza. Non so che...
2: Esiste il parco di Monza.
0: Suona una come bugia. Ale Lippi è distratto, sta guardando Pornhub.
2: No, stavo leggendo la traduzione del testo di Aduci, di quel pezzo che Numa e Numa Lei. Significa, voglio andarmene ma tu non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi.
0: Quindi Numa Numa Ye non mi prendi.
2: Non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi.
0: E quando giocano a nascondino non mi prendi, no?
2: Non mi prendi.
0: Numa Numa Ye. Numa... Si dice così, penso.
2: Esatto.
0: Ma una domanda alla regia, ma le news...
2: Arrivau! Arrivau, se nascondivo e poi arrivau.
0: Ecco. Sì. Ecco perché non arrivavo. Grazie della linea, Felisandro, e tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva da...
2: Da tre. Tre casali.
0: No.
2: Tre.
0: Treviso.
2: Tre.
0: Ladro sorpreso in giardino dalla polizia, tenta di spacciarsi per il figlio dei proprietari, ma ha 20 anni in più.
2: I vicini conoscono la famiglia della casa accanto, quindi sgamato subito.
0: Poteva inventare un'altra bugia.
2: Era il giardiniere, poteva dire.
0: Spagna. Si finge agente della polizia e prova a non pagare il conto al ristorante, ma al tavolo accanto c'erano dei poliziotti veri.
2: E già il fatto che uno pensi che il poliziotto non paghi.
0: Ma perché non deve pagare al ristorante un poliziotto?
2: Appunto.
0: Cuneo. Girano uno spot vestiti da Star Wars, ma qualcuno chiama la polizia. Ma non quella della Spagna, no? Un'altra polizia. Va bene. Firenze, entra al supermercato completamente nudo per fare la spesa, denunciato.
2: Fa caldo, ragazzi.
0: Ma tu andresti con il supermercato completamente nudo?
2: No, le mutandine le metterei.
3: Solo le mutandine. Mini.
0: Le mutandine, non le mutande, ha detto.
3: Mutandine quelle.
0: Quali sono le differenze tra mutande e mutandine?
2: E sono. Se tu hai una misura, hai la quinta, tu metti la terza.
0: Non è lo slip rispetto al boxer.
3: Ma esistono anche dei tanga, dei perizomi.
0: Da
3: anche
0: uomo.
3: Da uomo.
2: Ah, tu lo mettevi il tanga, mi sembra.
3: Esatto, certo, Mario. Ti ricordi a Ibiza in tanga insieme?
0: Ballavi il tango con il tanga.
3: Bravo.
0: Firenze. Entra al supermercato completamente nudo, l'ho già detto, andiamo avanti. Friuli Venezia Giulia. Coppia beccata a frugare tra le auto, si giustifica. Cercavamo solo un po' di privacy. Tu ci credi?
2: Ci
0: credi?
3: Non ti stavo ascoltando.
0: Allora devi lasciare immediatamente la casa del Grande Fratello. Che non è questa.
3: Però sono

0: sono molto felice del percorso che ho fatto, però.
1: Sì, bravo. L'importante è che te ne vai.
0: Vabbè.
1: Prendi, guarda, ci sono già gli scatoloni già pronti. Camerano, provincia di Ancona. Lui la lascia e si mette con un'altra. Lei si veste da Catwoman e perseguita la rivale.
2: Però, che coraggio, eh? Deve essere stata una anche atletica, probabilmente.
1: Tu dici?
2: Eh sì.
1: Per vestirsi da Catwoman.
2: Sì, esatto.
1: Non tutti stanno bene vestiti. Tu, Ginger, ti sei mai vestita da Catwoman?
3: No, da Cats però, aveva la tutina simile, da gatto di Cats. Sì.
2: Ha detto cazzo.
1: Gatto di Cats.
2: Sì, Mario, era vestita proprio così.
1: Da Cats. Da cosa sei vestita?
3: Da
1: gatto di Cats. Cioè, scusa, Belgio, ladro si nasconde su un ponte mobile che però nel frattempo si attiva, rimane sospeso nel vuoto.
0: Grande.
1: Dai, che arriva la polizia.
0: Questa è bella.
1: Che sfiga. È tutto per le news delle ore 18, prossimo appuntamento domani, stessa ora, M2O.

0: Styling dall'archivio di Emmet. Cos'hai da guardare?
1: No, non ti volevo distrarre, prego.
0: No, mi volevi distrarre che facevi così con le mani.
1: Perché sono sempre abituato a farle andare quando mixo.
0: Capito, ma adesso sto facendo Albertino, non vedi?
1: Hai ragione.
0: Non mi vedi?
1: Prego, prego, sì, ti vedo.
0: Tra l'altro i Groove Armada sono tutti vivi?
1: Non lo so.
2: Sì, sono entrambi vivi.
0: Stanno bene?
2: Sì, credo di sì.
0: Ok, che ogni tanto qualche artista del passato se ne va ed è un peccato. L'altro giorno è morto uno dei Johnny Hay Jazz. Mario mi ha detto, sai che è morto uno dei Johnny Hay Jazz? Mettiamo una canzone di Johnny Hay Jazz. E gli ho detto, guarda che... non se la ricorda quasi nessuno.
1: No, però quella lì sì, Alberto. Dai.
0: Tu dici?
1: Sì, sì.
0: Di Johnny Hay Jazz?
1: Sì.
0: Ma no,
1: ce la ricordiamo
0: io, te
1: sì.
0: E mio zio. Forse.
1: La recuperiamo o la mettiamo dopo, dai.
0: Comunque non bisogna fare tragedie, perché c'è modo e modo di affrontare la morte, capisci Mario?
1: Questo è vero. Cioè, basta prenderlo col sorriso.
0: No, ma cosa vuol dire? Basta prendere così.
3: Alberto, io entrerei nel vivo del programma.
0: Ma non lo so, io
3: dai,
0: non...
3: sì.
0: Cosa vuol dire prendere la
3: cosa? Ma come? Perché era impossibile.
0: Guardi, lei sta morendo.
1: E siamo entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo del programma con un fantastico sorriso verso la morte. Perché non deve fare paura.
0: Beh, comunque sì, dai, non è proprio così, ma
3: no.
0: Ci sono modi anche di affrontare la moda, la morte, diciamo, alternativi. Per esempio, no? Adesso ci stiamo per collegare col Ghana.
1: Sì.
0: Il Ghana aveva anche la squadra ai mondiali, no?
2: Si è partecipato il Ghana.
0: L'Italia no, ma il Ghana sì.
1: L'Italia no, e beh,
0: Italia
1: è
0: no, bella. Italia no. In Ghana, per esempio... vivono il lutto in modo abbastanza...
1: Beh, faranno le feste, musica, ballano, no? Cosa fanno?
0: No, il nostro inviato dovrebbe essere... Bugangu, ci sei?
1: Bugangu!
2: Credevo
1: Bugangu!
2: Credevo a Wanagana invece Bugangu. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Come è stato?
0: Allora, com'è il tempo lì in Ghana?
2: Caldo, si sta bene, sempre molto caldo. Sembrerebbe che qui in Ghana il popolo Ga celebri la morte con una tradizione funeraria alquanto originale. Ovvero, le bare per i defunti vengono scolpite in modo artigianale a forma di ciò che il defunto ha amato di più quando era in vita.
0: Ah, interessante.
2: Un pescatore può riposare in una bara a forma di pesce. Un pilota può riposare per sempre in un piccolo aeroplano.
0: Uh-huh.
2: Un Albertino potrebbe riposare in una bara a forma di microfono, a forma di cuffia, a forma di console.
0: Certo.
2: E così via.
0: Tu, Mario, hai un'idea?
1: Un mixer. Sì. Oppure una palla da calcio. Un po' rotonda.
0: Pensaci bene.
1: Un po' rotonda, sì.
2: No, ripeto, la bara viene scolpita in modo artigianale a forma di ciò che il defunto ha amato di più nella vita.
0: E voi?
3: No. Io lo so, Mario.
0: Anch'io. A forma di... Voi la bara la volete... Dopo la ordiniamo nel Ghana. La volete a forma di... 342-6543-210.

0: Off, il titolo di questa canzone. La radio è sempre M2O e noi dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a questa notizia che arriva dal Ghana, dove insomma affrontano la morte in modo differente, celebrano questo momento drammatico con questa possibilità
1: di farsi seppellire in una bara artigianale a forma della più grande passione che il defunto aveva, o la defunta, avevano in vita.
0: E quindi gli ascoltatori hanno immediatamente aderito a questo momento di interazione, no? Alla domanda: e voi? Di quale forma la vorreste la bara?
1: No, avevamo fatto gli esempi dei pescatori che vorrebbero la bara a forma di pesce, piloti a forma di aeroplano e così via.
0: Vado a leggere.
1: Vai a leggere.
0: Ciao, sono Max di Roma. Visto che adoro gli scacchi, la voglio a forma di re.
1: Bella.
0: Milena scrive a forma di biscotto.
1: Quale però? E ce che vuol tanti dire? Di biscotti.
0: Sì, sì. Forma di bottiglia.
1: Di gin.
0: Michela di Roma.
1: Vai Michela, sì. Vengo anch'io.
0: Probabilmente la bara la desidererei a forma di musicassetta. Ah. L'importante comunque è che durante la celebrazione suonino Dancing with an Angel di W. Diego da Bassano.
1: Diego ha già preparato tutto, ragazzi.
0: Si è portato avanti,
2: Io sarei curiosa di sapere il ginecologo a che forma c'ha la bara.
1: Ma il ginecologo, scusami. Il ginecologo è un lavoro, non è una passione. Spero. Sì, spero, no?
0: Sì. Può essere anche una passione.
3: Anche noi abbiamo la passione per il nostro lavoro.
1: Sì, però magari il ginecologo parte da un altro presupposto, spero.
0: Sì.
4: A forma di cono gelato.
0: Forma di cono gelato anch'io.
1: Qua ti ha preso,
5: cono gelato, sì, perché la testa è proprio dove c'è il gelato.
1: e poi sei tutto tutto fino alle caviglie.
6: Ragazzi, Salvatore Di Martirengo, visto che è il mio hobby preferito e lo faccio con discrezione, non ai vostri livelli, io vorrei la bara a forma di console. Ciao, è il cuscino a forma di cuffie.
0: Vedi, vedi che fantasia gli ascoltatori.
7: Ragazzi, io la bara la vorrei a forma di barca senza vela. A buon intenditore, poche parole.
3: Io non l'ho capita.
0: Vabbè, facciamo finta di capire.
8: Ma io direi una bella bara a forma di calice di vino.
1: Bella, ci sta. Bella.
0: Abbiamo un sacco di alcolizzati. Bella.
9: A forma di bottiglia di vino. Non perché io sia alcolizzata, ma perché sono sommelier, ho la passione del vino. Comunque sommelier. Mi piace.
1: Però lì la testa è stretta.
9: Baci,
1: Lina.
9: Federica.
1: Sì. A testa in giù.
10: Albe, ciao, Alessandra da Roma, anzi Frascati meglio. Adesso sto in viaggio, in vacanza a Valentano, sul lago di Bolsena, e la mia bara è a forma di gatto, indiscutibilmente. Ciao, un bacio, vi ascolto sempre.
0: Grazie.
11: Alba.
0: Sì.
11: Allora io, se faccio il muratore, che devo fare? La barra... Al coso, come a cucchiara?
0: A cucchiara?
11: Ma io allora preferisco una barra a forma della figa, no?
3: Allora, diciamo, Alberto, che tutti gli ascoltatori, quelli che non ho potuto passare in onda, volevano la bara come quella di Mario. Almeno quella che noi abbiamo ipotizzato.
1: Mario cosa?
3: Esatto,
1: ma Mario cosa?
3: Potesse piacere a
1: Mario.
3: Ma
1: togliamo sta roba qui. Molto bello il gelato. Devo dire, molto bello il gelato. Il vino della sommelier è molto bello. Tanto non siamo in Ghana, quindi sarà per tutti uguale.
0: Però i messaggi più belli sono quelli che non siamo riusciti a mandare in onda.
1: No. Però questo del muratore
0: era molto,
1: non è male.
0: Sì, rappresentava una vasta categoria. Ecco. Va bene, adesso l'Emmet World delle 18:30.
12: Che è stata esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a €549.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
16: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.

0: la cosiddetta Spaghetti House, uno dei primi successi prodotti in Italia che hanno funzionato un po' in tutto il mondo. Siamo nel 1990. I tre ragazzi che da Reggio Emilia hanno conquistato tutto il mondo, i Black Box, I Don't Know Anybody Else.
1: Più musica.

0: quindi è M2O solo musica italiana adesso?
1: Beh,
0: nessuno dice niente. Erano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Una ventina di minuti alle ore 19, Jajov, e come sempre alle 7 vi lasceremo nelle capaci mani del profumatissimo Andrea Mattei. Per la diretta invece capaci mani, insomma. Sì, capaci mani, dai. E invece per la replica del mattino, no. Cosa c'è? Cosa ha detto,
2: no,
0: Profumello?
2: Detto ci provo.
0: No, capaci mani, Andrea, capaci mani.
3: Oggi un profumo alto.
0: Oggi che profumo, mamma, abbiamo?
3: Ma ci ha dato dentro di brutto.
2: Ma è tanto,
3: eh?
2: No?
3: Sì, è tanto.
0: Tipo?
3: Che cos'è? Tabacco? Che cos'è?
2: No, questo qui è sempre quello lì della fava tonca che io adoro.
0: La fava tonca!
2: Ma è la fava tonca?
0: Non lo so, io non so di cosa parla.
2: Quindi Andrea avrà una bara a forma di fava tonca quando...
0: Sì, di
3: profumo sicuro.
0: Di profumo, di bottiglietta di
2: profumo. Scusa, lui il profumo lo mette solo intorno al collo o anche sui vestiti?
0: Non lo so, chiedilo a lui.
2: Sui polsi, Mario.
0: Sui polsi.
2: Due polsi, due parti del collo, basta.
0: Sì, ma sì, quantità, ma... industriali. Esatto. Va bene, allora Andrea vi aspetta, noi anche. E invece al mattino, come sempre, c'è l'uomo della sveglia che vi tira su di morale dalle 6 alle 9, il nostro grande Walter Pizzul.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: dove siamo qui alla scoteca, scusa? Una canzone che sembra uscita dagli anni 90, invece è nuova. Prospa e Clooney insieme con Free Your Mind, quasi in chiusura di questa puntata. Poi si va a mangiare, si va tutti a mangiare.
1: Rubando dal piatto di quello che mangia con te.
0: Ma tu rubi dal piatto da quello che mangia.
1: Che
0: tu
1: è più
0: rubi.
1: Buono se lo rubi dal piatto.
2: Lui ce l'ha per vizio.
0: Lui ce l'ha per vizio, sì. Lui con la forchettina, appena ti giri, pam!
2: Subito. No, appena vedi una indecisione da parte di chi sta mangiando, magari dice non ha più fame, lui arriva e arraffa tutto.
1: Sì, è successo.
0: Ma c'è una spiegazione psicologica a tutto questo, sai? Cioè? Sembrerebbe che il cibo degli altri, quando lo assaggi, è più buono.
1: Sì,
0: è un po' come l'erba del,
1: è il brivido,
0: del
1: no?
0: vicino, è più
1: quel,
0: verde.
1: Quel piccolo gesto tipo furto, psicologicamente te lo fa sembrare più buono, no?
0: Ginger!
3: Sì.
0: A te dà fastidio se metto la mia forchetta nel tuo piatto? Senza autorizzazione.
3: Sì, un po' sì, sinceramente.
0: Anche a me dà fastidio se qualcuno lo fa nel mio.
2: Beh, non è educato, eh.
0: No, non è educato.
2: Il galateo non prevede.
0: Ma se chiedi,
3: sì, a volte ho tante patate al forno, per esempio, e qualcuno posso? Sì, ok.
1: Certo, classico, la patata al forno è un classico.
0: Perché la patata al forno, diciamo che
1: di solito ti fa venire voglia di infilzarla con la forchetta, no?
3: Sì.
0: Anche presa con le mani va molto la patata al forno.
1: Sì. Posso?
3: Però con la mia forchetta non do niente, eh? Assolutamente.
0: No, certo, ovviamente. Che ovviamente.
1: Poi dici di solito il posso lo dici quando l'hai già presa.
0: Sì.
2: No, cosa c'è? La patatina è meglio perché la prendi proprio
0: con la mano.
2: Con la mano, le due dita, la pucci nella maionese.
0: Che buona, adesso mi è venuta una fame. Meno male che abbiamo quasi finito, posso andare a mangiare. Si va a mangiare. Si va.

0: J Balvin, DJ Snake, contento a chiudere la puntata di questo giovedì 16 luglio. Noi abbiamo praticamente finito, ma la puntata non terminerà finché qualcuno non avrà risposto a questa domanda. La domanda è... cosa?
1: Qual è la domanda?
0: Cosa resterà di questa puntata?
2: Cosa resterà?
3: Perché Ale Lippi parteciperà alla processione per festeggiare il compleanno di Fargetta. Percorrerà il tragitto da Orte a Viareggio per 200 metri con la sedia con Mario sulle spalle.
4: Devo anche fare il vocalist, mi ha detto quella.
3: Ah, va pure.
0: Ma che celebrazione per il compleanno.
1: Che bello, non vedo l'ora.
3: Bellissimo. Il regolamento dice che tuttavia e nonostante bisogna fare i complimenti ai collaboratori.
0: Ogni
3: e
0: tanto,
3: non solo sì. Per la giornata mondiale dei complimenti tra colleghi che si festeggia oggi, ma sempre.
0: Sempre, giusto.
3: E per questo sono arrivati tantissimi complimenti oggi al nostro aggregatore.
0: E io, io vi ringrazio.
3: Ringraziamo tutti e li abbiamo girati anche alle altre radio perché eravano veramente tanti.
0: Sì,
3: e le altre ne hanno bisogno.
0: Perché c'era abbondanza. Abbondanza.
3: Sì. Il Galles è vicino all'Inghilterra e l'Inghilterra è la squadra che ha perso ieri sera. E Mario, attenzione, perché

0: quello che era successo.
1: Come
0: e
1: ha
0: ne
1: fatto?
0: Abbiamo, in questa puntata ne abbiamo avuto le prove.
1: Ma come ha fatto?
2: Incredibile. Io ci penso alle cose.
0: Michael Jordan ieri sera era sugli spalti del concerto di Bruno Mars, ha visto un signore delle pulizie con il cestino, non ha resistito e ha fatto canestro.
1: È fatto così.
0: Oltretutto sempre Michael Jordan ha un jet da 70 milioni di dollari, ma non ha un box, poverino.
1: Non sa dove parcheggiare.
2: Ma allenate, non c'è posto.
1: Non lo so.
0: La pesca tabacchiera non fuma.
1: No.
0: Oggi, 91 anni fa, il parcheggio diventava a pagamento. Mm-hmm. Ma questo signore non poteva pensare a qualcos'altro.
1: Ma veramente, fatti cazzi tuoi.
2: Brava, brava.
0: Attenzione, perché le mutandine, abbiamo scoperto che le mutandine sono delle mutande con tre taglie in meno.
1: Ma quante cose si imparano.
0: E per concludere, secondo Mario, la morte si deve prendere con un sorriso.
1: Bravissimo.
0: Quello che speriamo di lasciarvi anche questa sera.
1: Grazie Gigi. Domani torniamo dalle 5 alle 7 su M2O. Grazie Mario, ciao Ale, ciao, ciao Flauzio, ciao Ginger,
0: ciao,
1: buona serata a tutti, a domani.
3: Ciao a tutti.
4: Hey Valtteri, buongiorno. E a me
5: buongiorno Walter, sto più con te che con mio marito.
6: Buongiorno a tutti.

di più questa stagione. E in aggiunta anche darvi poi dal 7 di settembre, nella new season, nella stagione nuova, anche nuove cose. Allora, mi fai entrare per favore per

0: Vai, chi è il primo?
1: Buongiorno, siamo Luca e Andrea da Bologna. Noi siamo operativi già dalle 5.48.
0: Ma noi perché siete insieme, raga? Che lavoro fate?
1: E ricordati che è venerdì 17.
0: Lo sapevo io, raga.
1: Ciao.
0: Guarda, io non me ne ero neanche avveduto, accorto. Qua appena hai detto, proprio nella mia mente sono entrati i violini di Lady Oscar sulla data del venerdì 17. Così. La mia mente ha fatto così, guarda. Un bel giorno. L'uomo della sveglia si svegliò, perché altrimenti che razza di uomo della sveglia sarebbe? E tutta l'Italia si svegliò con esso. Cioè, come fa?

0: Buongiorno Walter.
1: Hey.
0: Qui tangenziale nord di Milano.
1: Com'è lì? Fulmini stamattina, ho visto.
0: Meno male che c'è questo pezzo che ci mette felicità.
1: È vero.
0: Qui c'è un meteo che fa paura.
1: Ma scusa, ma lo davano come meteo che fa paura? Proprio.
2: Buongiorno Walter.
1: Una sorpresa.
2: Buongiorno famiglia. Ciao. Daniele D'Arezzo.
1: Anche la

0: anni 80.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane, leader dei comproro, resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
8: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
7: OVS, love people, not labels.
9: Signori, è super puntata
10: sull'app, canale 715, digitale terrestre.
9: Super puntata del morning show di M2O. Che fai? Te ne privi?
11: No.
9: La radio M2O e questo è il morning show. Ciao, sono Walter Pizzulli. Tirate fuori, chiudete la frase: ho tanta voglia di quell'estate in cui so che mi darete grandi soddisfazioni. Il primo lo metto io.
12: M2O.
13: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta.

0: quel periodo.
1: Allora, buongiorno Valterino. Ciao. Allora, quest'anno festeggio i 10 anni che ti sto seguendo.
2: Grazie. E lui mi ascoltava anche di là, dall'altra parte, grazie.
1: E finalmente ho convinto e convertito tutta la famiglia, moglie e figli, ad ascoltarti la mattina.
2: Ma quindi dobbiamo fare bella figura o provare a fare bella figura tutte le volte? Vedi, è per quello che tutto deve essere perfettibile, capito?
1: Quindi adesso siamo al completo.
2: Ma ciao. Scusa, posso dire che prima ero solo io a ballare l'Alligalli, adesso siamo in...
3: Se prima ero solo a ballare l'Alligalli,
2: ricordo 7 anni fa ero solo a ballare l'Alligalli.

0: Buongiorno Walter. Buongiorno famiglia.
1: Ciao
0: Gianluca da Perugia, c'è anche l'Umbria.
1: Grande, vero l'Umbria, dove presto verrò peraltro. Il 19 sarò a Cascia, 19 agosto.
0: Umbria.
1: Ciao, ciao Gianluca.
0: Il meteo invece 22 com'è? Gradi.
1: Hai 23. Capito, lì è bello, tutto bello.
2: Ma c'è tanta voglia di ritornare a ascoltarmi gli U2 a Torino.
1: Gli U2 a Torino, vedi, bello, mi piace, ho tanta voglia di quel periodo.
2: Torino! Beautiful day!
1: Beautiful day, porca miseria!
3: Ha detto Beautiful Day, porca miseria, titolo della canzone degli U2, capito?
1: Che bella! Beautiful Day anche a voi, raga!
3: The heart is a plan.
4: The heart is a blue. Shoots up through the stony ground.
3: There's no room.

0: visto che stasera sono ad Alghero, lo sapete, no? C'è la tappa del Beach Like DJ alla fine di questa puntata e sono in diretta, ve lo giuro. Prenderò un aereo e vi raggiungerò proprio apposta per riuscire a farvi ballare questa sera per il Beach Like DJ. Direi che siamo pronti.
1: Il 17 luglio va.
0: Tutti ad Alghero, tutti!

0: Giusto Alghero alle 6:15 della mattina. È un piacere stare con voi, anche se sei uno straniero, nel senso che per esempio sei estraneo al programma e per la prima volta arrivi qui. Mi fate salutare Mariella. Mariella è una nuova ascoltatrice, è arrivata da una settimana qua con noi, si è piazzata qui da buona settimana. Se sei ancora qui, sei ormai
1: la famiglia,
0: fai parte dei componenti della famiglia. Lanciami i componenti, Miva. Allora, sono Walter Pizzulli, se siete appena arrivati, certo che sono in diretta. Mi fate salutare Salvo. Salvo, che dubbi ti vengono? Non avrei potuto leggere il tuo messaggio perché devo prendere un aereo alla fine della puntata. Ma figurati, sono in diretta, super. Anche questa mattina, maggior ragione, questa è la puntatona. Lo sapete che quando accendiamo la macchina, quella del tempo, e vi portiamo in giro, e ovviamente la velocità la scegliete voi, e l'anno lo decidete voi, e l'epoca la scegliete voi, c'è per la prima mezz'ora, 40 minuti, 80 voglia di, e quindi metteremo musica degli anni 80 scelta con voi. Alle 6:30 arriva il mio amico Mauro Miclini con 80 voglia di dance. Quindi voi metterete in fila una serie di canzoni, lui ne sceglierà tre e le mixerà per voi. Il numero è il 342-6543210. Potete chiamare la radio?
2: No!
0: No, perché sono da solo e non posso attardarmi al telefono con voi, per quanto mi piacerebbe tantissimo. Ma vi ascolto, e come? Allora, chiudete la frase, Walter. Sai che ho tanta voglia di quell'estate in cui non ce n'era uno soltanto che non cantasse quella canzone. Quale? Ho tanta voglia di un concerto di quell'estate. Di quell'estate, per esempio, mi ricordo un personaggio TV che compariva, campeggiava su Cioè. Boh, mi viene in mente.
3: Buongiorno, Walterino. Paolo Panettiere da Domodossola.
0: Ciao.
3: È una settimana che ti ascolto, sei forte.
0: Grande, grazie. Paolo, mi fai sapere per favore che radio ascoltavi prima di scegliere, selezionare e scoprire noi? Grazie.
3: L'estate 1982, la prima limonata col ghiaccio. Chi intende, intenda. Chinopoli con sacco a pelo. E la canzone era Duel.
0: Dei propaganda. Wow.
3: Ciao, Matterino.
0: Ciao, amico mio. Vabbè, anche dei gusti meravigliosi. Puoi stare qua in famiglia, ti vogliamo. Meravigliosi. Quando uno dice voce particolare, eccola qua. Che quasi quasi mi dispiace che sta per concludersi la stagione, che poi ci fermeremo per il mese d'agosto.
2: No.
0: E invece sarà così. Ciao caro, dov'è? Dove sei?
4: Buongiorno Walter, Domenico da Borgomanero. Salutami la mia terra stasera.
0: Sì, parla della Sardegna.
4: Certo, divertimento.
0: Certo che lo farò, ciao amico mio. Dirò, guarda, un saluto dal nostro amico Domenico di Borgomanero, ma che deve essere sardo, evidentemente. State ascoltando il morning show di M2O. Abbiamo appena iniziato, una delle più belle del mondo è questa. Sheila in Black Devotion, Spesa.
5: Las Vegas.

0: la famiglia.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: cioè alle 6:30. Abbiamo tutto il tempo, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, tra quelli nuovi che hanno lasciato un'altra radio hobby.
1: In ditta ascoltavo RTL.
0: Sai che sono due giorni che devo salutare Lorenzo. Lore, tanto ne hai talmente tanti che se te ne porto fuori via qualcuno. Poi, tra l'altro, abbiamo anche lavorato insieme, quindi non se la prende nessuno. Benvenuto nella famiglia, amico mio, nel morning show di M2O. Lo dico a te, se per la prima volta stai cercando di capirci qualcosa di più, siamo una famiglia intera.
2: Famiglia.
0: Se vuoi mandare un messaggio e se vuoi farci sapere che ti sei aggregato anche da poco, oppure che da sempre sei qui, da 7 stagioni, da quando abbiamo iniziato la famiglia, il numero è 342-654-3210. Che serve?

0: soltanto che non cantasse quella canzone. Che canzone? Oppure ho tanta voglia di quel concerto estivo, ho tanta voglia di rivedere quell'estate, di rivivere quell'estate, perché ho tanta voglia di quell'estate in cui il personaggio in TV o su Cioè era, capito?
1: Buongiorno Fazio.
0: Ciao, chi è?
1: Sono Luca da Luna Matrona.
0: Sardegna,
1: quando
0: ciao.
1: Vieni in Sardegna, vieni a Luna Matrona.
0: Luna Matrona, dov'è?
1: Che già ti piace qua in Marmilla. C'è pace, ok?
0: Che bello.
1: Buona giornata.
0: Io adoro il vostro, la vostra lingua, perché è una lingua davvero bella, bellissima. Ma non la imparerò mai, è complicato per me, ma qualcosina la so, sto imparando.
2: Buongiorno Walter,
0: ciao.
2: Tiziano da Roma.
0: Ciao Tizi.
2: Mi piacerebbe ritornare al Festival Bar del 98, quando Ricky Martin cantava.
0: Cos'è che cantava in quel festival?
2: La Coppa
0: della vita.
2: Vita,
0: è vero. Ma perché, ti ricorda qualcosa?

0: averci portati lì ai mondiali.
1: Ciao Walter, io avrei tanta voglia di ritornare nel grande 1988 al Festival Bar.
0: Cosa c'era nell'88? Beh, c'era il mondo, c'era
1: l'Arena di Verona. Ascoltare, alzati la canna,
0: fammi e fammi vedere la Steve Rogers Band Massimo Riva. C'è un pezzettino, dai. Mamma, 88, è vero
2: cosa c'è da fare?
0: Anche se allora sai che non so mica se oggi avrebbero potuto scrivere e cantare una canzone così.
2: Bello l'amore.
0: A Massimo era tutto permesso. 6:30 della mattina. Allora Mauro, sei pronto?
3: Sì.
0: L'artista è arrivato?
3: Sì.
0: Avete chiesto delle canzoni degli anni 80, lui ne metterà in fila tre.
4: Mixata da Mauro Miclini.
0: Tutta questa tranche è mixata da Mauro Miclini, che sapete tutte le volte raccoglie le vostre richieste. Ne fa un mix, mixettino di tre canzoni, ma chi mix

0: puntuale apposta quando è piena la pista, arriva anche il momento di farvi ballare. Allora, accesa la macchina questa mattina, la DeLorean, mi fai sentire un pezzettino così che si possano accogliere e aggregare anche gli altri? Questa è la macchina, vabbè. Se no, senza sigla, colonna sonora, soundtrack non rende. Accendete la macchina, salite a bordo perché sarà un viaggio a velocità variabili. Dipende dall'anno che impostate e la mattina di 80 voglia di quell'estate. Quella in cui non ce n'era uno soltanto che non cantasse quella canzone. Qual è la canzone? Me lo dite voi. Oppure 80 voglia di quell'estate in cui il personaggione era Tonio!
1: Paterino, buongiorno. Ciao. Anno 1990. Ci sono dei ricordi bellissimi in Germania dove in quell'epoca... c'erano dei negozi dove potevi noleggiare i CD.
0: Dei CD di Acquimar, mi hai detto che
1: quale... Black Box Fantasy. Sarebbe bello riascoltarla.
0: Ce l'avete,
1: ciao, Walter,
0: un pezzettino? Dice
1: Antonio, tra le provincia di Caserta, dalla provincia giro di con Caserta. Il camion, okay, direzione
0: casa. La canzone
1: casa.
0: Che si ricorda è questa, lui. Black Box and Fantasy. L'inizio, senti com'era. Terrazza, sole, lui in canotta bianca col cappello. Mamma mia che meraviglia, ragazzi. Arriva l'altro e giocano a dama. Forse era scacchi, no, era dama. C'era proprio la storia dietro a questa fantasia.

0: arrivava da Germania. Cristina.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao, ciao.
1: Sono giorni che non so perché, forse un'ondata di nostalgia, ho in testa Buongiorno bambina di Ramazzotti.
0: Di Eros, grande Eros.
1: Non è sicuramente il mio cantante preferito.
0: Però sì, sarà un motivo se ti viene in mente proprio una sua canzone, un suo singolo.
1: Però
0: sai,
1: eppure questa canzone sti giorni mi rimbalza in testa.
0: Lui è enorme, lui
1: e
0: è forte.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao, ciao a te.
0: Ma non sarà perché

0: sono già in ritardo. Ora, se tra poco devo farvi un po' di regali, regalarvi la t-shirt nuova di M2O, il cappellino, portapasta e gli adesivi qui, nella famiglia.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danza.

0: Vi con noi, perché niente è come sembra.
1: E state con noi.
2: La famiglia.

0: crescita dei capelli. Grazie a Joy Tempest, capellone che non è altro, sempre in grande forma peraltro, piaciuta,
1: spettacolo,
0: vero?
1: Spettacolo stamattina, Walter. Gli si vuole tanto tanto bene. Ciao,
0: vi...
1: Sara da Milano.
0: Io vi amo, Sara, vi amo. Vi si ama. Famiglia, mi date un attimo, meno di un minuto e metto 883 nella notte.
2: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
3: All weekend hits.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport.

0: Maggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice. 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

0: every day.
1: Let me take you higher so I can show you love.
0: L'estate su M2O suona così. M2O.
2: Nella notte.
3: Oh, ancora fa baldoria.

0: regalo. Sto per regalarvi la nuova t-shirt griffata M2O. Sulla schiena c'è scritto Dance With Us e davanti il logo meraviglioso. E poi il cappellino portapassi insieme con gli adesivi, gli stickers della radio. Intanto però fammi presentare, se siete appena arrivati, Iano, ciao Iano, un abbraccio, grazie. È nuovo ascoltatore anche lui, non so da dove, non so niente di lui, so soltanto che è nuovo e che sta qua e che vuol far parte della...
1: La famiglia!
0: La famiglia del Morning Show di M2O, sempre aperta a tutti. Walter, mi fai un saluto a tutti i lavoratori della Acta Potenza? Siamo svegli dalla mattina presto per pulire la città, pulitori ragazzi! Ciao ragazzi, buon lavoro! E noi cerchiamo di sporcare di meno, sennò loro poi devono lavorare di più. Se siete arrivati adesso, che si fa? Sto per farvi un regalo, è vero, ma abbiamo acceso la macchina che accenderemo e riaccenderemo anche dopo le 8 del mattino. Nell'ora bella, nel Morning Show di M2O, sono Walter Pizzulli. Vi chiedo di chiudere la frase: ho tanta voglia, Walter, proprio di quell'estate in cui, tipo, per esempio,
2: dagli tutta batteria,
0: quell'estate in cui c'era

0: Vai Flyer, la nuova compagnia aerea che ti porta negli anni 90 in un battito di ciglio.
1: Ma mica solo negli anni 90, dai.
2: Con le mani.
1: Jacopo.
3: Magico Valterino, buongiorno.
1: Ciao ragazzi.
3: Vorrei tornare nel 2005 quando con tutti i miei amici siamo andati per la prima volta a fare una vacanza tutti insieme.
1: Dove eravate?
3: Tutti, e dico tutti, cantavamo solo ed esclusivamente Big Fish con Resta Ancora. Ma tutta la vacanza proprio, e poi tutta l'estate.
1: Resta ancora.
3: Ciao Jacopo. Da Lucca.
1: Ciao Jacopo. Toglio.
4: Grazie Valterino, la pelle d'oca.
1: Mi è piaciuto, sono contento.
5: M2O. Play with us.

0: cioè bisogna allenarsi un po'. Avete sentito che c'è il Play With Us sulla radio su M2O in questo momento durante la famiglia del morning show di M2O? Beh, avete mandato un messaggio, ma io posso chiamarne uno solo.
1: Walter, non ci
2: aspetta, M2O
0: Play With Us è il gioco della radio, la radio M2O. Pensa, per quelli che non dovessero vincere i gadget adesso, che tra poco vi regalerò anche entro le 8 del mattino, appena inizieremo a giocare alle 7, anche la lampada del morning show di M2O. Ma quanto è bella Trani, amico mio Tommy! Evviva Tommy!
3: Buongiorno!
0: Non ci credevi, Tommà, non ci credevi!
3: No, veramente non ci credevo.
0: Dove stai, Tommaso?
3: Io sto andando a lavoro,
0: Sì, ma che fortuna che hai! Ma quanto è bella!
3: È l'orario che ti seguo sempre, quindi.
0: Grazie.
3: Inizio nell'auto e inizio nel furgone.
0: Ah, che meraviglia! Non ti perdi un attimo, quindi, vero Tommy?
3: Assolutamente.
0: Sono molto felice.
3: È la mia radio del cuore.
0: Ti voglio bene, amico mio. Io l'anno scorso sono stato ospite del Beach Like sì, DJ a Trani.
3: Io ero lì.
0: Ti sei divertito, bello?
3: Lì. Io seguo tutti, sì, assolutamente.
0: Guarda, Tommaso, noi stasera invece siamo ad Alghero, perché sai, perché ogni anno si cambia, quindi è un po' lontano, non ce la fai a partire a venire
4: lì.
0: Senti Tommy, allora ti lascio la tua splendida giornata, tanto noi stiamo per cominciare a giocare, ti intratterrò col quizzo con tutta la famiglia, ma prima ti regalo la nuova t-shirt di M2O, portapass, cappellino e anche gli stickers, gli adesivi della radio, fighissimi, va bene?
3: Grazie mille.
0: Evviva la Pu, Tommy,

0: stia chiamando mia figlia, ma intendevo gioia, gioia per tutti oggi. Capito perché l'ho chiamata così io? Mia figlia l'ho chiamata gioia apposta perché nessuno debba e possa mai dire mai una gioia nella vita. Ne hai una, capito? Buongiorno, stiamo per giocare. Ho appena postato una foto sul mio account Instagram dedicata alla famiglia. Se volete andate lì sotto e lasciate l'orario in cui vi siete svegliati, ok? Che c'è?
1: Buongiorno patatona, dai, so che sei ascolto. Ti voglio

0: WhatsApp, raga.
1: Buongiorno, dai, patatona.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Pronti a giocare?
5: Digitale terrestre.
6: Ciao Amedeo.
0: Non sono Amedeo, sono Walter. Ciao. Io non so se sbagliano tutti i numeri. Sono Walter Pizzulli, stiamo per giocare anche questa mattina. Tra poco con la sigla ufficiale per salutare tutti quelli che... Walter, ma non mi hai mai salutato alla radio.
5: M2O.
7: M2O. M2IT.

0: con le mani.
1: State ascoltando il Morning Show su M2, le 7:02 in diretta in tutta l'Italia. Si chiedono: ma si gioca stamattina? C'è
2: Quizzo!
1: Ehi, certo che c'è. Buongiorno miei cari vicini, pronti per...

1000, non lo so, ma... rendetemi la vita difficile, non lo so io. Allora troverete una foto dedicata a quelli che si sono svegliati, se potete lasciare un like sotto, ma soprattutto l'orario in cui vi siete svegliati

0: E siete, ma non è facile questa mattina, siete amici della famiglia del Morning Show di M2O. Indovinate che rumore fa il morning. E adesso scrivetemi: Walter, non mi saluti mai. Messaggio di testo, nome e città.
1: Vai.
0: Carmine da Zocca, ciao Carmine. Come nessuno può rispondere?
1: Che significa?
0: Dario, che vuoi? Che significa nessuno può rispondere?

0: un secondo a farvela, vuol dire che è molto semplice. Come sono le regole del gioco? Si chiama Quizzo. Faccio la domanda che tra poco posterò anche tra le stories su Instagram. Su Instagram si gioca questa mattina, ma è un gioco diverso da questo. È un contest che gli amici dei social si sono inventati per cercare di sapere quante ne sappiate sulla famiglia del Morning Show di M2O.
1: Il Morning Show,
0: esatto,
1: di M2O.
0: Cioè vi chiedono qual è il rumore che fa. E poi c'è una foto invece, quella con me, con il soggetto è quello. Non è che uno può diventare... Quella è dedicata a quello che vuole sapere, cioè io a che ora vi siete svegliati questa mattina in piena estate mentre il morning era già in diretta. Allora 342 654 3210 è il numero che avete utilizzato. Basta, stop. Pietro da Siracusa, Gianluca dall'Aquila, non mi saluti mai. Francesco, ciao. Peppone da Fasano, già mi piace Peppone, ciao. Walter, ah ecco, Peppone da Fasano, che ieri ci chiedevamo cosa fosse, e il sottoscala, è un'officina di bici per amici. Ripeti con me, un'officina di bici per amici, vedi che... Allora, buongiorno Walter, non mi chiami mai, Loredana da Cesena, Nicolò da Torino, Luigi da Tessa, non ti chiamo mai Walter, ciao, fai bene, non mi saluti mai, Antonello da Spezzano Albanese, Alissa dal ghiacciaio dei forni Santa Caterina Valfurva, ciao, Libera da Milano, Egidio da Roma, Daniel da Torino, mamma quanti siamo, Gaspare da Mazzara del Vallo, Walter, Alessandro di Cesare, da Civita d'Antino, si dice così, Mauro da Udine, Sara da Bari, Francesco da Corato, Francesco da Rio Torto, sai dov'è? Sei un mito, certo che lo so dov'è, ma Medeo non mi saluti mai, Alex da Torino. Perché siete fessi col cuore, ma vi voglio bene. Allora, sai che cade senza far rumore? Cosa?
2: Quizzo!
0: A tradimento ve l'ho fatta la domanda, ve l'ho già fatta. Cade senza fare rumore. Cos'è? Cade senza fare rumore. Cos'è? Allora, la domanda del quizzo è questa. Si inizia a giocare adesso e si finisce prima delle 8 della mattina. Prima delle 8 vi chiamo io. Dovreste sentire la mia voce, vuol dire che siete quelli che hanno risposto bene e vi portate a casa il premio, cioè la lampada del Morning Show di M2. Però me lo devi dire. Cade senza fare rumore.
3: È una cosa.
4: Nulla è come sembra.

0: Ne ascoltiamo mille, vai.
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
1: Buongiorno famiglia. Voglio essere il primo. Oggi voglio essere il primo.
0: Vai, vai.
1: Cade la linea.
0: La linea.
1: Leonardo da Trani.
0: Ciao Leo da Trani.
2: Che possiamo dire che...
3: Buongiorno Walter. Tiziano da Roma. Che è dici? La neve.
0: È la neve.
1: Buongiorno. Ciao. Walter. Buongiorno famiglia. Daniele da Roma.
0: Perché a Roma, appena parte il morning show di Medo, spengono tutte le altre radio. No, io ve lo dico che poi che uno non
1: la
0: ci...
1: risposta esatta è il silenzio.
0: Il silenzio è molto detto.
3: Buongiorno Walter, buongiorno. Ciao. Famiglia. Marco sempre da Vigliana.
0: Da Vigliana.
3: È la palpebra che cade senza far rumore.
0: La palpebra, ragazzi. No, è sbagliata, la palpebra no. Cioè proprio devo dirti un secco no. Ma dai, che risposta è questa? Ma cade la palpebra. Però aveva un senso, è certo che ce l'ha. Molte cose hanno senso questa mattina, ma noi le sconfesseremo.
3: No.
0: Cade senza fare rumore, cosa? Giocate al 342-6543210. Signora!
4: Buongiorno Walter!
0: Giochi che si vince sempre, prego!
1: Buongiorno Walterino, Roberto Amarese.
0: L'oratorio, la pesca, vai!
1: Secondo me è la lettera A della parola.
0: La lettera A, sai che sono costretta a metterti nel pensatoio quando uno la spara grossa, come in questo caso. Secondo gli scienziati c'è una base che vi aiuterebbe a riflettere, è la base

0: cosa, quella.
1: Buongiorno, cade senza fare rumore.
0: Ecco, tu ne fai troppo, abbassa la radio quando parli, vai Luca.
1: È la data,
0: raga, la data.
2: Buongiorno, ciao. Walter, Marco da Pisa.
0: Ciao Marco.
2: Secondo me è la neve.
0: È la neve, molti hanno detto la neve. Ciao. Senti, allora per la neve. Basta, non la dite più, è sbagliato. Non è la neve che cade senza fare rumore. No,
3: okay, vai. Walter, la piuma, Andrea Felice da Piltello.
0: La piuma mi piace.
4: Ciao Valterino, buongiorno. Alessandra da Ferrara.
0: Ciao.
4: Cade senza far rumore. Potrebbe essere la linea telefonica?
0: La linea, raga, è caduta la linea.
5: Buongiorno Walter, Fabio da Vigevano. Per me la risposta è il silenzio. Un abbraccio.
0: Molto detto. 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Cade senza fare rumore il quiz di MGO.
6: È la neve che cade senza.
0: No! Ste, non è la neve, fidati.
7: Ciao Valterino, il silenzio?
0: Neanche, ho detto no.
6: No! Walter, buongiorno a tutti. Michele da Foggia.
0: Che dite?
6: Secondo Foggia? Me è la neve.
0: No!
8: Valterino, buongiorno. Cade senza fare rumore.
0: Quanti siamo, Fabio? Dimmi.
8: Il silenzio.
0: Il silenzio, ragazzi. Silenzio d'oro.
7: Ciao Walter, Giada da Parma.
0: Ciao.
7: La risposta corretta, la neve.
0: Ma l'hai detto con arroganza,
9: e
0: però.
9: No, per niente.
0: Ciao Giadina, Giova.
10: Walter, buongiorno. Uè. Giovanni dalla provincia di Catanzaro.
0: Uè, ci vediamo presto a Catanzaro. Sabato prossimo, il 25 di luglio, sarò al Pacifico Club a Soverato. Vienimi a trovare, Giova.
10: Cade il silenzio. Ciao Walter.
5: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
5: Luigi da Tirano. Secondo me è il silenzio.
0: Tutti in silenzio.
9: Dacci un aiuto.
0: Dacci un aiuto.
9: Walter, dacci un aiuto.
0: Ma la domanda è come?
11: In Bergamasco, l'aiuto Walter, sì.
0: In Bergamasco.
12: In Cotoliva.
0: Allora, a proposito del Cotoliva, io ve lo darei così oggi. Uè, che aiutone.
13: Donna Hiroga Suki.
14: Aka.
13: Akai Hiroga Suki.
14: Aka.
0: Guarda che lo sta dicendo, non scherzare che lo sta dicendo.
15: Altro giro, signori, di
14: Donna Hiroga Suki.
0: Aiu.
14: Aoi Hiroga Suki.
0: A sapere che significhi in giapponese Itsidan è fatta, capito? Ma voi non lo sapete, quello è il problema.

0: senza fare rumore. Cos'è? Questo è il quizzo di oggi.
1: Date Mervino stamattina.
2: No, levate Mervino a sta gente.
3: Walter, buongiorno. Ciao. Valentina da Latina.
0: Per forza, Valentina, non puoi che essere di Latina.
3: La piuma.
0: La piuma, molti l'hanno detto.
4: Buongiorno, Walter. Ciao, baci, Stefano da Roma.
0: Dai.
4: Secondo me è lo sguardo.
0: Lo sguardo, raga, molti l'hanno
1: detto. Buongiorno, per me la risposta è lo sguardo.
0: È lo sguardo, raga.
5: Walter, buongiorno, Luca da Venaria.
0: Ciao.
5: Cade il capello.
0: Il capello cade, uno forse solo uno.
6: Ciao, solo. Valterino, sono Anna Camilla di Casa Massima.
0: Mi piace Anna Camilla.
6: Allora, oggi la risposta è... lo sguardo.

0: FM, l'uovo contesissima questa mattina, quindi cade senza fare rumore, cosa? 342-6543210. Posso mettere una roba latina? Arrivo!
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Due leggende del rap italiano in concerto all'ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito

0: 1.952 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: non ti comprerà la borsa di Chanel. 7:30 in diretta in tutta l'Italia, si gioca col quizzo, la domanda e cade senza fare rumore. Cosa? Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O, M2O,
1: DJ Station. Le elezioni americane sono vulnerabili ai brogli, l'ho denunciato Donald Trump nel suo discorso alla nazione, assicurando che lavorerà con le autorità locali per mettere al sicuro le midterm di novembre da quelle che ha definito scioccanti debolezze. Il tycoon ha portato ad esempio i casi del Venezuela e soprattutto della Cina. Pechino ha detto ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori americani, voleva aiutare Joe Biden e ha cercato anche di fabbricare schede illegali per l'ex presidente. Intanto, per la sesta notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi all'Iran, colpendo decine di obiettivi, bombardata anche la torre di controllo marittima di Chabahar, ma Teheran minaccia di chiudere, con l'aiuto degli UTI, anche lo stretto.

0: progetto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. A quasi 8 anni dalla tragedia che costò la vita a 43 persone, è arrivata ieri la sentenza di primo grado al processo per il crollo del ponte Morandi di Genova. L'ex amministratore di Autostrade per l'Italia, Castellucci, è stato condannato a 12 anni di reclusione. L'accusa ne aveva chiesti 18 e mezzo. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, commentano i parenti delle vittime. E la Camera ieri ha approvato la riforma della legge elettorale che ora passa al Senato, magari in aula al momento del voto finale. Le opposizioni hanno inalberato cartelli di protesta. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice invece il centrodestra. Ora il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella prima parte della giornata nubi al nord, cieli sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio attività temporalesche in aumento sulle regioni settentrionali, soprattutto su Alpi e Prealpi. Situazione sostanzialmente invariata sul resto d'Italia. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.
2: Ma anche a lei, ma guarda che io continuo a dire estate con noi.
3: Estate con noi, perché nulla è come sembra.
2: Lo vedi? Prima c'è Dai I Think I'm Sexy e poi giochiamo. And the do it old. Come on.

0: Sexy Baby, You Drive Me Crazy. Everybody's in the house, come on, let me say oh. Non era così?
1: No.
0: Io me la ricordavo così. Everybody's in a house, come on, let me say oh, oh, tutti oh. Entrance, Rod Stewart, I Think I'm Sexy. 7.35 della mattina, buongiorno miei cari vicini. Sono Walter Pizzulli e sto con te.
2: Ciao, Medeo.
0: No, mi chiamo Walter, ma voi chiamatemi Oscar. Come vi pare, piace, l'importante è che stiate qui e che decidiate di far parte del Morning Show di M2. Il programma che non è solo un programma, ma è
3: la famiglia.
0: Allora, la famiglia sta giocando due partite oggi. Una, come al solito, alla radio, come tutti i giorni, da lunedì al sabato, perché siamo qua sempre, anche domani, anche al sabato. Io poi stasera, lo sapete, prendo un aereo alla fine di questa puntata e vengo giù ad Alghero. Immagino che sia tutto ok, tutto a posto. C'è caldo, non piove, vero, ad Alghero?
3: Il 17 luglio oggi vado ad Alghero.
0: Perché?
3: A cantar col

0: poi c'è il suono da indovinare sempre su Instagram, il suono che fa il morning show di M2. Allora, giro d'Italia, vai.
1: Buongiorno Walter, secondo me la risposta è la neve.
0: La neve!

0: sera. Wait. Giuseppe da Cagliari.
1: Ciao Peppe.
0: Secondo me è il silenzio.
1: È il silenzio?
2: No.
1: Dai che vi do una grande mano, altrimenti non ne usciamo più oggi. Non
3: ciao
1: è il silenzio.
3: A te. Buongiorno, ciao. Sono Vito.
1: Ciao Vito.
3: Da Livorno.
1: Da Livorno.
3: Tante cose cadono senza far
1: guarda, rumore. Non me lo dire, non ci pensare neanche. Ed è per quello che si chiama Quizzo. E tu non lo devi indovinare, io ne sto sconfessando alcune e vi darò un aiuto.
3: Ma comunque, a te che la ti risposta cade? Esatta è la stella.
1: La stella, raga, no, ma... Eh sì, perché... Ah, ma lui,
2: no.
1: Lui intendeva la stella cadente.
4: Buongiorno Walter, oui. Giovanni da Gela.
1: Ciao.
4: Cade l'accento.
1: Cade l'accento, mi piace.
5: Buongiorno Walterino, Alessandro da Torino.
1: Ciao.
5: Secondo me è la penna.
1: La penna cade, ragazzi.
6: Ciao, ciao Walter, vero. Emanuela da Latina.
1: Però scusami tesoro, ma quando cade la penna io la sento, cioè ha un suo rumore, capito? Proprio.
6: Cade senza far rumore il silenzio.
1: No, non è silenzio, Manu, prova di nuovo, gioca di nuovo, vai.
7: Walterino, buongiorno. Oh. Salvatore da Firenze.
1: No.
7: Per me è la piuma.
1: La piuma, anche lui dice la piuma, raga. Vai.
6: Ciao ragazzi. Cade l'occhio.
1: L'occhio cade, raga. C'aveva un amico che gli era caduto l'occhio,
2: no.
1: Non era quello. Dove cade l'occhio soprattutto?
5: Bisogna... Buongiorno Walter.
1: Ciao.
5: Cade l'umore senza fare rumore. Un bacio da Sara.
8: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Dacci l'aiuto. Allora senti, ti do l'inizio di un aiuto. Non sciazzammate però. Questa la dovreste conoscere secondo me. Anna. Anna. Anna, ti sto chiamando, Anna! Anna, la canzone nuova del Morning Show di M2, White Girl Wasted.

0: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Boza. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto. Scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a...
2: numero uno. DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa! E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più! Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
10: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
11: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta.

0: immagino sempre così mentre metto questa canzone, che già sai, caro il mio amico Mauri, che è la mia favorita in assoluto. No, no, gli fa piacere l'idea, però vi immagino sempre in aeroporto mentre tu suoni il pianoforte, l'avete visto, no, sui loro account, mentre Jeffrey canta senza l'autotune, quindi questo anche per far capire che, insomma, sappiamo farle le cose anche senza autotune, anche senza aiuti, capito? Quindi buongiorno anche a voi. Allora, buongiorno miei cari vicini appena arrivati.
1: Buongiorno!

0: punti ne abbiamo dato, ma ne darò un altro grande.
1: Dai. Ciao, sono Matteo da Verona. Ehi. E per me cade un mito.
2: No.
0: Però mi piaceva.
3: Allora, la neve.
2: No.
0: È sbagliato. Orso.
4: Ciao Walter, sono Ursula da Torino.
0: Si chiama così, è per il nome, Ursula.
4: Secondo me è la notte.
0: La notte, ha detto.
5: Ciao,
0: la notte.
5: Ciao Walter, sono Pippo di Siracusa. Secondo me è la festa.
0: La festa, no. Non cade la festa, no.
6: Buongiorno Walter, Simone da Forte dei Marmi. La linea telefonica.
0: La linea telefonica, no. è proprio no, da Forte dei Marmi, non è quella.
7: Walter,
0: no.
7: Matteo da Fano. Ciao. Secondo me l'accento.
0: Non è neanche l'accento. Ragazzi, cade senza fare rumore. Uno dice, ma vedi che è come... E non è più come prima perché cade.
8: Buongiorno Valterino, Mattia da Taranto.
0: Ciao.
8: Per me la risposta è l'occhio.
0: L'occhio? No. Tutti no, raga, tutti no, eh.
9: Buongiorno.
0: Ciao. Ciao.
9: Antonio da Roma.
0: Ciao Antonio.
9: Cade la neve?
0: No, non è la neve, non la dite più che la neve non cade.
10: Buongiorno Walter, che cosa cade senza far rumore?
0: Sì.
10: Il compleanno.
0: No, neanche quello, no. L'ultimo, fammi sentire l'ultimo, sai.
11: E ciao di nuovo, sempre Alfredo, dopo l'aiuto ci ho ripensato. Dai. La sabbia.
0: La sabbia, la sabbia. Che aiuto ho messo? Ah, ma scusa, ma adesso io ho messo Murray Head
12: dacci
0: come aiuto.
12: Un aiuto. Dacci un altro aiuto. Dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Senti che aiuto che fai. Ma così si capisce, però prova a giocare con me, con noi, con la famiglia del Morning Show di M2O. Datti da fare, amico, amica mia, eh. 342-654-3210. Cade senza fare rumore. A che causa? Dai, avete capito cosa sto cercando? Che mi gira la testa, se no.

0: versione mia però che vi voglio far sentire questa sera. Quando voi poi vi chiederò di fare la testa gira e poi voi alzerete le mani al cielo e con le mani. Allora, mancano due minuti alle 8 della mattina. Buongiorno miei cari, sono Walter Pizzulli e sono pronto a fare la telefonata bella.
1: Non ci chiami mai.
0: No, vi sto per chiamare, in questo momento liberate i telefoni. Intanto giochiamo tutte le mattine dal lunedì al sabato, ogni giorno c'è il quizzo, quello di questa mattina recitava. Cade senza fare rumore, cosa? Alessandro!
2: La notte!
0: La notte! Mi senti gli applausi? Belli.
2: Sì.
0: Senti, Ale, allora, però tu avresti dovuto mandarmi a quel paese e avresti dovuto farlo proprio immediatamente dopo la telefonata. Io ho chiamato Alessandro e ho detto, scusa, ma dov'è che sei? Senza dire buongiorno, niente. Ma tu avevi capito che ti stavamo chiamando dalla radio?
2: No, non avevo capito, anzi.
0: Allora sei una persona educata. Veramente. Sei molto educato, sei troppo educato perché me l'ha pure detto. Ha detto, sono in autostrada. Dov'è che sei, Ale?
2: Sto sulla praticamente strada per andare in direzione di Salerno a fare una consegna.
0: Cos'è che devi consegnare, Alessandro?
2: Devo consegnare proprio a Salerno.
0: A Salerno, ma cos'è che porti? Articoli di
2: porto
0: che tipo?
2: Porto praticamente degli articoli da giardino, allora, per uno, e vado in un hotel.
0: Ok, allora ragazzi di quell'hotel, stanno arrivando gli articoli da giardino così che possiate fare tutto quello che si deve, tagliare l'erba, che non lo so, sono quelli, irrigare, seminare, non è questo il periodo. Senti, ma tu stai con me tutte le mattine, Ale?
2: Sì, vi ascolto caro, tutti i giorni, grazie, quando grazie, viaggio, grazie, sempre.
0: Senti, allora la notte l'hai detto, quindi ti posso far arrivare la lampada del morning show di M2O creata dai ragazzi di Insulti Luminosi, a patto che
3: ti faccio
0: lo sai Alessandro che al mio 3 si fa lo gnegne, se no quella è regola. 1 2 3 vai Ale. Mi sono perso Alessandro, ci sei Ale?
2: No, ecco.
0: Ok, vai vai, devi fa gnegne Ale. Vabbè, dai, gliela facciamo arrivare ugualmente, anche se il regolamento prevederebbe che io mandassi la lampada da un'altra parte, ma non lo farò.
4: No.
0: Non lo faccio, scherzo. Ale, buon viaggio e guida piano, un abbraccio.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao,
2: ragazzi, vi ascolto sempre. Grazie.

0: tanta voglia di quell'estate in cui non ce n'era uno soltanto che non cantasse, quindi datemi un titolo di una canzone che vi ricorda quell'estate che tutti cantavano, oppure che ho tanta voglia di tornare a quell'estate in cui c'era quel concerto che vorrei rivedere, al quale vorrei assistere di nuovo, ho tanta voglia di quell'estate in cui il personaggio, senti, il personaggio in TV o su Cioè sul giornaletto erano, dai su, questo che ci divertiamo, vai. Poi sta per arrivare la dance degli anni 90.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ.
2: Beach like a DJ.
1: Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
2: Beach like a DJ.
1: Terza tappa, Alghero con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto.
11: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: tanta voglia di quell'estate in cui, quando c'era una canzone, un personaggio, uno spot, qualcosa che davano in TV. Prima 8 e 90, Tom Jones, Sex Bomb.
1: M2O.
2: M2O 8 e 90, gli anni 90.

0: voglia di quel personaggio TV. Ho tanta voglia, per esempio, di quel personaggio che era sul Cioè.
1: Ciao Walter, ciao. Come stai?
0: Bene, cara.
1: Ma una curiosità.
0: Ma cioè, anche due, tesoro, dimmi, famiglia.
1: Se stamani lavori.
0: Sì. Lavori è una parola grossa. Sto con voi, mi sveglio.
1: Che lavori?
0: Stasera
1: ad
0: sono ad Alghero in compagnia di uno straniero, sì?
1: Metti la musica.
0: Metto la musica alle 11 di sera, ma aspetto ad Alghero Lido di San Giovanni, sì.
1: E domattina sei di nuovo in radio.
0: Sì, sì, ci vuole il fisico, ragazzi, ci vuole un fisico.
1: Fai. Cioè, dacci un po' della tua forza.
0: Tesoro, è bello.

0: Vedi come si fa? Basta avere una...
1: la famiglia!
0: Quella giusta, del morning show di M2, non ti pesa nulla, capito? Allora, possiamo iniziare?
1: Ciao, buongiorno. Ciao. Walter, ciao. Rebecca da Loreto. Ciao, ho Rebecca. Tanta voglia di tornare all'estate del 2015, quando era uscita la canzone di Fast and Furious 5.
0: Grande.
1: Di Don Omar.
0: Don Omar, Danza Cuduro c'era.
1: Danza Cuduro.
0: È vero, c'ha ragione. Ciao, Cosimo!
2: Tanto tornare a quell'estate di tanti, tanti, tanti anni fa.
0: La domanda è tanti quanti, Cosimo?
2: Primo concerto di Luca Carboni a Scena Marina.
0: Com'è?
2: Circondato da tante ragazze.
0: Tante, tante ragazze. L'aveva fatta questa, sicuro. Senti che poesia, mamma. Fiore in bocca. È quella? Farfallina, farfallina.
3: Fiore in bocca.
0: Bello.
3: Può servire.
0: Ecco, io questa vorrei rivivermi. In quell'estate.
3: Non ci giure.
0: Senti, manda avanti per favore, che tutti quanti non vedono l'ora di poter dire. Ho bisogno di questo.
3: Ho bisogno di

0: Ma Luca, noi ti adoriamo, Luca.
1: Ho bisogno d'affetto.
0: Ma forse prima non sapeva paura di dire che ho bisogno d'amore. Adesso tutti quanti super maci, capito? Tutti che

0: Ciao Valterino, ciao. Buongiorno, ciao. Buongiorno famiglia.
1: Ciao.
0: Ho tanta voglia di rivedere Giochi senza frontiere.
1: Sai che l'hanno citato in tantissimi, che ti ricorda?
0: Ci passavamo delle estati a scassarci dal ridere.
1: Bello, bello, spensieratezza, spensiera morbida, Dani!
2: Walter, cosa hai tirato fuori
1: stamattina?
2: Mamma mia, caro.
1: Allora, cioè che era questo giornaletto molto piccolo che era ovviamente dei teenagers, delle teenagers, e su c'era spessissimo il regalo questa settimana. Chi c'era, Dani?
2: Allora, la prima cosa che mi viene in mente pensando al cioè, direi Nick Cayman.
1: Hai capito cosa? Tesoro, però se fai così tu sai che mi inviti a nozze. E non sono le due forse, Dani. Le 8:13 della mattina, tirate fuori questa frase e chiudetela. Ho tanta voglia di tornare a quell'estate, quella in cui cantava Nick Cayman, Each Time You Break My Heart.

0: Walter. Ehi, Walter.
1: Walter con la doppia V.

soundtrack di Ritorno al Futuro che ci presta la macchina, capito? Perché? Perché sarà un viaggio a velocità così così variabile, dipende da voi, dipende dall'anno che imposterete proprio sulla DeLorean questa mattina.

0: personaggio TV era, boh, il personaggio in generale dello sport, oppure quando su ciò è davano, capito, regalavano.
1: Ciao Walter.
0: Ciao Jenny.
1: Pianengo e Crema. Di Cremona.
0: Sì, vicino Crema.
1: A me piacerebbe tantissimo tornare a quell'estate in cui tutti, e dico tutti,
0: Occhio ai colpi bassi, Jenny, che siamo ancora feriti noi.
1: Andavamo

0: Facciamo tardissimo, raga, che noi ho una marea di voi che voglio ascoltare. Fabio.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Aspetta che te lo faccio dire, Fabio, che ho un'idea
2: Walter,
0: su di te.
2: Walter, io e mio marito abbiamo tanta voglia di tornare all'estate quando bastava 500 lire per il jukebox.
0: Ho capito, ma non vi servono neanche quelle adesso, a parte che mi hanno detto che non c'è più la lira, però le metto io le canzoni, voi me la chiedete, io sono il jukebox vivente, capito?
2: Ciao,
0: chi è?
2: Elena e Alberto.
0: Ciao, da dove, ragazzi?
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, Andrea da Caselle Landi.
0: La bellezza è fare il giro dell'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Ho tanta voglia di tornare nell'estate del 1995.
0: Cosa
3: al concerto
0: c'era?
3: Dell'Infiva.
0: Grande!
3: Con lo spettacolo.
0: Te lo ricordi?
3: Buona giornata a tutti, buon weekend.
0: Allora, yeah.

0: Questo era l'album, vero?
1: Beh.
2: Rimpazziamo con le note.
0: Mamma ragazzi.
2: Dello spettacolo.
0: Oh, e lo spettacolo siete voi, ragazzi. Tutti i giorni, ogni mattina. Giacomo, dove sei?
3: Ciao Valterino, buongiorno. Ma lo sai che, a proposito del Cioè, lo sai che esiste ancora?
0: Ma davvero?
3: Io l'ho comprato a mia figlia, che ha 14 anni.
0: Sì?
3: E esiste. Cioè, adesso fanno una versione maxi.
0: Mi confermate, esiste ancora il Cioè? Davvero? Ma è identico a quello, a parte le dimensioni. Dico, dentro, il format è quello.
3: È maxi.
0: È maxi. Vedi.
3: Però esiste ancora.
0: Vabbè, figata. Grazie Giacomo. Fabio, che dici?
4: Ciao Walter, buongiorno. Buongiorno a tutti, Fabio da Viterbo.
0: Ha detto buongiorno a tutti.
5: Buongiorno a tutti.
0: Dimmi Fabio.
4: Vorrei tanto tornare all'anno 1991 in cui il DJ Double D,
0: grande,
4: che alla fine era italianissimo, era di Ancona,
0: certo, nato a Gioia del Colle,
4: pubblicava la canzone Found Love.
0: Senti Fabio, la voglio ascoltare con te. Danny ci ascolta praticamente sempre.

anzi direi sembrissimo proprio. Dalle gioie del Colle, patria delle mozzarelle, non soltanto il mio amico Danny Losito, Double D, la canzone era questa, Found Love.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
8: paese. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.

0: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. We'll be right back.

0: di quel periodo, sai qual era? Visto che stiamo parlando di quelle estati, le estati passate, ho tanta voglia di tornare a quell'estate in cui era la voglia di poter fare, o almeno pensare di poter fare quello che uno voleva.
1: Do what you want, what you wanna do.
0: Capito?

0: volete scrivere a che ora vi siete svegliati questa mattina, pure per capire se dobbiamo continuare fino al 31 di luglio a darvi la sveglia, anche perché lo sapete il motto è svegliati o rimborsati tra le 6 e un quarto alle 9 con la famiglia. Allora, posso regalarvi una cosa che vi piacerà a proposito di estate? Mi fate entrare idealmente Saro, Rosario e Fiorello? E allora sì o no?
1: And the do it old.

mio amico dalla Sicilia che mi chiama Saro, esattamente come Saro Fiorello, con sì o no, please don't go, evidentemente letto tra parentesi, perché non puoi fare a meno di cantare quella canzone sia nella versione italiana che in quella inglese. Era il nostro M2 Old qua, in 80 voglia di tornare a quando quell'estate cantava e suonava la canzone sì o no di Fiore.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Voce generata in AI.
4: Non

0: viaggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
11: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
16: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
17: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

sbagliato, almeno l'intenzione era quella, anche se la canzone è quella di David Guetta con Who's That Chick su M2O. State ascoltando il Morning Show su M2O, insieme fino alle 9 della mattina con me, uomo della vostra sveglia, Walter Pizzulli. Tra poco la chiusura, quella degna, però tanta voglia di tornare a quando in quell'estate si ascoltava, si vedeva, quando tutta l'estate praticamente si cantava solo una canzone. State qui.

di questa puntata, di questo venerdì, c'ho tanta voglia di tornare a quell'estate, quando, quell'estate in cui tra le cose più consumate ci sono gli spot, c'è la musica ovviamente, c'è anche lo sport e i personaggi sportivi che avete tirato fuori in questa puntata. Me ne vado, questa sera vi aspetto ad Alghero, in Lido San Giovanni, quello sarà quello abitato da tutta la famiglia del Morning Show di M2O, ci vedremo per la tappa del Beach Like a DJ, ora

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
4: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
6: In FM, Lab, su MRO.it.
7: Corri Walter, corri ad Alghero che stasera fai ballare tutti a Beach Like DJ. Un Walter Pizzulli che è appena partito, Davide Rizzi invece è appena arrivato su M2O.
8: L'estate di M2O suona

Fat Joe and Ja Rule insieme ad Ashanti con la loro What's Love, la canzone che avete appena ascoltato alle 9:03 minuti. Dai che è venerdì mattina, Pizzulli è già in aeroporto praticamente. È corso via immediatamente perché questa sera, lo sapete, all'interno di Beach Like a DJ ci sarà la M2O Night e Walter Pizzulli vi farà ballare tutti quanti. Quindi questa sera, se siete da quelle parti, potete andare a trovare il nostro uomo della sveglia. Intanto vi dico buongiorno, benvenuti e anche bentornati su M2O. Come sapete, questo è il nostro matinee, una sorta di festival Ciola Matutina, dove ci ritroviamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 a raccontare tutti insieme, a discutere rispetto alle notizie della giornata. E allora vi dico già e vi anticipo che in questa prima ora proveremo a cambiare gli orari di lavoro. Mi spiego meglio. In Spagna infatti stanno testando la giornata intensiva. No, non c'entra niente con la settimana breve, quello è un altro discorso. Di fatto vorrebbero iniziare prima al mattino molto presto, niente pausa pranzo, ma il turno finisce il primo pomeriggio, così poi tutti liberi per andare a fare la siesta. Ecco, se avete voglia, avete magari un'idea o avete provato, state facendo un orario diverso dal solito, lo potete già raccontare al 342-654-3210. Ma intanto ricordatevi anche che le coordinate vi serviranno per giocare con Play With Us. Oggi canzone facilissima, la conosciamo già da diverso tempo, a parte che è la canzone di un nostro amico e mi riferisco a Bob Sinclair. Però quando ha voluto lavorare insieme alla voce di Kaiser e la sua I Can't Wait, ecco, non appena sentirete questa, il numero

che cimba! Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 9 e 10 minuti. Venerdì mattina su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e come sempre prima di entrare nel dibattito sullo spostamento degli orari di lavoro che già insomma state commentando al 342-654-3210 abbiamo le nostre notizie da sesta pagina, notizie che sono importanti comunque da discutere ma che per motivi di rilevanza internazionale non trovano spazio sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e internazionali.

incoraggiare l'uso degli smartphone tra ragazze e ragazzi in età compresa tra i 16 e i 17 anni. Diciamo che è una soluzione finora inedita che nessuno aveva ancora affrontato. È proprio una questione che in molti paesi stanno discutendo da tempo. Infatti sono tanti, diciamo, i governi in giro per il mondo che stanno prendendo provvedimenti per scoraggiare l'uso degli smartphone. Però la storia del coprifuoco da mezzanotte alle 6 del mattino

ha iniziato la sua carriera studiando pianoforte, poi verso i 16 anni ha iniziato a frequentare un po' i rave e tutte le feste, tutti i party di musica elettronica in quelli di sobborghi inglesi. Beh, sto parlando di Silva Bumba, è veramente un nuovo nome ma è già molto famoso nella scena underground inglese. Lui è cresciuto a Sheffield, vicino a Manchester, è arrivato fino a qui su M2O con questa novità. L'M2Hot che avete appena ascoltato si intitola On Tonight. Alle 9 e 14 minuti, mentre stiamo facendo un po' di notizie da Sesta Pagina, la questione coprifuoco, valutata sempre dal Regno Unito, diciamo che è qualcosa di inedito, è qualcosa di nuovo. Infatti, sempre secondo questa idea, vorrebbero appunto dare la possibilità di bloccare Instagram, TikTok e YouTube da mezzanotte alle 6. Ora però stanno cercando anche un metodo più efficace, perché è un divieto abbastanza raggirabile. Altra notizia da Sesta Pagina, possiamo dire che ufficialmente è in vigore l'obbligo di assicurazione sui monopattini elettrici. Infatti ieri 16 luglio è entrato in vigore l'obbligo di assicurazione su tutti i monopattini elettrici previsto dalla riforma del codice della strada del 2024 e poi posticipato più volte, però è arrivata proprio la deadline. Chi non si adegua rischia una multa fino a 400 euro. Voi a posto allora con l'assicurazione? Siete in regola per andare in giro? Ecco, se avete problemi poi ci potete scrivere e noi vediamo un attimino anche come impugnare la multa, però in certi casi c'è proprio poco da fare.

0: Calvin Harris and Kasabian, Release the Pressure, appena ascoltata alle 9:20. È venerdì 17, TE con tutti gli scongiuri del caso, anche se non siamo scaramantici, e state ascoltando M2O. Intanto al 342-654-3210 iniziano ad arrivare le vostre valutazioni rispetto ad una proposta tutta spagnola, visto che stanno testando nel paese iberico la giornata intensiva. Si inizia prima, niente pausa pranzo, si finisce prima.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro e anguria col

0: Arrivate in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta, quella in valigia ha un buco.

0: Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Torni sempre al tuo paese.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: every day.
1: On

0: appassionati di musica classica si saranno esaltati sulla Carmine Burana. Oh fortuna, questa ovviamente è l'ispirazione per Alan Walker e Ava Max, la loro Fate che avete appena ascoltato alle 9:31 minuti. Giornata intensiva, che cosa vuol dire? Che lavoriamo tanto? No, che lavoriamo le stesse ore ma anticipiamo tutta la giornata. Voi la fate, Marco?
1: La giornata intensiva sotto test. Io sì, sono costantemente sotto giornata intensiva, sì. Comincio presto, niente pausa e finisco tardi.
0: No, questo mi sa che è eccesso di lavoro, è un'altra questione. No, vogliamo parlare invece di quello che stanno sperimentando in quel della Spagna. Iniziare a lavorare alle 6 del mattino, non fare pausa pranzo e chiudere così magari nelle prime ore del pomeriggio la giornata ordinaria di lavoro. Vediamo come funziona, se è applicata e se è possibile anche qui nel nostro paese, quanti potrebbero essere a favore magari di anticipare tutte le attività. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1993, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
2: DJ Station. In un discorso alla nazione, Donald Trump ha accusato la Cina di avere violato il sistema elettorale americano nel 2020 acquisendo o rubando dati personali di 220 milioni di persone. Il presidente degli Stati Uniti ha definito compromesso e indifendibile il sistema elettorale americano e ha assicurato che lavorerà per mettere al sicuro le elezioni di midterm. Non si è fatta attendere la risposta della Cina, che ha negato interferenze nel voto degli Stati Uniti. Intanto, per la sesta notte consecutiva, Washington ha attaccato obiettivi militari di Teheran, che minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. Notte di fuoco anche in Ucraina, un attacco missilistico russo su Odessa ha causato 2 vittime, tra cui una donna, e 8 feriti. Intanto a Kiev è bufera per la decisione del presidente Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fyodorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito. I carabinieri hanno fermato il presunto autore dell'omicidio avvenuto nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino. Un 80enne è stato accoltellato a morte in strada da un automobilista. Al culmine di un litigio per questioni di viabilità, l'uomo sarebbe sceso dal suo veicolo colpendo la vittima. Siamo allo sport. Formula 1, oggi a Spa sono in programma le prime 2 sessioni di prove libere del Gran Premio del Belgio. La Ferrari cerca conferme, ma la Mercedes resta favorita. Antonelli infatti è in caccia di riscatto sulla pista dove l'anno scorso andò in crisi. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nella prima parte della giornata nubi al nord, cieli sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio attività temporalesche in aumento sulle regioni settentrionali, soprattutto su Alpi e Prealpi. Situazione sostanzialmente invariata sul resto d'Italia. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

0: Jam & Spoon con Right in the Night, la canzone del 1993 che avete appena ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Sì, questo è un appuntamento fisso e non variabile, al contrario invece di quello che vorrebbe prevedere e proporre la Spagna, così in maniera sempre più diffusa. Stiamo parlando della giornata intensiva, anticipare l'inizio del proprio lavoro, ridurre drasticamente la pausa pranzo così da finire nelle prime ore del pomeriggio. Sentiamo un po' i vostri messaggi, prego.
1: Davide, io sono Raffaele dalla provincia di Catanzaro. Io la mattina incomincio alle 5 a lavorare,
0: sì,
1: e stacco direttamente a mezzogiorno, non faccio nessuna pausa.
0: Infatti Catanzaro viene detta anche la Barcellona del Sud Italia, no? Una cosa del genere, tanto per vedere magari una somiglianza con i cugini iberici. Poi...
2: Ciao Davide, sono Andrea da Brescia.
0: Ciao Andrea.
2: Qui da noi si fa già, si fanno i turni, ci sono quelli che fanno dalle 6 di mattina alle 2 di pomeriggio e poi tornano a casa.
0: Ecco, vedi, è una turnazione che in Spagna considerano importante anche d'estate.

0: botta di dopamina alle 9.43 minuti su M2O, tanto per avere il buon umore, per affrontare la giornata. E il venerdì mattina, visto che stiamo parlando comunque della giornata intensiva, o come direbbero gli spagnoli, la jornada intensiva, e perché no?
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
5: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto.
18: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
19: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
20: Ragazzi, picnic?
21: La montagna mette una fame.
19: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
22: Allora, vacanze?
23: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
22: Ma ne hai viste di tutti i colori?
23: No, solo quelli di Mini.
24: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Simons, We Can Do Better, appena ascoltata alle 9:50 minuti, è venerdì mattina su M2O e ci stiamo interrogando sulla possibilità o meno di testare anche qui nel nostro paese la giornata intensiva, cosa che già avviene normalmente durante le calde estate afose e torride di quelle della penisola iberica dei cugini spagnoli. Ci sono delle problematiche poi di organizzazione, ma sicuramente, Sava Sandir, prego.
1: Ciao Davide, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: L'unico problema è che iniziando tutti prima, anche i bambini dovrebbero entrare prima all'asilo.
0: Hai ragione.
1: Chi me lo dice a me che è una cosa buona svegliare mia figlia di 3 anni alle 4:30, 5 del mattino per andare all'asilo?
0: No, non credo che vada benissimo. Ora però stiamo prendendo tutti i casi personali. Dobbiamo provare ad avere una visione un po' più generale. Perché la Spagna ha voluto fare così? Allora, se da noi magari questa giornata, come sono arrivati anche tanti esempi ai vostri messaggi al 342-654-3210, in Spagna non è un'eccezione, è quasi una regola, soprattutto durante l'estate. Infatti la giornata intensiva prevede un orario concentrato generalmente dalle 8 alle 15 senza pausa pranzo e con lo stipendio invariato, e ci mancherebbe altro, e il pomeriggio libero. Tutto questo sistema nasce dalla pubblica amministrazione, dove viene applicato quasi tutto l'anno, ma d'estate si allarga anche a moltissime aziende private e agli uffici in generale, e anche a tutto il settore industriale. Il motivo non è solo il benessere dei dipendenti, perché concentrare l'orario in un unico blocco mattutino permette alle aziende di gestire al meglio anche le ferie e le assenze.

0: voce di Ed Sheeran l'avete appena ascoltata su M2O con la sua Overpass Graffiti. Quanti messaggi al 342-654-3210 rispetto all'ipotesi anche italiana di realizzare e organizzare una cosiddetta giornata intensiva di lavoro? Non perché lavorate tante ore, ma perché si anticipa l'orario proprio in occasione della bella stagione, viste le alte temperature, per una questione di sicurezza e anche per una questione organizzativa, viste le ferie che vengono concentrate sempre in questo periodo. Daniele, prego!
1: Io propongo una giornata distensiva.
0: In che senso?
1: Lavoriamo meno, lavoriamo tutti.
0: Guarda, ci sono le elezioni l'anno prossimo. Lavorare meno, lavorare tutti potrebbe essere preso da slogan da qualunque colore politico, secondo me. Prego!
2: Ciao, sono italiano, vivo in Spagna e lavoro in Spagna.
0: Ciao Andrea, benvenuto.
2: La giornata intensiva è la giornata della verità, visto il livello di produttività che hanno in ufficio.
0: Sì.
2: Quindi soprattutto quelli pubblici. È una battuta, però è la triste realtà.
0: Sento un po' una vena polemica. Hai avuto qualche problema con la burocrazia iberica? Mi sa di sì. Filippo scrive: buongiorno Davide, lavoro nella sanità pubblica inglese da circa 6 anni. Ho sempre fatto 8-4 con mezz'ora di pausa. E per me, per i bambini, è un ottimo compromesso. Non riuscirei mai a tornare allo spezzato che si fa in Italia e finire tardi la sera. Non ti godi il tempo con la famiglia. Questo è il messaggio di Filippo con l'esperienza inglese, che potrebbe arrivare anche qui in Italia. Infatti sono sempre di più le aziende che stanno cercando di sperimentare una variabilità dei turni, una variabilità degli orari di lavoro, proprio per permettere appunto una qualità della vita maggiore. Tant'è che anche la questione della giornata intensiva spagnola è stata presa seriamente in considerazione anche dal governo francese, visto che il ministro del lavoro francese è proprio volato a Madrid

0: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: M2O Cinema.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
9: Dai che venerdì mattina, la sentite l'aria del weekend, vero? Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Come promesso, c'è il meglio della musica made in Italy. M2Hit.
10: M2O.
11: Enjoy your summer.
0: M2O. M2Hit. The Italian Remix.
12: M2Hit. Si fa così.

0: tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. L'ho trovata a spot qui da noi durante le nostre dirette, che sono talmente belle, talmente da cantare le canzoni in versione remix, che noi lo chiamiamo M2Hit. Buongiorno, benvenuti, bentornati, l'abbiamo già detto, sono le 10.06 minuti del venerdì mattina e in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, qui nel nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove andiamo a commentare le notizie della giornata. Stanno arrivando un sacco di opinioni rispetto alla cosiddetta giornata intensiva proposta già attiva in Spagna, ma che stiamo valutando qui nel nostro paese e anche in Francia. Sentiamo qualcuno, prego, Andre.
1: Siete sempre molto forti.
0: Ma grazie, riferisco.
1: È bellissimo alzarsi presto la mattina.
0: Prestissimo.
1: Con il primo risveglio, sì. E poi queste piacevoli riflessioni. Un saluto ad Andrea, cittadino del mondo.
0: Ma grande,
1: ciao,
0: Andrea,
1: cari.
0: Cittadino del mondo. Potresti farci ancora qualche commento rispetto alla giornata intensiva che hai visto girando per tutto il pianeta?

L'avete appena ascoltato con Treasure alle 10:12 minuti e niente, io sto ancora là a San Siro a vedere questo show elegante, meraviglioso, polistrumentista, insomma un bel po' di anni che mancava dal nostro paese in generale dai live show, e devo dire che Bruno Mars si è ripreso tutto quello che era suo anche in quel di San Siro. Tra l'altro, parlando così un po' a ruota libera, è un periodo molto intenso per i concerti nel nostro paese e in particolare anche a Milano, visto che

0: per domani sera, grazie ad una mia amica, insomma, che non aveva più l'accompagnatore, mi ha detto: ma vuoi venire a vedere Bad Bunny? Ho detto: guarda, sono già lì pronto per urlare Nueva Yol. Nel frattempo sono le 10 e 13 minuti su M2O, la questione giornata intensiva fa ancora discutere. Filippo scrive: anche a Dublino 8 ore lavorative con 30 minuti di pausa, puoi entrare in ufficio alle 7.30 fino alle 10 di mattina, in base a quando entri poi esci. Questa è la giornata intensiva. E le scrive: si parla solo di lavoro d'ufficio, pensiamo alle attività aperte la domenica e nei festivi come Santo Stefano, ne abbiamo davvero necessità? Questo è un altro grandissimo tema.
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow,
1: oggi.

Pitt, si intitola Ocean House, perché è proprio il ritornello che continua a ripeterlo. Sono le 10 e 15 minuti, voi siete su M2O, ancora tantissime cose da fare. Al 342-654-3210 ricordatevi che potete dire la vostra, raccontare la vostra opinione, sempre con messaggi vocali brevi e sintetici, è 15-20 secondi, 25 al massimo ve ne consento, perché siete tanti, abbiamo tantissime cose da fare. Ma le nostre coordinate non serviranno, come abbiamo fatto fino adesso, per commentare la questione della giornata intensiva. Da qui a mezzogiorno ci sarà anche la possibilità di giocare con Play With Us, momento ludico abbinato oggi alla canzone di Bob Sinclair and Kaisa I Can't Wait, che vi permetterà di vincere la nuova maglietta di M2O, la t-shirt Dance With Us, il cappellino, il portapasse e gli stickers. Basta solo aspettare il momento giusto.

0: Cyril e Wiz Khalifa con That's Her alle 10 e 21 minuti. È venerdì mattina, state ascoltando M2O al 342-654-3210. I vostri messaggi, le vostre parole, le vostre, diciamo, i vostri pensieri riguardano un altro tema che vorrei affrontare con voi. Sapete che un lavoratore su due cambierebbe azienda pur di portare il proprio animale domestico in ufficio? Ne parliamo qui in diretta su M2O.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi,

0: regolamento completo su coca-cola.it.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
6: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: La canzone di Dito nella piaga, Businessman, l'avete appena ascoltata su M2O, mentre al 342-654-3210 iniziano ad arrivare tanti messaggi rispetto al rapporto tra lavoro e animali domestici. Spieghiamo bene, sono sempre di più le aziende, anche qui in Italia, che danno proprio quella giornata in cui i lavoratori, i collaboratori, i dipendenti in generale possono portare quello che sto per definire con una parola che veramente non mi piace, gli amici a quattro zampe, i cani, i gatti e tutti quanti. Questo appunto per migliorare il benessere degli animali e anche quello dei lavoratori in generale. E pensate anche che un lavoratore su due cambierebbe posto di lavoro pur di portare il cane in ufficio. Tra poco ne parliamo, approfondiamo l'argomento. Intanto musica del passato che sta per arrivare dal 1998. Sì, è l'M2 Old, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
1: È morta l'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La bambina è restata a lungo sott'acqua, era stata portata ad urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova in condizioni critiche, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Sempre a Genova, entro 180 giorni verranno rese note le motivazioni della sentenza con la quale il tribunale ha riconosciuto ieri colpevoli 32 dei 57 imputati per il crollo del ponte Morandi. L'ex amministratore e delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, già detenuto per l'incidente del viadotto Acqualunga, è stato condannato a 12 anni di reclusione. Alta tensione tra Washington e Pechino. In un discorso alla nazione, Donald Trump ha accusato la Cina di avere violato il sistema elettorale americano nel 2020, acquisendo o rubando dati personali di 220 milioni di persone. Il presidente degli Stati Uniti ha definito compromesso e indifendibile il sistema elettorale americano e ha assicurato che lavorerà per mettere al sicuro le elezioni di midterm. Immediata alla risposta della Cina, che ha definito pure invenzioni le interferenze nel voto negli Stati Uniti. Siamo allo sport. La Formula 1, motori accesi a Spa, dove oggi sono in programma le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Belgio. La Ferrari cerca conferme, Antonelli con la Mercedes va in caccia di riscatto sulla pista dove l'anno scorso andò in crisi. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali a carattere sparso soprattutto al nord-est, tempo stabile sul resto d'Italia. In serata e nella notte qualche fenomeno temporalesco su Alpi e Prealpi con locali sconfinamenti in pianura, in particolare sulla Lombardia. Situazione sostanzialmente invariata al centro-sud. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento.
2: M2 Old.

Una canzone, un progetto musicale nato proprio qui tra le mura di Radio DJ in via Massena 2 Milano. Alex Farolfi e Mario Fargetta insieme per The Temporary, insieme a Maya con Feel It dal 1998, era la canzone del nostro M2 Old. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Ma allora, vogliamo indagare un attimino la questione dell'animale domestico in ufficio, sul posto di lavoro e in fabbrica? Allora, capiamo bene. Siamo partiti da un'indagine commissionata appunto da una mega multinazionale ed effettuata su oltre 16.000 lavoratori in 16 paesi europei. Ecco, hanno fatto una scoperta piuttosto sorprendente. Pensate che più della metà di questi lavoratori europei, ossia parliamo di una cifra intorno al 55%, prenderebbe in considerazione un cambio di azienda pur di poter portare il proprio animale domestico sul posto di lavoro. E l'Italia, noi italiani, per una volta non sfiguriamo affatto, anzi, da noi la percentuale è circa sul 54%, in linea con la media continentale, ma sopra paesi come Regno Unito, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e anche Danimarca. Ora però il dato impressionante è che il desiderio di ambienti pet friendly non riguarda solo i padroni e i proprietari di animali domestici, ma riguarda l'81% dei lavoratori in generale.

0: vita a Madan, qui però in una versione anche insieme a Jonas Blue. Sono le 10:42 minuti su M2O. Sì, parliamo di animali sul posto di lavoro durante la nostra pausa caffè.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
5: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic?
13: La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su Citroen.it.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: Nen. La senti?
19: Nen.
18: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
19: Nen.
18: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
21: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Questo è il titolo della canzone che avete ascoltato alle 10:49 minuti, dove anche oggi su M2O abbiamo preparato la nostra pausa caffè. L'ultima per la stagione, per il mio caro, adorato redattore Edoardo Re, che se ne va in vacanza. Guarda lì come sorridi, dai. Facciamoci questa ultima pausa caffè, visto che la notizia rispetto alla possibilità di portare gli animali domestici sul posto di lavoro

0: 100% degli interessati è positivo, anche se non ha un animale domestico, perché dicono portano allegria, benessere e buon umore sul posto di lavoro. Marco, prego.
1: Io sono super favorevole a questa cosa degli animali sul posto di lavoro, eccetera, eccetera. Però? Se uno ha una qualche allergia,
0: è questo
1: il tema. Per esempio, io sono allergico al pelo di gatto.
0: Ok.
1: E qualcuno mi porta un gatto, che cosa faccio?
0: Ok.
1: Mi ammalo? Sto a casa?
0: No, guarda Marco, ovviamente sono situazioni limite che non riguardano magari solo un'allergia, quindi una tematica di salute che ovviamente deve essere prioritaria rispetto al diritto di portare l'animale sul posto di lavoro. Ma c'è anche un'altra questione, magari molto più semplice. Magari ci sono delle persone che hanno paura degli animali.

0: Non so voi, io non capisco una parola di francese, è proprio un mio limite linguistico, ma vado matto per le canzoni in lingua francese. Maladie, questo è il titolo della canzone ascoltata alle 10:55 minuti su M2O, una pausa caffè un po' pet friendly, perché stiamo raccontando appunto di come le aziende italiane diano sempre la possibilità, maggiore diciamo sempre di più, per portare i propri animali domestici sul posto di lavoro. Sentiamo un po' i vostri pensieri, prego!
1: Ciao Davide, sarebbe fantastico, ho sempre sognato di portare il pitone sul posto di lavoro.
0: Ciao, ti querelo, ti mando via immediatamente. Prego Giulia.
2: Ciao Davide, io sinceramente non sono d'accordo nel portare animali domestici al lavoro, perché a parte il discorso di allergie, di paura, eccetera, perché dobbiamo tenere l'animale chiuso lì in un ufficio 8 ore?
0: Ottima riflessione.
2: Mi sembra una cosa assurda. L'animale domestico prima di tutto dovrebbe stare anche fuori più tempo, quindi già chi ti tiene troppo in appartamento non sono d'accordo.
0: Ottima riflessione, ancora
3: Davide, io ho la fortuna di lavorare per una multinazionale che vende anche cibo per animali, che sarebbe l'azienda leader qua in Italia e nel mondo, e abbiamo Pets at Work, è un progetto che stiamo portando avanti da anni. La sede nostra è adibita a far sì di poter ricevere cani comunque, non gatti, e oltretutto esportiamo in altre aziende anche importanti già in Italia, proprio il concetto Pets at Work. È davvero una cosa molto ma molto positiva.
0: Molto positiva, a maggior ragione che proprio voi fate anche cibo e comunque utensili, attrezzi, giochi e tutto il necessaire per gli animali. Ma perché non i gatti? Non è un po' discriminatorio questo? Mettiamo un po' di musica, state ascoltando M2O.

0: the world. Quanti messaggi che stanno arrivando. Giuseppe, prego.
1: La cosa assurda è che le aziende pensano a portare l'animale da compagnia sul posto di lavoro,
0: sì,
1: ovviamente dedicando degli spazi appositi per loro,
0: sì,
1: con servizio poi di igienizzazione e quant'altro.
0: Giustamente anche.
1: E nessuna azienda che si preoccupi di fare degli asili interni per permettere alle mamme di portare i bambini sul posto di lavoro.
0: Altra
1: vergogna.
0: Grandissima Giuseppe tematica. Anche i papà per portare i bambini sul posto di lavoro,
2: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge e la festa si apre

0: 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: In FM Lab su M2O.it.
5: Venerdì 17 luglio 2026. Ma noi tanto non siamo scaramantici. Tiè! Le 11 e un minuto, mamma mia che canzone pazzesca sta arrivando! Armin van Buuren, alzate le braccia al cielo!
0: Suona così.

Questa è una canzone da ballare a braccia aperte verso il cielo in una mezzanotte d'estate. Armin van Buuren, This is what it feels like. Alle 11.04 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè su M2O, una sorta di festicciola matutina dove abbiamo la possibilità di commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. E i vostri commenti sono preziosissimi ma anche molto generosi, visto che sono tanti quelli che scrivono al 342-654-3210. Numero importantissimo non solo per interagire con la diretta, ma anche e soprattutto per giocare con Play With Us, che fino a prova contraria non è ancora stato assegnato. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, provo a farmi spazio tra tutti i vostri commenti rispetto alla questione pet friendly sul posto di lavoro. Claudia scrive: buongiorno, al posto degli animali, se facessimo spazio per chi ha figli e non ha possibilità di babysitter, il mondo sarebbe migliore. Claudia da Cesena: guarda, io sono anche della grande idea, perché non tutte e due? Non è che il mondo deve andare per forza a compartimenti stagni, possono esserci politiche educative e anche di assistenza per i figli sul posto di lavoro, e così anche

0: mattina di M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Dai, ancora un messaggio riguardo gli animali, perché Paolo scrive: buongiorno, amo gli animali, ma non in tutti i contesti lavorativi può essere utile averli con noi. Problemi di sicurezza, ad esempio in officine, cantieri, distrazione e perdita di produttività, ad esempio negli uffici di commercialisti, lavori di precisione, tutto quanto, oltre ad una questione di igiene da garantire. Tutto d'accordo, tutto giusto, basta mettere delle regole. Ora però, avete visto che ore sono? Sì, sono le 11:11, make a wish che porta sempre fortuna, ma è venerdì, è la terza ora e io ho qui il nostro Edoardo Re che continua a ripetere: ah basta, io da domani spengo il telefono, non rispondo più, la redazione la passo a qualcun altro, io vado in ferie. Ora vi dico io, conoscendo il mio caro e adorato Edoardo Re, il nostro redattore, ecco, secondo me lui non spegnerà il telefono e questo è un grande tema, visto che la maggioranza degli italiani in ferie non stacca veramente dal lavoro. E voi?
1: M2O.

questa canzone si percepisce un senso di libertà assoluto, è meravigliosa. Io già pazzo di questa Good Old Days, l'M2O, la novità firmata da Chris De Sarandi. Lui tra l'altro è cantautore britannico, ma si sente anche quell'essenza berlinese che ha reso grande questa produzione musicale e anche il suo repertorio. 11 e 14 minuti su M2O, stiamo facendo il nostro venerdì viaggi, visto che ci interroghiamo su un dato, non dico preoccupante, ma quasi. Infatti vorrei sapere quanti di voi, ascoltatori di M2O, sia facilitato a staccare la testa proprio dal lavoro quando è in ferie, visto che il periodo è proprio quello, tutti stanno quasi per partire, insomma arrivano le grandi settimane, diciamo, di alta stagione. Beh, partiamo da un dato semplicissimo: il 76,8% degli italiani dice di sentirsi emotivamente meglio in vacanza rispetto al resto dell'anno, e fin qui nessuna sorpresa. Il punto è un vero problema anche per le vacanze: non tutti però sono scontati, diciamo, a rilassarsi durante il periodo di ferie, perché in realtà abbiamo sempre la testa lì sul posto di lavoro. Sarà una questione di responsabilità, sarà il fatto anche del cellulare che ci rende iperconnessi, sono tante le motivazioni.

0: alle 6 del mattino ti stai divertendo talmente tanto con le persone che ami, nel posto che ami, con la musica che ti piace, che non vuoi tornare a casa. Medusa, Don't Wanna Go Home, questa la loro canzone che racconta lo stato d'animo molto estivo, anche da serata estiva, che abbiamo percepito alle 11:20. Peccato che però dopo una settimana magari di bagordi e di festa si torni dalle vacanze più stanchi di prima. Questo è quello che ammette il 34% degli italiani. Dai, ma neanche un minimo di relax, torniamo più stanchi. Ecco, io sono uno di quelli.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Eh sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
18: Let's go! Da Medioboard sono

0: Mail e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: anche in vacanza ci portiamo le cattive abitudini. Chissà, di sicuro le hanno cantate Mace, Salmo e Colapesce nella loro canzone che avete ascoltato alle 11:31 minuti su M2O. Venerdì viaggi sì, però che senso ha andare in vacanza se poi torniamo più stressati e più stanchi di prima? È quello che accade almeno ad un italiano su tre, abbiamo detto una percentuale intorno al 34%. Questo perché non riusciamo a staccare veramente. Tra le diverse fonti di stress viene dichiarato, sempre secondo questo sondaggio, che anche il costo delle vacanze è un elemento che impone ovviamente un elemento di stress che non ci fa rilassare. Poi senza contare anche l'iperconnessione, tra poco ne parliamo. Intanto M2 Old.
1: M2 Old.

più importanti, visto che era già attivo dalla metà degli anni 80, è arrivato poi a segnare un punto fondamentale nella storia della musica, visto anche che loro si sono sempre esposti su temi politici o a difesa dei diritti degli afroamericani. Era il nostro M2O, la musica del passato, che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Un'atmosfera che abbiamo percepito e sentito che ci porta anche ad uno stato di relax, uno stato vacanziero, visto che stiamo facendo il nostro venerdì viaggi, stiamo raccontando di come il 30% degli italiani torni dalle vacanze più stressato di prima. Come sia possibile? Allora, ci sono tanti elementi, il primo anche quello economico. Rincari da una parte, rincari dall'altra, abbiamo preso un po' di dati, li abbiamo

grande motivazione per lo stress, ma poi arriva anche il fatto, come stavamo raccontando, dell'iperconnessione. È vero, io posso andare in vacanza, se ho un telefono aziendale magari, anche per i fortunati che ce l'hanno, hanno più probabilità di staccarsi realmente, ma le persone, diciamo,

in vacanza soffre, a volte, sempre secondo il sondaggio, di un certo senso di colpa rispetto agli altri. Tanto per dire, quando siete al lavoro e guardate quelle foto al mare, ecco, in quel caso lì non vedo nessun senso di colpa da parte di chi è in vacanza.

0: Lottery alle 11.41 minuti su M2O. Come dice Lia?
1: Davide, in villaggio all inclusive, okay. Free drink e non serve telefono, azienda,
0: hai capito,
1: nessuno.
0: Hai capito, Lia, come si rilassa in vacanza? C'è il bagno di cultura generale.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Ah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo!
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso.
7: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!

0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
0: Noi 1000.
3: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

alle 11:49 minuti. Siete su M2O venerdì mattina. Non abbiamo ancora segnato il Play With Us. Mi devo arrabbiare con qualcuno? No, perché allora abbiamo ancora qualche minuto, 10 minuti per assegnare la nuova t-shirt Dance With Us, il cappellino, il portapasse e gli stickers. Basta solo aspettare la canzone di Bob Sinclair. Nel frattempo, bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato un po' la nostra umanità e il nostro mondo. Beh, sappiate che oggi, 17 luglio, ma del 1955, veniva inaugurato il parco di Disneyland.

White Girl Wasted. La vera Betty Anna, artista femminile più ascoltata d'Italia. M2O, l'una e mezza, allora è quel momento lì. Vi porto indietro nel tempo, 1991. È l'anno della scomparsa di Freddie Mercury. È l'anno del festival di Lollapalooza, che nasce proprio in quell'anno lì. È l'anno in cui nasce anche la leggenda di Michael Jordan. I Chicago Bulls battono i Los Angeles Lakers e conquistano il primo titolo NBA della loro storia, dando inizio proprio all'era del campione planetario Michael Jordan, che era anche a vedere il live di Bruno Mars. Se sei ancora a Milano, passa a salutare.

1991 era anche l'anno di questa Let's Go, FBI Project, M2 Old. Ora c'è Riton che ci ricorda che It's Friday.

0: appena cominciate le mie ferie ed ascolto la mia canzone preferita. Grazie M2O.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Marra

0: Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Flamenco paranoia, io lo so qual è la vostra paranoia in questo momento, ma non abbiamo ancora fatto il Play With Us o me lo sono perso? No, non l'abbiamo ancora fatto, non abbiamo ancora giocato per regalarvi la nuova t-shirt Dance With Us, cappellino, portapass e stickers. E quando si gioca? Si gioca con I Can't Wait, per l'appunto. La canzone di Bob Sinclair, il King di Parigi. Che cosa ci dice da Parigi Bob Sinclair? Beh, non proprio lui, ma arriva una notizia bellissima per settembre, per quelli che già sono in paranoia a proposito adesso e dicono: oh no, io non ce la faccio a settembre a rientrare. Un attimo, non sei neanche partito, aspetta. Comunque a settembre il rientro sarà più favoloso per magari gli international che vivono a Parigi o per quelli che hanno una vacanzina in programma in quel periodo. A proposito di international, piccola parentesi, fatemi salutare Isa da Dublino, che addirittura ha chiesto il permesso a suo papà per potermi scrivere. Molto bene. Dicevamo, cosa succede a Parigi? Dal 24 al 27 settembre l'iniziativa, il progetto di Cinema Paradiso, che è un progetto che mira a portare il cinema fuori dalle sale tradizionali per trasportarlo in luoghi iconici come hanno fatto col Louvre, ecco, porterà il cinema alla Tour Eiffel. Nel primo piano della Tour Eiffel vi potete accomodare e guardare un film. Allora, vorrei dirvi di più, tipo quali film, quando, come si fa ad accedere, ma bisogna aspettare l'8 di settembre, quando verrà scritto tutto e verrà anche aperta la lotteria che permette di provare a vincere i biglietti gratis. Sento aria di sold out.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La nuova t-shirt Dance with us e poi cappellino, portapasse, stickers, oggi proprio in corner sono di...
3: Ciao Martina da Bologna, play with us.
2: Ciao a te Martina da Bologna, brava, hai vinto, ti chiamiamo noi.

0: Halloween, the sun, super high, Mika, ma questa è l'ultima di oggi. Eh già, è proprio lei. E allora che facciamo? Ci risentiamo lunedì a mezzogiorno. Buonissimo weekend, c'è Ilario, ciao!
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Canale 715 Digitale Terrestre.
7: Ma grazie Marlene, buonissimo weekend anche a te. Buone vacanze Marlene.
8: Le due.
7: Ah, non vai in vacanza Marlene. Che peccato.
9: M2O.
10: Enjoy your summer.

0: Questa canzone ormai 12 anni fa, Walking with Elephants, quello che si può considerare il suo più grande successo, tuttora, diciamo che dopo 12 anni rimane questo.
1: E noi l'abbiamo appena ascoltato qua su M2O, inizio di pomeriggio di venerdì

0: si intitola Sing It Back. Pensa che il remix ufficiale doveva essere di Todd Terry, lo hanno fatto fare a Todd Terry, ma quando i Moloko l'hanno ascoltato non è che fossero molto convinti del risultato, e allora hanno preferito farlo rifare a Boris Lugosch, e forse hanno fatto bene, perché nella versione che abbiamo appena ascoltato è diventata un successo praticamente ovunque a suo tempo. Canzone riascoltata qua su M2O oggi pomeriggio, anche per ricordarvi il ritorno di Glitterbox domenica alle 2.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Plenitude è la tua passione per lo sport, ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Ecco.

0: Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
6: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
5: OVS, love people, not labels.

piena riacchiata. Oggi inventiamo delle parole nuove, dai, ci sta, un bel venerdì di metà luglio, perché non inventare delle parole nuove? A proposito di businessman, ma anche quella categoria è ancora impegnata, come si dice a Milano, a fatturare. Niente vacanze, niente relax. Vedo che stanno arrivando delle gran foto di gente al mare, gambe distese al sole, anche gambe pelose. Ognuno ha le gambe che ha, 342 654 3210, il nostro solito numero.

0: Africa.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
17: paese. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
18: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
19: Ufficio Case Smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

musica perché sono le 2.46. Medusa, c'era la loro canzone qui su M2O poco prima delle 3, quando, guarda, avevo questo discorso da condividere con voi e lo condivido, nonostante chi è che c'ha voglia di parlare in questo momento del fatto che magari sta cercando un nuovo lavoro, una nuova occupazione, ma non necessariamente perché magari non ce l'ha e non ha niente da fare, ma perché dov'è? Non è che si trovi benissimo, vorrebbe cambiare, oppure vuole fare un passo avanti nella propria carriera. E sono comunque temi da affrontare in qualunque momento dell'anno e sarebbe ancora più efficace farlo in un periodo come questo. Ci sono gli esperti, i recruiter, quelli che nelle aziende, appunto, grandi o piccole che siano, cercano il nuovo personale, che in questo momento sono più tranquilli perché c'è meno concorrenza in giro, vista dal punto di vista di chi sta cercando lavoro. Quindi se proprio uno ha intenzione di fare quel passo

0: FM2O, in tour insieme a Radio DJ.
1: Beach like a DJ.
0: Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
1: Beach like a DJ.
0: Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: In FM Lab su m2o.it.
8: Ma per fortuna che c'è, per fortuna che c'è la musica di M2O. Venerdì pomeriggio, manca un minuto alle 3.
0: L'estate di M2O suona così.

ricordate all'inizio di quest'anno, a gennaio, che sembrava che il 2016 fosse l'anno di riferimento? Cioè tutto quello successo nel 2016, le mode del 2016, la musica del 2016, le serie TV del 2016. Ecco, quell'anno lì sarebbe stato quello di riferimento per il 2026? No, ve lo chiedo se ve lo ricordate, perché a me sembra che poi la cosa sia un po' fermata lì, cioè non è che è diventato esattamente così come sembrava. E la cosa torna alla nostra memoria perché la canzone che abbiamo appena ascoltato, quella di Alex Newell, sapete di che anno era? È nel 2016, no? Figurati.

da non confondersi invece con 90, che è un'altra canzone che quella dell'anno scorso, e comunque sempre loro due erano, Appena riascoltati qua su M2O. Ma voi lo sapete che anche questo weekend torna 1212? Certo, ancora non è tempo di vacanze. Con WAD domani sera alle 19, così come domenica sempre alla stessa ora. E poi c'è la versione selecta con Vales, che potete ascoltare ogni sera da lunedì al giovedì alle 23. E Vales ha portato un'anteprima. 1212 M2O.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozio online.
13: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

Night. La canzone più grossa che sia uscita quest'anno, quanto grossa è la canzone di Alan Walker e Eva Max? È grossa, appena ascoltata qua su M2O. 3:30 e ancora non abbiamo regalato niente, o meglio, non abbiamo regalato niente dalle 2, perché prima sì, ci sono stati diversi Play With Us. Bene, un altro ce ne sarà entro le 17 e qualcuno fra voi pensa, quella fortunata o quel fortunato, vincerà la nuova t-shirt Dance With Us per le

tra le due old delle 3:30 di oggi. Ah, voi volete sapere qual è la canzone con cui giochiamo a Play With Us, eh? Suspense. È quella di Bob Sinclair, I Can't Wait. Quando la sentite, il solito messaggio.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
1: Baby, I can't wait.
2: C'hai ragione, scusa, con una canzone che si intitola I Can't Wait. Potevamo forse aspettare giocare a Play With Us, ma figurati. Bob Sinclair e Kaiser, quando li sentite oggi? 342-654-3210 per vincere l'esclusiva nuovissima t-shirt di M2O, Dance With Us. In più ci sono anche cappellino, portapass e stickers. Vai, vai, ultimi secondi per poter partecipare. Basta, te l'ho detto che erano gli ultimi secondi. Chi vince?
3: Play With Us!

0: due.
1: One two one two con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice. 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

tocca che ti informi su dove vai, giusto? Cioè, soprattutto se frequenti per la prima volta un posto, se vai a fare un po' l'esploratore, che vai a vedere dei luoghi magari sulla bocca di tutti, dove però vuoi cercare di non prendere delle fregature, sai, posti turistici magari possono nascondere delle insidie di questo tipo. E dove ti informi? Su Google? Sei vecchio proprio, tanti. Su TripAdvisor? Lascia perdere. Cioè, non che lì non ci siano delle informazioni utili, ma il vero trend, non solo da quest'anno, però quest'anno ancora più dell'anno scorso, è TikTok. Cioè, è TikTok a dire la verità, almeno questo è quello che sembra, sui posti dove vogliamo andare, sia in vacanza che per altre ragioni. E quali sono gli argomenti, perché poi ci sono le macro aree più ricercati? Allora, uno va su TikTok per vedere se il posto che ha scelto per le vacanze nasconde delle mete segrete, cioè se c'è un qualcosa che puoi fare solo tu, che conoscono in pochi, dove magari non trovi sovraffollamento. Allora, spiegami una cosa, cioè, se tu trovi un posto segnalato su TikTok, anche se ti dicono che non lo sa nessuno, pensi di arrivare lì che non c'è nessuno? È la base proprio dell'overtourism che dovremmo tutti cercare un po' di evitare.

0: con Where She Goes su M2O.
1: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
7: Che radio è quella che state ascoltando?
0: M2O.
7: Ci siamo qui noi che vi mettiamo la musica e adesso sono le 4, spaccate.
0: M2O.
8: Enjoy your summer.
9: Can you feel me? If you're looking for devotion, you got to show me love.

0: fortuna che c'è, guarda.
1: O meglio, senti.
0: Per fortuna che c'è la musica di M2O.
1: Levels, questa è una delle nostre preferite di Avicii. L'abbiamo appena riascoltata da poco passate le 4 del venerdì pomeriggio.
0: Sì,
1: con questo sapore d'estate.
0: Non lo senti il sapore d'estate? È da già da qualche giorno che ce l'ho in bocca il sapore d'estate.
1: Ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5, esattamente come ogni giorno. E poi tornerà Albertino con una nuova puntata di Albertino Everyday. Ma adesso c'è una canzone nuova, sì. Hot Good Old Days, si intitola così, ed è di Chris De Serendi.
2: M2 Hot, le hits di domani. The hits of

0: The Bosa qua su M2O con Magnetic, la canzone con cui li abbiamo conosciuti, questi ragazzi norvegesi bellissimi, bravissimi, con una presenza sul palco. Ecco, questo è un po' quello che vediamo quando vediamo il loro video. Poi sul palco bisognerebbe vederli live. Quando è che arrivano live? Non è ancora previsto, ma vedrai che arrivano.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Mar-

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Comprate una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
11: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
12: Hai dimenticato i costumi da bagno.
11: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
12: Quella in valigia ha un buco.
11: OVS, love people, not labels.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

immagini che arrivano al nostro solito numero 342-654-3210 delle vostre vacanze, che sono, mi piace pensare che siano le vacanze e non solo un paio d'ore così passate sulla spiaggia di Gallipoli proprio perché abiti lì. C'è questo messaggio, Luigi, sì, eccolo qua, con il telomare di M2O bellissimo che è in bella mostra sulla spiaggia. 342-654-3210, il nostro solito

0: più musica.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
10: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
12: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da €139 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.463. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Ufficio cose smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: Everybody get up.

0: Your Lucky Meal.
1: The Knox Lucky Meal, il titolo della loro canzone riascoltata qui su M2O poco prima delle 5 di questo venerdì pomeriggio e quindi poco prima dell'inizio di una nuova puntata di Albertino Everyday. Giusto il tempo per ascoltare due canzoni innanzitutto, e fra poco, perché prima ci tenevo anche a salutare quella categoria immensa, ben più grande di quanto uno che non gioca e non ha mai giocato con i Pokémon possa immaginare, dei giocatori e degli amanti del mondo dei Pokémon. E non a caso adesso, perché questa è l'estate del 2026, giusto? Sai, col caldo in questi giorni perdiamo tanti di quei colpi. 10 anni fa esatti, nell'estate del 2016, i Pokémon, il gioco dei Pokémon, Pokémon Go per dirla come va detta, diventò il gioco del momento e rimase tale per un bel momento per le masse. Poi è rimasto nel corso di questi 10 anni, non più forse per le masse, la maggior parte delle persone ci ha giocato un po', poi ok, ha cambiato, si è appassionato a qualcos'altro, ma qualcuno invece è rimasto innamorato di Pokémon Go, tanto che a Prato della Valle, a Padova, qualche giorno fa, tra l'11 e il 12 luglio, si sono incontrate molte persone per festeggiare e celebrare i 10 anni di Pokémon Go. Pensa che mentre vi sto parlando, probabilmente c'è qualcuno nel mondo che ci sta giocando, anche adesso.

0: Blinding Light, The Weeknd. Però vista l'ora io andrei, eh.
1: Ci sentiamo domani sera, ore 21, per la M2O Chart, l'ultimo aggiornamento della classifica prima delle vacanze. Tra poco Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
2: M2O. M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica.

0: 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
8: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
9: Grazie Ilario, buon venerdì, buon weekend. Ultima puntata di questa settimana di Albertino Everyday su M2O, sono le 5.
10: M2O.

0: Ashish, come si chiama questo?
1: Lash.
0: Eh?
1: Lash.
0: Asher.
1: Ash.
0: Usher.
1: Ash.
0: Vabbè, c'è confusione. Era Yeah. Dai, si chiama Usher, è una delle sue canzoni più famose, forse la più famosa, Yeah. Siete pronti? Yeah.
2: Yeah.
0: Cioè, non mi chiedo siete caldi, perché con sto caldo sembra anche fuori luogo. Se uno comincia la serata, siete caldi, minchia, un caldo. Hello everybody, buon pomeriggio, ma soprattutto buon venerdì. Grazie a Dio è venerdì. Ma voi non ci avete pensato che ormai i cantanti non possono più dire, visto la crisi climatica,

0: Quando escono sul palco siete caldi, trovo ancora a 90 gradi ci sono. Devono cambiare fra. Ciao, sono Albertino.
1: Sei tu, eh?
0: Alba.
1: Sei tu.
0: Com'è?
1: Ti ho riconosciuto subito.
0: Venerdì, eh?
1: Sì, venerdì.
0: Venerdì 17, eh? Paura, eh?
1: Sì, paura.
0: Ma Mario?
1: Sono già agitato, Alberto.
0: Perché mi fai l'eco?
1: Perché tra due giorni, sai cosa succede?
0: A Pappagallo. Fra due giorni, 19 di luglio, ci sarà la finale dei mondiali di calcio, ma soprattutto il compleanno di Fargetta. Quindi si aprono le celebrazioni che dureranno fino a ottobre 2027.
1: Sì, fino al 31. E Halloween. Halloween finisce.
0: Sì, tra l'altro una cosa originalissima, nessuno l'aveva mai fatto prima, lo dico per i più distratti, ci sarà anche la processione di Fargetta con lui su una sedia.
1: Giusto.
0: Viene portato a braccio dai volontari.
1: Da volontari.
0: Pellegrini, diciamo.
1: Tutti i miei amici, ovviamente.
0: Che vogliono bene.
1: E mi vogliono bene, mi portano. Così facciamo un giro di tutta l'Italia.
0: Tanti auguri a te, visto che sabato e domenica non siamo in onda.
1: E questo è vero,
0: siamo
1: grazie.
0: Siamo in onda solo col DJ Time, la DJ Parade, eccetera. Però non c'è la diretta, capito?
2: Ma lunedì festeggeremo in diretta, ovviamente, no?
0: E porta la torta,
1: No, la torta d'estate.
0: Porta qualcosa, porta il gelato.
1: No, vorrei portare qualcos'altro.
0: Vabbè, porta chi vuoi, insomma.
1: Sì.
0: Festino?
1: Vi sorprenderò.
0: Facciamo un after party?
1: Sì.
0: Alessandro, buon lunedì pomeriggio. Non puoi venire.
2: Peccato, sarei venuto volentieri perché si festeggia il compleanno di Fargetta.
0: Aspetta che chiedo, può venire?
1: Sì, dai, fallo venire.
0: Puoi venire.
2: Ah, grazie. Date due giorni che porto la museruola, non è molto comoda.
0: Togliela, oggi togliela.
2: Mi ha fatto venire anche un po' di mal di gola.
0: Allora saluto Shorty, tutti i suoi parenti. Purtroppo è stato fermato all'aeroporto di Monza perché avevi i capelli troppo lunghi. Tra l'altro a Monza non c'è l'aeroporto.
2: Infatti, però questa volta è un po' più grave la questione, perché due giorni, oggi è il secondo giorno che manca, se non sbaglio, no?
0: È peccato, perché era un bravo ragazzo.
1: La location giusta è il parco di Monza.
0: Ah, al parco l'hanno fermato.
2: Quindi, giovedì non c'era, oggi non c'è. Questa volta è grave.
0: Quando torno dobbiamo parlare. Vabbè, speriamo che ci sia almeno la ginger.

0: pomeriggio.
1: Vai, vai.
0: Come
1: vai.
0: Spacca questa sigla.
1: Vai, vai.
2: Spacca tutto.
1: Vai.
2: Spacca tutto.
1: Mi sembra di essere tornato ai tempi di Radio Cassa Dritta. Vi ricordate questa gag bellissima che facevamo con il mio amico Prezioso, eh? Come sta Prezioso?
2: Sta bene,
0: è passato ieri, eh? È passato ieri, sta bene, l'ho
1: cosa
0: visto in forma.
1: Cosa ha detto? Ha lasciato un messaggio audio, qualcosa, non ha detto niente?
0: Non ha detto niente.
1: Non ha detto niente.
3: No. Ma qualcosa ha
0: detto. Abbiamo dato le t-shirt, ha voluto anche lui la XS come Mario.
1: Perché è dimagrito tantissimo.
3: Tra l'altro è passato a prendere e recuperare la posta del cuore che gli arriva ancora in via Massena 2, no? Perché l'ho visto andare via con un po' di boost.
1: Sì. No, siamo stati a pranzo insieme l'altro giorno, tutti e quattro, noi quattro, sì. Io, Vargetta Molella, Prezioso.
4: E chi ha pagato?
1: Mario.
4: Questa volta vedi
1: tre punti per Fargetta.
4: Si è offerto.
1: Sì, ma perché abbiamo mangiato poco.
3: Infatti, ma perché prima valuta cosa avete ordinato,
1: certo.
3: E poi si propone.
4: Infatti è stato il pranzo che ho pagato ai miei amici poco, pochissimo.
1: Più poco
4: che ho pagato.
0: Beh, anch'io faccio
1: più
0: così
1: poco.
0: Comunque.
1: Quando
0: voglio pagare vediamo che cosa hanno preso tutti. Se è poco.
3: Dai, faccio io.
1: Se anche voi, ascoltatori di M2O, come i miei colleghi, amate le cose gratis, sappiate che entro le 19 uno di voi vincerà due biglietti per il Panorama Festival, uno dei festival più importanti con i più grandi DJ della musica elettronica. Il 15 di agosto alle Cave del Duca Lecce, si chiama Panorama Festival, vi regaliamo due biglietti più Backstage Experience.

0: che canzone estiva, fresca, ci voleva questa canzone, è stata come una doccia fredda, bella, mi è piaciuta, era la nuova degli Another, che sono decisamente i due produttori dell'anno. Sapete che noi ogni anno qui a M2 abbiamo la bella abitudine di premiare attraverso votazioni che vengono fatte a casa mia la traccia dell'anno,
1: tipo quelle che vengono fatte in Corea del Nord,
0: sì,
1: le ricordo.
0: Cioè, democraticamente tutti noi ci riuniamo e alla fine decido io, no? decidiamo tutti insieme, sì, a parte gli scherzi. E sicuramente gli Another con Talk to You saranno la traccia dell'anno.
1: Secondo me sì.
0: È molto probabile.
1: Secondo voi
0: tu cosa dici?
2: Ma insieme a Magnetic dei The Bosa sono lì.
0: Non mi
2: due.
0: Devi mai, no, no, mai, prego, mai, anzi, mai. Ma guarda il regolamento.
2: Vai. Aspetta, pagina.
0: Mi hai contraddetto, eh.
2: Scusa.
0: Pagina 6.
2: Pagina 6.
0: Mi hai contraddetto. Cosa dice il regolamento?
2: Tuttavia.
0: Tuttavia.
2: Se dovesse capitare
0: di contraddire Albertino.
2: Rendetevi conto subito abbassando la testa.
1: Vedi che siamo in Corea del Nord.
0: Vedi che più o meno.
2: E quindi non dire più niente. Ecco. Cioè, questo è il gesto che fa capire.
0: Andiamo avanti. Andiamo. Voltiamo pagina e parliamo degli Another, che appunto erano i due di cui parlavo poco fa. Gli Another, duo dell'anno, due ragazzi di Amsterdam molto giovani che hanno creato un sound nuovo che però è vecchio perché assomiglia molto alla dance disco degli anni 70. Gli Another che hanno inciso questo brano,
1: bello,
0: senti che verbo che ho usato, inciso questo brano insieme a Emily Warren e per un'etichetta, non vorrei sembrarvi noioso, che è un'etichetta discografica,
2: sì,
0: che però i dischi non si sono più. Quindi è un'etichetta
1: digitale
0: che è stata creata in collaborazione con una società che si occupa di videogiochi. Siccome io di videogiochi non ne ho mai capito una mazza,
2: sì,
0: ho scoperto solamente che oggi che GTA è il videogioco più giocato.
2: Sì, giusto.
0: È un videogioco, no?
2: Sì, molto.
0: È giocato.
2: Sì.
0: E, al mondo. Dico bene?
1: Dici molto bene. GTA, per chi non avesse capito...
0: vabbè! Oh,
1: GTA. GTA o GTA.
2: Ma non c'era una macchina una volta che si chiamava...
0: Io avevo il GTD, la Golf, negli anni 80.
1: A novembre uscirà la sesta release. GTA 6, uscirà GTA 6. È il videogioco più atteso del mondo, è il più venduto, quindi un successo planetario. E la particolarità è che Rockstar Games, la casa di produzione che sviluppa e possiede GTA, è la stessa che ha fondato insieme ai direttori di Circoloco Records. Quindi GTA e Circoloco lavorano insieme anche sulla musica, tant'è che chi gioca a GTA lo sa, all'interno dei videogiochi sono presenti molte radio, una delle quali è sempre piazzata su Circoloco Radio, che trasmettiamo anche noi su M2O.
0: Benissimo, vi chiedo scusa per questa asciugata iniziale del programa, cose noiosissime che interessano solo lui.
1: No, GTA no. GTA ti assicuro che non interessa
2: questo,
1: solo a me.
2: Se questo è l'inizio...
0: Aspetta, chiedo, capire, appunto. Pensa al resto del programma. Ginger, attenti, ti interessava di GTA?
3: Zero.
0: Ecco.
1: Guarda che state facendo una brutta figura su GTA.
0: Comunque io saluto Flauzio che regia, che si avvale della facoltà di non rispondere.
1: Che l'ha inventata lui, tra l'altro.
0: Perché non vuole salutare nessuno. Vero, vero Flauzio?
4: No, non voglio salutare nessuno.
0: No, non saluta, è l'unico regista che... Cioè lui è come Daft Punk. Che in un'epoca come questa, dove tutti vogliono apparire, io ho grande stima per chi invece ama la riservatezza. Quindi tre punti per Flauzio.
2: Va bene.
0: A te zero.
2: No, quelli suoi vanno a me direttamente, perché non c'è shorty.

0: Questa canzone è dall'atmosfera spagnoleggiante, prodotta da Get Far, il mio collega Mario, da quando suona la chitarra, boh.
1: No, la suona Sapienza.
0: Sapienza, che è l'altro.
2: Occorre ricordare, Mario, che insieme a questa canzone sui social di Fargetta c'è una challenge, un gioco che si può fare ballando questa canzone con la testa, quindi chi vuol partecipare può vedere il tutorial sui social di Get Far Fargetta.
0: Va bene, questa è la canzone che ci ha portati a questa piccola pausa, una hydration break, come si chiama?
1: Break.
2: Hydration break.
0: Adesso che sono nel tunnel del calcio,
2: vedrai che lunedì ti mancherà.
0: Ma no, lunedì esco dal tunnel come Caparezza, dritto, tranquillissimo proprio. Fare i mondiali mi piacciono, devo dire che mi stanno appassionando.
2: Sì.
0: Quindi hydration break!
1: Dai, Marcus, poi!
0: A tra poco!

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
2: hit. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Nen. La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
15: Nen.
14: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
17: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Freschezza, una canzone fresca, quella di Samurai J, Flamenco Paranoia. Venerdì pomeriggio la radio è M2O, il programma Albertino Everyday. Buon weekend e buon viaggio se vi state spostando verso una località, stavo dicendo più fresca rispetto alla città, ma non so se ci si salva anche nelle località di mare, penso che sia caldo un po' dappertutto. Cos'hai da guardare?
1: No, ti guardo perché oggi veramente sarà forse il caldo.
0: Beh.
1: Ma il tuo viso è diventato più abbronzato.
0: No Mario, no. Non c'è ragione, sono a Milano fisso e Milano non ci si abbronza. Cioè,
1: non ti sei truccato, no?
0: No, ma non ci penso nemmeno.
2: Il fondotinta, non ti sei messo del fondotinta?
0: No, no. Però se mi date il leggio, io vi racconterei una storia.
1: Alleganza, quello è un altro cuore, leggio, le caccia.
2: Poi sembra una battuta, ma il leggio ce l'hai veramente.
0: Sì, sì, sì, adesso lo prendo. Vado?
1: Sì.
3: Oh yeah, check this out.
4: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Missing degli Everything But The Girl.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Everything But The Girl.
0: Ho sempre pensato che gli Everything But The Girl fossero dei grandi parolieri, ma che alcune delle loro canzoni avessero bisogno di una forte produzione house per creare una certa atmosfera. È con questa idea che il DJ e produttore americano Todd Terry, in un giorno e mezzo del 1995, produce il remix di Missing, originariamente pubblicata dal duo inglese nell'estate del 1994. La cantante Tracy Thorn e il DJ produttore e musicista Ben Watt si incontrano all'Università di Hull, nel nord-est dell'Inghilterra, nel 1981. Nel 1983 formano un duo, gli Everything But The Girl. Il nome gli è stato suggerito da un negozio di arredamenti di Hull che prometteva ai clienti di fornire per la camera da letto tutto tranne la ragazza. Everything But The Girl. A metà anni 90 il duo riscuote un buon successo internazionale, ma il salto di qualità avviene nel 1995, quando Todd Terry decide di remixare un singolo minore, Missing. Il Toco House del DJ di Brooklyn regala agli Everything But The Girl un successo inaspettato. Il remix di Missing rimane infatti nella top 100 di Billboard per un anno intero, per 4 settimane al numero 1, per poi essere eletto disco dell'anno. Grazie al remix di Todd Terry, nel 1996, dopo 13 anni di carriera, Tracy Thorn e Ben Watt, che intanto si sono anche innamorati, ha raggiunto la top 10 in mezzo mondo, arrivando al numero 1 in Canada, Germania e Italia. Quello di Missing è uno dei casi in cui il remix supera di gran lunga in popolarità la versione originale, che oggi ricordano in pochi. E in pochi credevano al remix di Todd Terry, che grazie al successo ottenuto diventa uno dei produttori e remixer più richiesti. Ecco alcune delle sue produzioni. I'll House You per i Jungle Brothers.
3: Check this out.
6: Girl, I'll house you. You in my hut now.
3: Mama.
0: E Day in the Life come Black Riot. E anche Jumpin', la cover delle musique.

Oggi vivono vicino a Londra, insieme ai loro tre figli. Nonostante una brutta malattia che perseguita Ben Watt da inizio anni 90 e dopo la sospensione del progetto artistico, i due hanno appena annunciato il loro ritorno con un nuovo singolo nella primavera del 2023. Ed eccola, Missing, degli Everything But The Girl, remixata da Todd Terry nel DJ Time.

0: più musica su M2OK Sound. Questa radio la riconosci fra un milione di radio nell'universo. Esagerato?
1: No, è giusto.
0: Ma sì, dai, intanto bisogna esagerare. That's Her, il titolo della canzone di Cyril Wiz Khalifa qui su M2O. La puntata va avanti fino alle 19 come tutti i giorni, live from the cave. E più tardi parleremo di quello che accadrà durante il fine settimana, che è meno importante del compleanno di Mario, però è la finale dei campionati del mondo di calcio.
1: Giusto.
0: Se non ti dispiace ne parliamo.
1: Assolutamente no.
0: Poi saluteremo Bad Bunny, perché Bad Bunny è in città questa sera, la prima delle due date. E io sono stato rifiutato dalla casita, volevo andare nella casita e quindi sono rimasto un po' male.
2: Però l'hai visto arrivare mercoledì in ciabatte, no?
0: L'ho visto arrivare in aeroporto dove ci sono i privati,
2: Prime, c'era scritto Alinate Prime in ciabatte, in poi ciabatte. Con i pantaloncini molto corti, che è un po' la tendenza dell'estate.
1: Sì, ma quanta gente ci sarà?
0: 150.000, ma ne parliamo tra pochissimo, dopo la pubblicità.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
17: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
18: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
19: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
10: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Bad Bunny, sono mesi, anni che lo ascoltiamo, quando ancora non era esploso, non era ancora così popolare. Questa era la sua DTMF. Diamo il benvenuto a Bad Bunny, che è a Milano. Milano che ha accolto un sacco di personaggi veramente importanti. Un paio di giorni fa c'era Bruno Mars in città, adesso c'è Bad Bunny in città che si ferma un paio di giorni. Salutiamo tutti Bad Bunny.
1: Mi spiace molto.
2: Ciao.
0: Cosa?
1: Che è esploso.
0: Chi?
1: Poverino. Bad Bunny, tu hai detto che è esploso.
0: Non fare lo spiritoso. Me l'ha detto alle
2: lippi. L'ho salutato solo io però.
0: Ma infatti non lo salutano. Ciao Bad Bunny.
2: Ciao Bad Bunny.
0: Bad Bunny, anche noi abbiamo le ciabatte col calzino. Bad Bunny. Bad Bunny, ci inviti nella casita che io e alle lippi veniamo lì a
2: bere. Anch'io.
1: Anche la Ginger. Allora,
0: ma lui che beve, no? Sai che stanno
2: lui beve, sì.
0: Perché nella casita
3: c'è
0: di
3: l'open
0: Bad Bunny,
3: bar,
0: c'è l'open bar
3: ovviamente.
0: Dietro. È un po' come quando stai dietro, sì, le console, sai che fa figo stare,
3: sì,
0: lì,
3: c'è l'open bar,
0: vedono, no?
3: Infatti è molto ambita anche per quello, credo, visto quanto costano i drink. Selezione molto rigida, dicono bisogna essere un po' molto carismatici, no? Soprattutto sull'abbigliamento, avere una certa personalità, non è semplice. Vediamo, sarà divertente vedere domenica o lunedì chi è riuscito ad arrivare nella casita. Quello sarà molto divertente.
0: Eh sì, chissà come è avvenuta la selezione, io posso immaginarlo. Comunque, ciao Bad Bunny.
1: Ciao.
0: No, no, a me piace tantissimo Bad Bunny.
3: Molto bello.
0: Dal primo giorno, dal giorno zero.
3: Comunque poco fa
0: da quando era commesso al supermercato, ancora lui non lo sapeva che già mi piaceva.
3: 157.000 spettatori totali diviso due serate fa 78.500, quindi un grande successo.
0: Fibbia di Puerto Rico.
3: Che lui tra l'altro è di
0: Puerto Rico.
1: Ma scusa, la domanda sorge spontanea.
0: Dica.
1: Ma riusciranno tutti a vedere bene questo concerto?
0: Vedranno delle formichine.
1: Infatti.
0: Alcuni. Alcuni vedranno bene, altri un po' meno. Gli spazi sono grandi, quando sono così tanti gli spettatori, secondo me, un po'. Alcuni sono un po' penalizzati. Però, a proposito di grandi show, abbiamo accennato poco fa alla finale dei mondiali. A noi interessa relativamente il calcio, ci interessa più l'halftime, perché per la prima volta ai mondiali di calcio gli americani hanno voluto inserire questo momento di entertainment.
1: No, no, che poi.
0: E quindi ci saranno dei grandi nomi e anche un nome italiano, giusto?
3: Giusto.
0: Cosa c'è? Ma Gigi che...
2: mi fa sempre ridere quando si spaventa. Mario
0: si spaventa. Si spaventa.
2: Vabbè.
3: Sì, anche Laura Pausini è stata annunciata tra i grandi ospiti della serata della finale di Coppa del Mondo domenica sera al New York Jersey Stadium. Una serata che comincerà a metà pomeriggio, ci saranno anche il concerto di Post Malone prima della finale di Coppa del Mondo, poi un prefinale dove è atteso anche Tom Cruise con un'apparizione speciale, no? Un po' come fece le Olimpiadi di qualche anno fa.
0: Si lancia da dove?
3: Si lancia, vedremo se si lancia e vedremo da dove, ma la grande novità, come hai accennato poco fa, è proprio l'introduzione per la prima volta nella storia del calcio di un concerto, di un vero e proprio halftime show come quello che ha fatto Bad Bunny lo scorso febbraio per il football americano. Una grande novità che non riguarda soltanto i grandissimi artisti chiamati in causa, ovvero Justin Bieber, Madonna, Shakira, Burna Boy, Coldplay, Chris Martin, direttore artistico BTS, ma soprattutto c'è un po' di preoccupazione tra virgolette tra in entrambe le squadre, Spagna e Argentina, perché tra montare il palco, fare l'esibizione, smontare il tutto potrebbe passare anche mezz'ora.
0: No, la preoccupazione è un'altra.
3: Quale?
0: Che Adani commenti anche il concerto.
3: Beh,
0: urlando senza motivo.
3: Artisti argentini,
1: lui è appassionato di che.
0: Capì, però. Cioè,
3: artisti argentini.
0: Stai calmo, minchia. La cosa nuova è che, per la prima volta Justin Bieber farà Madonna e Madonna farà Shakira,
3: sì, sì.
0: E i BTS faranno i Coldplay.
3: Sì, si scambiano i ruoli.
1: Questa è una bella idea.
3: E da casa devi indovinare,
0: sì,
3: chi fa
0: chi
3: cosa.
0: Sono. Sì. Quindi chi vinca il migliore.
3: E quindi se la pausa dura veramente mezz'ora.
0: È una pausina.
3: È un fattore. Certo.
0: Una pausina. Più musica.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata

0: offerta valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
0: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
0: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In attesa dell'arrivo delle ultimissime notizie, vi comunico che siamo pronti per entrare nella seconda ora della puntata di venerdì 17 luglio, perché sono le 18 in questo momento. M2O.

0: questa è una, diciamo, come dire, una filastrocca che abbiamo già sentito tante volte e la riconducono a Michael Jackson, no? Mamma se, mamma sa, mamma cusa, giusto? Però, c'è un però, vero Mario?
1: Però,
0: sì. Di chi è l'originale?
1: In questo momento mi sfugge.
0: Zero punti per Fargetta.
1: Mi sfugge.
0: L'originale è di uno dei più grandi esponenti della musica africana, cioè Manu Dibango.
1: Ah, è vero.
0: Che tra l'altro è scomparso recentemente. Questa cosa ti penalizza di 7 punti. Retrocedi in classifica.
2: Devi ripassare dal via come al Monopoli, Mario.
1: Quando hai tanta musica nella testa, a volte c'è confusion.
0: Hai ragione, Mario. Ma questo non ti giustifica. Mi dispiace per te.
1: Sto cercando di uscirne.
0: Va bene, era solo una cossa di Yolanda Be Cool. Chissà quanti l'hanno ripresa questa mamma. Sembra Massa Mamacusa. L'hanno usata in mille. Adesso poi che va l'Afro House. Sono uscite 89 versioni di Mamma Se Mamma Sa Mamma Cusa. Allora, amici ascoltatori o semplici conoscenti, questa è M2O con Albertino Everyday fino alle 19 e noi siamo in attesa che dalla redazione ci mandino le ultime notizie che però non sono ancora arrivate. Ma ecco, vedi.
2: Eravamo con cavolo.
0: Com'è?
2: Eravamo con cavolo.
0: Così hai detto.
2: Con cavolo.
0: È arrivato
2: con il caldo.
0: Ah, è arrivato col caldo.
2: Era capita lui.
1: perché
0: ormai
1: parlo la sua lingua, no?
0: Traduttore.
1: A son di frequentarlo. No, ormai conosco, no? Non so scriverla, ma la capisco.
0: Dimmi con chi vai, ti dirò. Impara com'è lo zoppo, chi va con lo zoppo.
2: Impara a zoppicare.
0: Va bene, grazie della linea, Felisandro, e tutta la redazione di M2O che non va in vacanza perché le news non vanno mai. La prima notizia arriva da Berlino. Qualcuno sta lasciando dei campioni di droga in omaggio nelle casette della posta di alcune case nella città di Berlino.
1: Beh, no. Campioncini in omaggio, no? Uno prova.
0: Come quando vai in profumeria.
1: Ecco, ti lascio due campioncini, poi dimmi se ti piacciono. Beh,
0: comunque la storia di Ginger!
3: Sì.
0: La storia dei campioncini omaggio in profumeria, no?
3: Sì.
0: Ma tu sei favorevole?
3: Sì.
1: È divertente.
3: Mi piace,
0: ma ti danno sempre le robe che non userai mai.
3: No, non è vero, io tante volte le ho provate e poi comprate.
1: Da viaggio,
0: addirittura.
1: No? Sì, sono quelle, sì, che fai.
0: Ma quei profumi sgradevoli,
3: no,
0: che ti danno.
3: No, non è vero.
0: Ma sì.
3: No.
0: Ma no, tu?
1: Io non li uso mai, li tengo.
0: Hai capito?
3: Portateli a me allora quando non li usate, che allora, io li uso per i viaggi.
0: Allora tutti gli ascoltatori di M2O, no, quando andate in profumeria vi danno i campioncini, mandateli, sì, qui a M2O, via Massena 2, attenzione della Gigi.
3: Va bene.
0: Palermo, fa uno scherzo alla fidanzata fingendo di essere un ladro, ma il vicino chiama la polizia che trova la droga in casa. Il momento simpatia gli costa l'arresto.
1: Ma pensa a te questo qua.
0: Che bello scherzo.
1: Sì.
0: Che simpatico.
1: Hai visto?
0: Ma l'hanno arrestato. Stati Uniti, entra in una villa per rubare, ma scappa terrorizzato dopo aver letto il finto cartello: attenti al cane. Capito?
1: Ormai è un classico il finto cartello.
0: Quindi tu, anche se non hai un cane, puoi mettere il cartello.
1: Certo.
0: Allora io metto attenti al leone.
1: Anche zona video sorvegliata.
0: Mettiamolo, Mario.
2: Si può stare
0: fuori dallo studio.
1: Sì.
0: Attenti al cobra. Torino, ruba un tombino di ghisa da 40 kg e tenta di scappare tenendolo sotto braccio. Bloccato dalla fatica, viene acciuffato.
1: Ma io voglio capire a cosa se
0: te ne fai.
1: Ma che ne so io.
0: Vabbè. Venezia, compra 15 bottiglie di champagne francese per migliaia di euro, ma poi si dimentica di pagare la busta della spesa biodegradabile da 10 centesimi e viene multato. Sei un barbone.
1: Hai capito?
0: India, scimmia ubriaca terrorizza un intero quartiere, rubava alcolici dai negozi.
1: Ma vorrei vedere la scena di una scimmia ubriaca.
2: Non so se abbiamo il video.
0: No.
2: Non so se abbiamo il video.
1: Non c'è il video.
2: Allora non possiamo vederla.
0: Bari, scappa dall'alto della polizia e prova a nascondersi sotto un'auto parcheggiata, ma è troppo corpulento e rimane incastrato e lo arrestano. Cioè,
1: capisce, è rimasto incastrato.
0: Son Blau.
1: Esatto, e lì è rimasto.
0: Vabbè.
1: Non era un SUV, sicuramente.
0: È vero.
2: Bravo, Mario.
1: Questa è una giusta osservazione.
0: Sì, sì.
1: Un punto glielo darei.
0: Quindi, però, può essere. È brutto perché è un consiglio per i ladri corpulenti.
1: Di andare sotto
0: di
1: i SUV.
0: Di andare sotto i SUV. Va bene, tutto per le news. Il prossimo appuntamento lunedì ore 18, M2O.
4: Più musica, M2O. 92.8.

0: Will.
1: Play with us.
2: Play with us.
0: In palio ci sono i due biglietti per il Panorama Festival, ma non due biglietti qualsiasi, due biglietti più Backstage Experience. Il Panorama Festival si terrà il 15 di agosto 2026 presso le Cave del Duca, in provincia di Lecce. E la vince,
3: chi?
0: È la vincitrice dei due biglietti.
3: Chi?
0: È la vincitrice dei due biglietti. Che sarà in vacanza in quel periodo, proprio vicino Lecce.
3: Chi?
0: Pensa alla coincidenza, a volte incredibile.
3: Chi?
0: Quindi può andarci tranquillo,
3: Chi?
0: Lei.
3: Chi?
0: Ha origini polacche.
3: Sì, chi?
0: Quindi è una polacchina.
3: Sì.
0: Ma vive a Prato.
3: Sì, ma chi?
0: Vince.
3: Chi?
0: Vince i due biglietti.

0: Hai finito?
1: Sì.
0: Pronto Barbara?
2: Pronto, ma ecco. Non è fantastico?
0: Ma è fantastico tutto ciò, ma come stai?
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Pensa,
2: sono
0: che
2: molto contenta.
0: Avevi organizzato le tue vacanze da quelle parti, quindi cade a fagiolo questo premio.
2: Sì, ma pensa che ho spostato di una settimana prima.
0: Ah.
2: E che dovevo andare una settimana dopo, alla fine ho spostato insomma di una settimana anticipato.
0: Mi sembra una bellissima idea. Poi sì. Comunque, insomma, quella zona lì, Lecce, tu vai in un paese in provincia di Lecce o proprio a Lecce?
2: No, proprio a Lecce, vicino allo stadio, quindi diciamo leggermente.
0: Perché
2: fuori
0: hai parenti?
2: Sono,
0: non ho capito
2: sì,
0: male, giusto?
2: Ho la suocera.
0: Okay.
2: Il mio marito viene da lì, da okay. Lecce proprio.
0: Alberto! Però da lì ti muovi, vai al mare in pochissimi minuti, giusto?
2: Sì, dipende dal vento.
0: Dipende dal vento. Se c'è vento da una parte vai a Otranto, se c'è vento
2: sì.
0: Dall'altra vai a Gallipoli.
2: No, allora se c'è vento da una parte vado vicino Lecce, se dall'altra parte Torre Lapillo, vicino Porto Cesareo comunque.
0: Porto Cesareo.
3: Vai un po' dove tira il vento.
0: Vai dove c'è,
3: in Puglia, vai dove tira il vento.
0: Sì. Mario, prego.
3: No, mi sono già dimenticato.
0: quindi non era importante.
3: È mezz'ora che la maratona.
0: Va bene, Barbara, numero. Senti, allora buone vacanze e buon festival, divertiti.
2: Grazie mille.
0: Tanti saluti
2: a tutti.
0: Ciao, grazie a te. Ciao.
2: Grazie, ciao. M2O.

0: Stones. Purtroppo l'altra sera abbiamo visto Mick Jagger un po' deluso per la sconfitta dell'Inghilterra sugli spalti. Questa era Rockefeller Skunk, della versione appunto rock and roll insieme ai Rolling Stones.
1: Hai sentito che chiamavano Franco?
0: No, non dicevano Franco. Abbiamo regalato i biglietti a Barbara per la data del 15 agosto alle Cave del Luca, Lecce, ma c'è una precisazione da fare. Il Panorama Festival dura tre giorni.
1: Dura tre giorni, giusto, Alba. Il 14, 15, 16 d'agosto, tantissimi DJ internazionali molto forti, molto importanti, molto famosi. Ad esempio, la sera della nostra ascoltatrice di Barbara ci saranno Peggy Gou e Solomon, tra gli altri. Quindi a Barbara va molto bene, ma andrà molto bene anche agli altri, perché cercate sul sito di M2O il programma completo di Panorama Festival e non ne rimarrete delusi.
2: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
3: M2O Chart,
2: il sabato alle 21, solo su M2O.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: A Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
21: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Alan Walker e Ava Max, che hanno usato questo classico della musica classica, appunto, scusate la ripetizione, per un pezzo che però è quasi techno, elettronico, insomma. Ma questa è la musica della Champions League? No, è la musica di che cosa? Viene usata nello sport.
1: È un'altra opera.
2: Di Michael Jackson, cioè prima i concerti di Michael Jackson. No?
0: È vero, non viene usata nello sport, nel calcio.
2: No.
0: Ah, ok. Però bella fresca questa versione, è fresca come l'aria condizionata, a meno che voi non abbiate comprato un condizionatore fake come un mio amico, di cui non dirò il nome, perché ovviamente c'è molta richiesta, fa molto caldo, è diventato quasi impossibile vivere senza il condizionatore.
1: Non ho capito, in che senso fake?
0: Ma Mario?
1: È qua, sono io che sto
0: parlando. Sei Fargetta?
1: Sì, sono io.
0: Ma sei tu che compi gli anni domenica?
1: Sì, domenica.
0: Allora auguri.
1: Sì, grazie.
0: Non si fanno mai gli auguri prima.
1: Ma io li accetto.
0: E dopo?
1: E dopo ancora. Il mio compleanno va avanti 2 mesi.
0: Sì. Perché Mario, tra l'altro, aveva lanciato proprio alcune settimane fa, però è più onesto, perché dal nome si capisce, il Ventilamario.
1: Sì.
0: Che è un ventilatore che ha come caratteristica quale?
1: Quella che va al contrario.
0: L'elica va al contrario.
1: Va al contrario. Devi anche stare un po' a distanza.
0: Vieni risucchiato. Benissimo. Invece no, io parlo proprio di fake condizionatori e do subito la linea a mio amico Euronics. Ci sei, Euronics?
2: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Euronics.
0: Ah, no, scusa. Chi sei?
2: Troni.
0: Sei Troni?
2: Che batto forte sempre, no?
0: Okay.
2: Certo. No, bisogna stare molto attenti perché online corrono già le prime truffe di condizionatori fake, nel senso che molti condizionatori o presunti tali vengono venduti e spacciati proprio per condizionatori, ma in realtà sono semplicemente dei ventilatori come quelli di Mario.
0: Ma fisicamente come sono?
2: Fisicamente sono molto simili, ma l'aria che buttano fuori non è condizionata, è semplicemente un'aria ventilata.
0: Cioè,
2: no?
0: Uno che soffia dentro.
2: Non proprio. Ma è un'aria simile a quella, è quella del ventilatore. La forma ricorda un condizionatore, l'aria non è condizionata. Quindi occhio quando comprate questi marchi ingegni, soprattutto se costano poco. Informatevi
0: anche
2: bene.
0: Perché l'aria condizionata richiede anche un altro strumento che
2: assolutamente
0: che permette
2: il motore che la fa funzionare. Se avete un appartamento, da qualche parte il motore deve essere installato.
0: È come se vi vendono una macchina senza il motore.
2: Bravo!
0: E senza il volante.
2: Sì, assolutamente. Hai centrato
1: tu,
2: proprio
1: Mario,
2: il caso.
1: Io ho installato da poco un'aria condizionata a casa mia. Ho avuto un problema l'altra sera perché mi perdeva un po' d'acqua di condensa dall'alto. Poi è venuto l'idraulico.
0: Ti hanno truffato.
1: No.
2: Se perde la condensa significa che comunque è aria condizionata.
0: Condensa perché lui è Fargetta.
2: Bravo.

0: Vabbè, entriamo nel vivo del programma.
1: Siamo entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo del programma con la solita dance che non è la condense, perché quella lì fa parte del condiziona dance.
2: Comunque il testo delle canzoni che canta Mario,
3: Beh, ma sono sempre
0: bello per quello.

0: Era Gimme Love di Alexia, la nostra amica Alexia. Ecco, non posso dire Alexia perché mi partono i device di tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati su me. Come faccio a pronunciarla?
1: Alexia, dico? Alexia, chiamala per nome.
0: Lei si chiama Alexia.
2: Giusto.
3: Tra l'altro Alberto oggi è Sant'Alessio.
0: Vedi? Ma in questo programma niente è lasciato a caso, ragazzi. Era Gimme Love, Lemmy World delle 18.30, 1998. Love.

0: che moderni che siamo oggi pomeriggio. Si sente che è venerdì, che è cominciato il weekend, ci sono un sacco di appuntamenti nel weekend. Se vi piace la dance, c'è Dance With Us con i migliori DJ del mondo, c'è Dance Revolution questa sera, c'è la DJ Parade, c'è il DJ Time domani pomeriggio. Questa era Garage, Music Garage.
1: Sì. Garage.
0: Quindi tutti i meccanici erano impazziti per questa canzone. Bellissima. Era Silva Bumba con One Tonight. E noi ci fermiamo un attimo e tra poco succederà qualcosa. Lo sento.
2: È la prima cosa che succede questa settimana, tra l'altro.
0: Sì, sono 6 giorni che stiamo facendo questo programma, 5, non è mai successo niente.
1: Cioè, regaliamo dei soldi, cosa facciamo?
0: No, c'è un amico che è venuto a trovarci perché ci deve parlare di una cosa.
2: Di un progetto, come dicono quelli, no?
0: Sì.
2: Dell'house.
0: Tu rimani e vai via.
1: Io non vedo, non sento, non parlo.
0: Vabbè, rimani allora.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero. Mi manchi
6: ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: È stata esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Allora, vacanze?
11: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
10: Ma ne hai viste di tutti i colori?
11: No, solo quelli di Mini.
12: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: bella vita, è un po' la frase che dicono, che ci dicono, visti da lontano, no? Cioè quando fai, chi ci vede da lontano. Beh, chi ci vede da vicino, no?
1: Bella vita che fai te al
0: destino. Bella vita, beato te.
1: Che lavori un'ora al giorno, bravo, bella vita. Beato te.
2: Ma vedi che fa 2 ore al giorno.
1: Ah, due.
0: Tra l'altro mi piacerebbe arrivare a quella seconda fase di bella vita, però questo è un detto tipico riccionese.
1: E come fa?
0: È beato te che non capisci un cazzo.
1: Ma questo è un'altra.
0: Che quando arriverò lì.
1: Questa è bella.
0: Allora, vi ho detto poco fa che sarebbe successo qualcosa, è venuto a trovarci un nostro carissimo amico, un mio caro amico, tra l'altro in forma fisica pazzesca. Con lui ho diviso momenti bellissimi di un programma anche televisivo che ancora oggi, sai Stefano, quanta gente mi ferma e mi dice perché non fate più Top DJ? Sto parlando di Stefano Fontana, a.k.a. Stylophonic.
3: Amici, ciao!
0: Carissimo, ciao. Stefano.
3: Come va?
0: Bene.
3: Anch'io.
0: Qual buon vento ti porta?
3: Mi porta il vento di un'uscita di un mio pezzo, Dance Floor, che voi avete suonato tantissimi anni fa per diversi anni.
0: Stiamo parlando di 20 anni fa?
3: Più o meno sì. 2006-2007.
0: 20 anni fa.
3: 20 anni fa, sì. Che abbiamo deciso di rifarlo riuscire perché continuavano a suonare l'originale. Allora ho chiesto ad alcuni miei amici, Adapter, Alex Neri, Bartolomeo, Federico Grazzini, Marzinotto e Mattia Trani, di fare una versione. Abbiamo fatto un album di remix che uscirà oggi.
0: È un package!
3: È un package!
0: Ma scusa, ma è fisico?
3: Anche fisico, digitale, e poi ci sarà anche il vinile.
0: Oggi venerdì è in uscita, è già uscito?
3: Sì, oggi esce.
0: Esce
1: tra l'altro
0: oggi.
1: Dance Floor divenne famoso in tutto il mondo per lo spot televisivo.
3: Sì, di Dolce Gabbana, degli orologi.
0: Ah, è stato utilizzato come colonna, sì, come soundtrack di Dolce Gabbana.
3: Sì, sì, e tra l'altro uscì al cinema, in televisione, su YouTube. Fu un successo, diciamo che aiutò molto, fu propedeutico al successo del pezzo.
1: Alberto!
0: Sì, Mario. Oh, ma... Dimmi, c'è Stefano, l'hai visto Stefano?
2: Io l'ho visto, Mario. Chiedigli se gli hanno dato un orologio poi.
0: Ti hanno dato un orologio?
3: No.
1: Davvero?
3: No.
1: No, siccome hai fatto più sport, no?
3: Sì,
1: no,
3: con Dolce Gabbana ne ho fatti 3 o 4.
0: Tu per Dolce,
3: sì,
0: Gabbana, ma è che infatti la domanda era, prima che Mario mi interrompesse, com'è avvenuto il contatto?
3: Ma molto semplice, loro venivano a ballare quando suonavo al Plastic, quindi sì, fine anni 80-90 erano tutti lì. Poi quando il produttore chiese
0: del video
3: Rino Sorrentino, che
0: conosce, che salutiamo.
3: Mitico, cioè, Rino, guarda che c'è Stefano che ha fatto questo e questo pezzo, Stefano li ha ascoltati, Domenico ha avallato.
0: Sì, perché loro, tra l'altro, io e Ginger siamo molto amici di Stefano. Conosciamo bene
3: Stefano.
0: Conosciamo molto bene anche Domenico. Sappiamo più di Stefano che lui era molto vicino alla dance, sì, era molto appassionato di musica.
3: Sì, venivano a ballare sempre. Stefano era proprio appassionato e anche, direi, in qualche maniera esperto.
0: Sì,
3: conosceva, sì, i generi, conosceva, sì, tutto. E quindi fu in quel periodo non esistevano i social nella maniera che li conosciamo adesso, c'era solo YouTube. Però vedevi lo spot al cinema, tipo 10 volte prima dei film, in televisione, in radio, e quindi aiutò tantissimo sia Baby Beatbox che Dance Floor, che un altro pezzo che era un pochino più scuro. Ma questi due furono veramente aiutati molto.
0: Quindi sì, oggi potete già trovare in tutte le piattaforme, anche fisicamente, questo package con tanti remix di Dance Floor di Stefano Fontana, Stylophonic.
3: Yes.
1: Stata andare a essere la colonna sonora di uno spot in quegli anni equivaleva ad essere virale oggi, no? In poche parole.
3: Assolutamente.
1: Sì, era un po' il goal dei produttori che aspiravano a un certo tipo di popolarità.
3: Sì,
1: finire in TV.
3: Poi quegli spot li fece Hype Williams, che era il direttore di video di, non so, Jay-Z, Pharrell Williams. Era uno molto famoso negli Stati Uniti, quindi il pezzo diventò molto famoso anche lì per via del fatto.
0: Quindi
3: che...
0: io posso dire che ti conosco.
3: Sì.
0: Adesso però mi è venuta voglia di sentire l'originale.
3: All right.
0: La sentiamo?
3: Sì.
0: Sentiamola. Grazie Stefano.
3: Grazie a voi ragazzi. Ciao. Speak.

0: adesso che la risento me la ricordo, sono passati 20 anni, era Dance Floor, Stylophonic, cercate i remix di cui abbiamo appena parlato, ma molto bella l'originale, mi viene voglia di fare la break dance, andare in galleria a Vittorio Emanuele.
1: E quel col quel pipipipipi, eh?
0: Eh sì, figo, bella, figo, bella, molto bella. Figo, bravissimo Stefano. Grazie. Ma secondo te Mario, di questa puntata, che cosa resterà? Cosa resterà?
2: Due giorni al Fargettas Day. Sono ufficialmente aperte le celebrazioni che dureranno fino al 31 ottobre.
0: Sì, sì, sì.
2: La processione con la sedia toccherà tante zone d'Italia. Seguite le tappe sul profilo Instagram Mario Fargetta.
0: È come il Tour de France praticamente.
2: Shorty anche oggi è stato fermato all'aeroporto di Monza,
0: che non c'è, quindi una bugia.
2: Esatto. Mario, prima di pagare il conto per tutti, valuta quanto è stato mangiato dai commensali. Ad Ale Lippi dopo 2 giorni è stato concesso di togliere la museruola.
0: Finalmente.
2: La traccia dell'anno in modo molto democratico viene decretata da Albertino a casa sua.
0: Sì.
2: Flauzio regia si avvale della facoltà di non parlare.
0: Sempre.
2: E non vuole salutare nessuno.
0: Nessuno.
2: Bad Bunny è in città. Attenzione, salutiamo.
0: Ciao Benito.
2: Benito si chiama.
1: Si chiama Benito.
0: Certo.
2: Ah beh. Per i ladri corpulenti il consiglio è di nascondersi sotto i SUV e non sotto le macchine normali.
0: Ma anche voi, dai, su.
2: E infine i meccanici vanno pazzi per la musica garage.
0: È la morte sua.
2: Sì.
0: Grazie a tutti, ciao Gigi.
2: Ciao.
0: Ciao Mario.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Ale.
1: Ciao.
0: Flauzio, ci salutiamo dopo. E noi ci sentiamo lunedì, come sempre alle 5. M2O, ciao.
3: Ciao a tutti!
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame?
9: Mac.
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A €189 fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
11: Allora, vacanze?
12: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
11: Ma ne hai viste di tutti i colori?
12: No, solo quelli di Mini.
13: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
14: In FM Lab su M2O.it.
0: Siamo arrivati alle ore 19. Buonasera. Ciao. Grazie capostazione Albertino. Linea arrivata. Sono Mattei. Insieme fino alle ore 21.
15: L'estate di M2O suona così.

0: con Rudette. Che bella questa canzone. Beh, oh, oh, la tua radio, autoradio, è messa là su M2O, tastino numero 1, vero? Ecco. Ma sì, anche al numero 2, al numero 3, al numero 4. A tutte le opzioni, a tutte le memorizzazioni. 19:08 minuti. Buonasera, siamo in onda fino alle ore 21 insieme.
1: Matteo, chi è? Da che è venerdì, dai, dai,
0: è vero.
1: Dai,
0: dai, ma dove sei?
2: Buonasera,
0: Brescia.
2: Matteo,
0: chi è? Bruno.
2: Dai che è venerdì.
0: Ciao, ciao Bruno. Ciao.
3: Oggi è venerdì, ricordati di comprare l'ovatta, così perché? Domani al mare fai in figurone.
0: Ma che simpatico.
4: Buonasera Matteo.
0: Hola.
4: Hello. Hello. Francesco da Firenze.
0: Bravo Fra da Firenze. È vero, abbiamo iniziato con Martin Solveig. Hello, quest'ora molto bella quella canzone. Dobbiamo fare la grigliata a casa dell'ascoltatore a Firenze. Adesso vado a recuperare il numero. Intanto una canzone nuova, vai.
5: M2 Hot

da regolamento è consentito fischiare solamente con questa canzone firmata da Jubel, questi due ragazzi produttori. Ocean House è il titolo di questa novità musicale, l'M2O.

Avete preso per mano una ragazza, l'avete fatta girare. Dai, ve l'abbiamo messa apposta questa canzone. Lui arriva dalla Spagna. RVFV, ma potrebbe anche essere Rufu. Il suo vero nome è Rafael Ruiz Amador. Vamos, alle 5 della mattina. No, un po' più tardi, grazie. Sentite nella playlist di M2O. Più musica.

0: l'umore delle persone che sono lì a godersi questo inizio poi di weekend, perché è venerdì, magari c'è qualcuno che deve ancora finire di lavorare. Sì?
1: Andrea Matte.
0: Sono io? Sì?
1: La la la la la la la la la.
0: Bravo.
1: Dai che è venerdì.
0: Forza, fammi sapere com'è il tuo umore senza dirmi com'è il tuo umore, me lo fai sapere, cerchiamo di capirlo. E nel frattempo ti dico stai qua, perché torniamo tra poco con la nostra musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
13: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it. Allora, vacanze?
14: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
13: Ma ne hai viste di tutti i colori?
14: No, solo quelli di Mini.
15: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia.
7: solo a luglio. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: corsetta, allenamento prima della colazione, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Dito nella piaga in onda su M2O, sì, pronto, mi dica.
1: Salve Andrea Mattei, salve, benvenuto a una nuova puntata, sì, di Quarto Grado. No, vedremo cosa si è, no, svolto oggi in questa giornata, no, di venerdì 17.
0: Facciamo tutti le corna, le corna, le corna. Ma no, tranquilli, le ultime parole famose. No, non è Quarto Grado, caro Riccardo, non so dove sei ubicato, dislocato. Però posso dirti che tra poco ci sarà l'appuntamento M2 Old con una canzone che arriva dal passato, come succede sempre ogni ora, ma lo sentiremo poco dopo aver sentito le news. M2O, M2O,
2: DJ Station. Si è costituito al carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri.

0: pensioni. Torniamo in Italia, si indaga per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni rimasta intrappolata sott'acqua all'interno di una piscina a Sestri Levante. Indagini in corso anche per ricostruire la dinamica che ha portato alla morte ieri sera a Spotorno di un 15enne rimasto folgorato in un'area del Luna Park, probabilmente a causa di una scossa elettrica. Si terranno martedì a Verona i funerali di Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas con cui vinse lo scudetto del 1985, morto oggi all'età di 91 anni. E poi lo sport, Formula 1, Antonelli ha fatto segnare il miglior tempo nelle libere del venerdì a Spa, dove domenica è in programma il Gran Premio del Belgio, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc, e poi il ciclismo, lo svizzero Schmidt ha vinto la 13ª tappa del Tour de France, sempre in maglia gialla, Tadej Pogacar. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore possibili temporali su Alpi e Prealpi orientali, domattina qualche addensamento al nord-est, su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata potrebbe piovere su Triveneto e Emilia-Romagna, poche variazioni invece altrove, ancora molto caldo. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.

spot televisivo, sentiamo un attimo dove c'era questo tappo che volava da Roma, dal Colosseo, e arrivava fino a New York nell'ombelico di Naomi Campbell. Era il 1995 ed era l'M2 Odd.

0: Girls Go Wild, LP dall'America, il remix di Celestial sentito in onda su M2O. Stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica. DJ
1: Ciao, sono Albertino.
2: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
1: Ma Mario?
2: Sono io a parlare, eccomi.
1: Fargetta, Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è il DJ Time Again. Anche questo weekend dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
2: Certo che sì.
0: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Ufficio Case Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: alla Francia insieme a Svea in onda su M2O. 10 minuti per arrivare alle 8 di questa sera. Salve, buonasera. Chi è?
1: Signor Mattei.
0: Ma sono io.
1: Il bar, io avrei sete tutto il giorno che prendo caldo qua in macchina. Qua
0: mannaggia, c'è della sete.
1: Di Roma, no?
0: Sì.
1: Che famo? Apriamo sto bar, dai.
0: Che bello, dai. Un ragazzo di Padova trasferito a Roma che cerca di parlare un po' il dialetto, la cadenza romana. Ti prego, mandami un altro messaggio. Harry Potter. Ma qua, ok, caldo, qua c'è sete. Adesso cercheremo di aprire il bar. Adesso devo chiedere un attimo. Ma il fatto è che in questo venerdì ci sono molte persone che partono e alcune sono in ritardo. Se mi stai sentendo e stai per perdere un aereo,

non sei solo. Salve, non sei solo. Ti abbraccio forte forte. No, a me non è mai capitato di perdere completamente un aereo. Mi è andata veramente di fortuna, di culo per dirla come va detta, perché diverse volte, ne conto almeno tre nella mia esperienza di vita, sono arrivato in ritardo per varie questioni al gate, all'imbarco. Una volta ho sentito il mio nome all'aeroporto di Fiumicino dall'altoparlante perché ero in ritardo, ma ero tranquillamente a fare dello shopping al duty free, quindi tra limoncelli vari, sai, quel negozio che ha un po' di tutto, profumi, limoncelli, taralli proprio a pioggia, e quindi ho rischiato di fare tardi. Un'altra volta invece c'è stato proprio un problema di orario e fortunatamente l'aereo in ritardo di suo mi ha salvato la vita. Era un Milano-Roma, credo, una cosa di questo tipo. Treni invece no, treni tutti presi puntuali, ma l'aereo è c'è quell'ansia lì. E mi è capitato di perdere un volo, una nave, un treno, un mezzo di trasporto perché per varie questioni sei arrivato in ritardo? Com'è andata? Fammelo sapere con un messaggio, se vuoi anche un messaggio vocale, 342 654 3210.

0: FM2O, volo Pechino Milano Malpensa perso per colpa di una coincidenza in ritardo, l'hotel pagato dalla compagnia per farci passare la notte, ma non lo commento. Era brutto. Mannaggia,
1: mi è capitato di perdere il treno per rientrare in caserma dopo la licenza, perché stavo limonando con la mia ragazza sulla banchina della stazione.
0: Ma questa è una scena da film, voi che limonate il treno in sottofondo, tutto sfocato, che lentamente parte e se ne va e non torna più, come la tua licenza,

0: Non è colpa nostra, è colpa del duty free che ci fa fare dello shopping, ci distrae e quindi perdiamo il volo. Io ho quasi perso, veramente. Che stress, anche poi, che paura.
1: Matteo, sono le 20.
0: È vero.
1: E siamo giunti.
0: Siamo giunti.
1: Matteo,
0: è vero.
1: La seconda ora. Matteo.
0: Sì, Gianni, è vero. La seconda. Lunedì sono 4. Da lunedì dalle 19 alle 23. Per tutta la settimana. Torniamo tra un attimo, stai qua.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Sulla app, canale 715, digitale terrestre.
0: Siamo arrivati alle 8 e un minuto, buonasera. Salve! In onda con Andrea Mattei fino alle 9 di questa sera. Possiamo ripartire con la musica italiana, ma in versione remix.
6: M2O. Enjoy your summer.
5: M2O. M2 Hit. M2O.

0: lingua. Più o meno questo è l'inizio di questa canzone dei Tribalistas, Ostribalistas. Sì. Siamo negli anni 2000 e l'hai appena sentita in onda su M2O. Quindi volo in ritardo oppure sei andato tu in ritardo?
1: Tutte le volte in cui devo prendere un aereo, sì, ho paura, no, e spero di perderlo.
0: Ah, quindi ti fai un autosabotaggio.
1: Ce l'ho fatta, cioè? L'ho perso. Sì, avevo paura. Dovevo andare ad un matrimonio.
0: Il tuo?
1: E non ci volevo andare.
0: Quindi sei andato
1: l'ho
0: tardi.
1: L'ho perso involontariamente, certo, questo lo devo dire. E mi sono scampato al matrimonio
0: e il volo.
1: Era luglio. Me ne sono andato a mare dopo.
0: Dai, Bruno, era il suo matrimonio e ha fatto finta di perdere l'aereo e ha scampato il volo e il matrimonio ed è andato al mare. Bellissima storia. C'è una canzone nuova.

insieme due ingredienti molto importanti. Da una parte abbiamo Skrillex, dall'altra parte abbiamo Solomon. Si sono incontrati in uno studio di produzione e Ramta è il titolo di questa novità musicale che hai appena sentito su M2O nell'M2Hot.

Love è il titolo di questa canzone che senti in onda su M2O. Alan Walker e Mick, 8 e 18 minuti, stiamo parlando di voli persi, aerei persi, treni persi. Senti qua che storia. Buonasera Mattei, una volta ho perso un treno per Bari perché sono andata al lavoro quando invece dovevo essere in ferie. No! Quindi sono andata al lavoro, mi hanno detto: ma tu cosa fai qua? Sono tornata a casa e il giorno dopo ho ripreso un altro treno pagando

0: minuti. Dai, dai, devi prendere il volo, devi andare a Los Angeles.
1: Volo Roma-New York in ritardo, sì. Pensa la coincidenza, sì. New York-Los Angeles. E quindi? Una catastrofe.
0: No.
1: Veramente una catastrofe.
0: Laura, Laura non c'è. Ma scusa, non potevi approfittarne di... Ma guarda, quasi quasi, facciamo un paio di giorni a New York. Che male non fa, è sempre bello visitarla. Va bene, tra poco ancora messaggi e torneremo anche con la musica di M2O. Stai qua.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Allora, com'è andata la serata?
5: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere. Preso giusto un aperitivo.
4: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
5: Nah, non ti sei persa niente.
2: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

every day. M2L suona così.

Angel, Ultra na te, Moving to the Sun, in onda su M2O alle 8:31 minuti. Quando perdi un volo o quando sei in ritardo, c'è un ascoltatore ha mandato un messaggio, era proprio lì a mangiare di fronte al gate, si è distratto così tanto che gli hanno chiuso il gate davanti, mannaggia, lì però un po' te le cerchi. E lì deve scattare un piano B. Delle volte però il piano B ti può regalare anche delle cose buone, dipende ovviamente dai casi. Certo, sempre meglio seguire il piano, perché poi dopo l'incognita di quello che può succedere potrebbe creare dei problemi. Torniamo nel passato adesso, e lui è armato.

0: Elden a Ibiza all'Amnesia il 24 luglio, poi avrà Francia e poi Regno Unito, le sue date le stavo guardando online. Questa è una canzone sua famosissima, You Don't Know Me, fine degli anni 90, era l'appuntamento M2 Old.
1: M2 più musica.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Oh, allora, finalmente è arrivato il Play With Us, il nostro modo per dirti grazie per ascoltare M2O, e abbiamo in regalo i nostri gadgets con la nuova t-shirt Dance With Us, più il cappellino, il portapasse e gli stickers. Chi sei? Dove sei? Cosa fai? Dimmelo!
3: Play with us, Inga della Toscana.
2: Dalla Toscana? Sai che non ho capito il nome?
3: Play with us, Inga della Toscana.
2: Dalla Toscana, Inga.

solo hit nel weekend di M2O. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza.

0: che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Ma da quanto siamo su quest'isola?
8: Ah, ho perso il conto.
7: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
8: Stappiamola.
7: Allora, che c'è scritto?
8: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
7: Allora l'aperitivo è salvo!
8: L'aperitivo sì, ma noi?
7: No, non pensiamoci adesso.
9: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Allora, vacanze?
15: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
14: Ma ne hai viste di tutti i colori?
15: No, solo quelli di Mini.
16: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: every day. L'estate su M2O suona così. M2O. M2O. Più musica.
1: More music.

0: 10 minuti per arrivare alle 9. Stiamo parlando della disavventura, di quei momenti, se ci sono stati nella tua esperienza di vita, in cui hai perso un treno, perso un aereo, perso un volo, mannaggia, per diverse motivazioni. Poi non è detto che sia colpa tua in caso di coincidenze. Se invece come me, perché a me è successo, ma fortunatamente poi non l'ho perso, ero a fare shopping al duty free, lì tra i limoncelli vari, e ho sentito il mio nome all'altoparlante. Porca, che corsa! Poi sono arrivato lì, il gate fortunatamente non era chiuso. Quando sono salito sull'aereo erano tutti seduti e mi guardavano tutti male. Il comandante era fuori, appena fuori dalla fusoliera, lì sulle scalette, a fumare una sigaretta, e mi ha accolto, ci ha accolto, eravamo io e mio amico Giuliano, ci ha accolto dicendo buongiorno, perché lì c'era un po' di ritardo a causa nostra. Meno male che non sono partiti.
1: Ciao Mattei.
0: Ciao.
1: Una volta nel periodo in cui andavo all'università, sì, io e una mia amica dovevamo tornare a casa e abbiamo perso due bus.
0: Due, non uno.
1: Pomeriggio, sì, a distanza di un'ora l'uno dall'altro.
0: Mannaggia, due, non uno, perché se dobbiamo fare delle cose, cioè le dobbiamo fare bene. Ne sono arrivati veramente tanti. Sentiamo lui.
2: Salve Andrea Mattei, benvenuto al nuovo
0: podcast. Sì. Aspetta che qua ci sono due ascoltatori che sono in onda nello stesso momento, che stanno sgomitando. Tra poco sentiamo anche quello di Riccardo.

0: tantissimo di Noel Gallagher, nel senso molto importante. Quindi sì, mi hanno chiamato dall'altoparlante, è successo anche a un ascoltatore, però...
1: Però a differenza tua, invece che per nome, sono chiamato per numero del biglietto. Dai. E io lo sentivo sto numero, dicevo, ma guarda te sto stupido, via, e poi lo stupido ero io. Maremma,
0: eri tu.

0: Jacobs, Ezra Nurray, M2O. Però bisogna fare attenzione all'orario in cui vai lì al treno, mannaggia, un ascoltatore.
1: Ciao Mattei.
0: Ciao. Ha detto appunto che doveva andare a prendere l'aereo all'aeroporto di Roma Fiumicino prendendo un treno da Roma Termini. Si è chiuse le porte, sono chiuse le porte e lui è rimasto fuori. Mai essere troppo a ridosso dell'orario. Grazie a tutti per aver sentito M2O. Ci sentiamo quando? Lunedì, dopo weekend. Tra poco Claves, grazie da parte di Mattei. Buona serata, buon weekend.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: M2O Cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Ma siamo arrivati alle ore 21 del venerdì sera. Che bello. Ciao da Claves. Allora, due ore che trascorriamo insieme fino alle ore 23. Belli pronti per chiudere questa settimana. Let's go.
2: L'estate di M2O. Suona

0: Break Free, Ariana Grande, una delle canzoni più EDM della sua carriera, della sua discografia. Una canzone che, allora, era uscita nel 2014, nell'estate del 2014, ma frequentando un po' i social network in queste ultime settimane mi sono accorto che è un po' tornata, no? Cioè, una di quelle canzoni che si è ascoltata nel corso delle ultime settimane grazie al fatto che è stata recuperata sui social. Ancora ciao da Claves, ben arrivati in questa diretta serale del venerdì. Siamo pronti a trascorrerla insieme con tutti gli appuntamenti del caso, tra cui per esempio il nostro Play With Us più tardi nel corso della serata. Ma adesso, tra gli appuntamenti fissi, quelli storici di M2O, c'è l'ascolto di un brano nuovo, ve lo proponiamo. Si intitola Good Old Days, cioè i bei vecchi tempi. Un po' nostalgico, l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

Chris Sarandi, cantante che arriva dall'Inghilterra. Lui è abbastanza giovane, classe 1998, e su Instagram si definisce Small Town Boy with a Big Man Voice, cioè un giovane ragazzo, un piccolo ragazzo di una città piccola con invece una voce da uomo grande. E Good Old Days è il titolo della sua canzone che noi abbiamo scelto e trasmesso per voi come M2Hot delle ore 21 qui su M2Hot.

0: è il titolo di questo pezzo. Lei è Eliza Rose e con lei c'è anche Interplanetary Criminal, con questo pezzo di oramai 4 anni fa. Eh beh sì, perché era l'estate del 2022. Invece molto più recente questo pezzo, che ha avuto grande successo, di Movejo, cantante rapper francese, con la sua Maladie. Maladie,
1: ma poco tanto. Maladie, ma sono

0: Blonde, dice così, lui è il signor Moveggio, cantante rapper franco-congolese, che con questa canzone Malattia, che poi vuol dire malattia, ha avuto un grande successo. E quando queste canzoni hanno successo poi sui social, come trend, su TikTok, eccetera, il loro successo, la loro notorietà viene consolidata e consacrata anche dalla radio, come M2O, che ve l'ha trasmessa questo venerdì sera, insieme fino alle 23.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon!
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte.

0: Di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
4: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
3: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

Guetta. Ha trovato posto anche questa canzone insieme a Jennifer Lopez. Save Me Tonight, sentita così, questo pezzo che Jennifer Lopez aveva anche spoilerato, ecco, durante le sue, i suoi concerti di fine 2025. E poi all'inizio del 2026 è arrivato questo brano, Save Me Tonight, sentito nella nostra diretta venerdì sera. E siamo arrivati a un momento cruciale del venerdì sera. Innanzitutto fatemi salutare anche gli ascoltatori che vedo aggiungersi al numero 342-654-3210 per terminare la giornata, ma anche per dare inizio ufficialmente al weekend, che poi d'estate ha sempre un sentore diverso, no? Il weekend d'estate. Allora noi cerchiamo anche di farvi da colonna sonora al meglio, mettendo un pezzo che ci riporta nel cuore, e non solo, proprio a metà degli anni 90. Siamo nel 1995 con una canzone che era stata prodotta in Italia dal progetto X-Static. Si intitola Move Me Up ed è l'M2Old delle 9 e mezzo su M2O.

cioè quello della Tropical House, cioè lui proprio intorno ai primi anni dell'annata del 2010 aveva avuto grande successo con quel tipo di musica lì. Adesso c'è il sound di Anima con una delle sue ultime produzioni. You make me feel alive again.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già,
4: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Allora, com'è andata la serata?
6: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto 2 amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
6: Nah, non ti sei persa niente.
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Bicce

0: HDJ.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Sono inglesi, si fanno chiamare Jungle, invece The Wave è il titolo della loro canzone, quella che mettiamo stasera, che stiamo ascoltando oramai a pochi minuti dalle ore 22, la serata di M2O. La serata di M2O nel venerdì 17, che è un giorno, no, che quelli più superstiziosi credono porti sfortuna, anche se c'è sempre la solita diatriba, di cui adesso non parleremo, tra il venerdì 13 e il venerdì 17, no, a seconda se siete più filo anglosassoni o più filo italiani. Noi abbiamo il venerdì 17, però attenzione, perché il 17 luglio è una data storica per un'invenzione che ci ha reso la vita migliore, soprattutto in questi giorni caldi. Sto parlando dell'aria condizionata, perché il 17 luglio del 1902 un ingegnere americano, il signor Willis Carrier, aveva installato il suo primo impianto di aria condizionata nella tipografia di Brooklyn, dove l'aria condizionata è nata, che ricordiamolo, l'abbiamo raccontato anche altre volte, non era un'invenzione nata per gli esseri umani ma per la carta, per evitare che si rovinasse con l'umidità. Allora, però, l'aria condizionata noi la usiamo fondamentalmente in due posti, stavo pensando, o a casa oppure in automobile. Anche quella, diciamo che poi è una invenzione abbastanza recente, cioè se qualcuno di voi un po' più datato si ricorderà delle automobili senza aria condizionata. Ci sono però degli errori, ve ne posso dire tre,

saliamo in macchina dopo che magari è stata al sole per tanto tempo e accendiamo subito l'aria condizionata. Allora, l'errore numero uno è appunto accenderla con i finestrini chiusi, perché noi pensiamo, vabbè, è inutile che li apro, altrimenti l'aria condizionata si disperde. Invece no, al contrario, l'automobile e il sistema di condizionamento fa molta più fatica e quindi questa cosa potrebbe peggiorare la resa dell'aria condizionata. Poi abbiamo il numero 2, è quello di puntarla direttamente sul corpo. Non andrebbe fatto, perché? Perché altrimenti rischiamo tensioni muscolari inutili. È il classico colpo d'aria di cui noi italiani siamo maestri, ok? E la terza cosa da evitare assolutamente e mettere la temperatura troppo bassa. Cioè, se fuori ci sono 35 gradi, l'escursione termica dovrebbe essere di massimo 7-8 gradi. Se la mettete a 16, quel sistema lì fa molta fatica e non funzionerà mai. Seguite queste tre cose e vedrete che l'aria condizionata continuerà a darci sollievo anche in questa stagione così calda come l'estate del 2026.

0: digitale terrestre.
1: E il venerdì sera continua con noi. Sono le 22, bentrovati. Bentrovati da Claves, insieme ancora per un'oretta, pronti con i Treno Stop. Il primo è Martin Solveig e si intitola Rockin' Music.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: Baby Beatbox. La nostra canzone al termine di questo non stop. La nostra serata continua e M2O continua con questa musica. Stylophonic, che è stato anche ospite del nostro format M2O Interviews. Trovate tutto quanto con i nostri contenuti extra sui social e sul canale YouTube di M2O con le nostre interviste esclusive. Bentrovati da Claves, la venerdì sera la nostra diretta continua. Adesso abbiamo un M2O subito perché non bisogna perdere tempo. M2O che arriva dal Regno Unito, lui è Silva Bumba, DJ che ha fatto questo pezzo, si intitola On Tonight. Ce lo sentiamo adesso, c'è la musica nuova, M2 Hot.
1: M2 Hot.

0: On Tonight. Questa è la musica di M2O. Senti che sound molto house che arriva dal Regno Unito grazie al DJ Silva Bumba, autore di questa canzone On Tonight, scritto tra l'altro col 2, no? Davanti a night, come si abbrevia di solito in inglese. È la musica nuova che senti ora, che però lascia il posto al prossimo brano, si intitola Better Tomorrow. Più musica su M2O.
1: M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il momento del Play with Us è arrivato e arriva sempre a sorpresa, non possiamo dirvelo prima, ma lo riconoscete. Perché? Perché oggi c'era la canzone di Bob Sinclair, I Can Wait, ed era seguita e preceduta dal nostro jingle, quindi insomma era difficile sbagliarsi, ok? Allora i messaggi al numero 342-654-3210 sono arrivati e abbiamo un messaggio scritto da Firenze, che bello! Da Firenze c'è Matteo, il vincitore del Play with Us e dei nostri gadgets, questa sera qui con me. Complimenti Matteo!

0: diventare un brano di musica classica, un brano di musica elettronica a tutti gli effetti? La risposta è sì. Alan Walker ci ha pensato lui con Eva Max, artista con la quale aveva già lavorato in passato e con la quale è tornato a lavorare nel 2026 con Fate, che era il titolo della canzone. La Carmina Burana, il componimento O Fortuna di Karl Orff, era riconoscibilissimo, usato più volte nella storia della musica, usato anche in questo pezzo sentito nella nostra diretta. Insieme fino alle 23, più musica anche nel venerdì sera di M2O.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

una session che hanno fatto di produzione a New York City, hanno tirato fuori questa canzone che è diventata già, diciamo, già un classico, no, dei loro DJ set, nonostante sia uscita da poco, però è già un classico anche dell'estate 2026. Diciamo che se vai in giro e vai nei posti giusti a ballare o ascolti la radio giusta come questa, cioè M2O, te la ritrovi sempre in onda. Ciao da Claves, ancora ben trovati, siamo pronti ad affrontare un altro appuntamento M2Old, perché siamo arrivati di nuovo alla mezza dell'ora, l'ultimo per questa giornata. Abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme qui con voi. Allora, 1991, all'inizio degli anni 90, la voce di Lonnie Gordon cantava Gonna Catch You, è l'M2Old che sentiamo adesso qui nella diretta di M2O.

Johnny Gordon, ma la produzione di questa canzone è tutta italiana. C'era il progetto italiano Black Box, canzone che usciva nell'inizio degli anni 90, quindi siamo nel 1991. È l'appuntamento con l'M2 World, appena arrivato su M2O.

0: dopo il giorno.
1: E che succede? Che succede?
0: Qualcuno mi prende.
1: Mace, Salmo con la pesce. Che bello questo finale. Cattive abitudini è il titolo di questo pezzo. Ora Spectrum, la versione remix di Calvin Harris.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Ma

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

po' di sound Afro House su M2 con Casango DJ che arriva dal Sudafrica e che ha fatto la canzone Aie, sentita oramai a pochi minuti dalle ore 23. Prima di salutarci, prima di lasciarvi al resto del weekend, noi comunque ne approfitto per ricordarlo, ci sentiremo anche domani pomeriggio e domenica pomeriggio. Volevo lasciare un pensiero a chiunque vede le ferie molto lontane, perché siamo al 17 di luglio, diciamo che manca un mese al Ferragosto, al momento clou nel quale la maggior parte delle persone, almeno in Italia, vanno in vacanza. E però c'è uno studio che in realtà arriva dall'estero che sconfessa un po' il modello di vacanze italiane, cioè quello di concentrare tutto nel mese di agosto, magari 2 settimane, per i più fortunati 3, per i più fortunati ancora tutto il mese. Però mettere insieme tutte le vacanze non è la strategia efficace, perché allora innanzitutto cosa si è scoperto? Che il picco, diciamo, di rilassatezza arriva nei primi giorni e poi diciamo che dopo si vive un po' di rendita, ma soprattutto si vive un po' con quella sensazione che prima o poi torneremo a lavorare, no? Torneremo a finire le ferie. Invece cosa succede? Che la, diciamo, il consiglio, la strategia potrebbe essere quella di fare pause più brevi ma distribuite bene durante l'anno, diciamo idealmente ogni 2-3 mesi. C'è una teoria scientifica che si chiama la teoria dello sforzo e recupero, ok? Quindi la mente e il nostro corpo hanno bisogno di intervalli regolari per evitare di accumulare lo stress, la fatica, fino ad arrivare poi magari a quello che in gergo inglese si chiama il burnout. Quindi in sostanza cosa si consiglia di fare? Fare magari un weekend lungo, 2-3 giorni, in cui però si stacca davvero, in cui non c'è la classica situazione del ti telefona il capo e tu gli rispondi dicendo guarda sono in ferie ma dimmi, no sono in ferie e basta, non dovresti rispondere. Dicevamo un po' difficile perché la cultura del lavoro e l'organizzazione delle ferie in Italia punta ancora tanto sul mese di agosto, ma chiunque per esempio stia partendo adesso o nel weekend farà qualcosa di bello, sappiate che state facendo del bene al vostro corpo e se ne avete la possibilità sparpagliare le vacanze in giro per l'estate potrebbe essere il modo migliore, almeno

secondo quello che ci racconta questo studio. M2O. More music.

Bibi Rexha e David Guetta continua, oramai va avanti da anni e continua con questa canzone dal titolo Sad Girls. Allora, è stato a Milano proprio questa settimana Bruno Mars in concerto. Questa è la sua canzone con Lady Gaga e si intitola Die With A Smile.

musica di DJ Goja, autore di questo pezzo che è anche uno degli ultimi stasera, perché stanno per arrivare le ore 23, tra poco ci salutiamo e tra pochissimo avremo l'appuntamento con Dance Revolution. Ora però abbiamo l'appuntamento con l'ultima canzone, Harry Styles, e la versione remix, lo si capisce dal beat sotto, del suo pezzo American Girls.

0: tanta musica dance in questa prossima ora, come tutti i venerdì dalle 11 a mezzanotte, la domenica alla stessa ora in replica nel weekend di M2O. Ciao, sono Albertino.
1: Ciao.
0: Vi ricordo che se vi siete persi qualcosa, a parte che la puntata deve ancora cominciare, ma se non avete tempo di sentire tutta la puntata, potete scaricare la nostra app, quella di M2O è gratis, o andare sul nostro sito ufficiale, lì troverete la puntata in reload e anche la playlist aggiornata. Allora, cominciamo con Calvin Harris, Not Alone.

0: Venerdì 17 o domenica 19 in replica qui su M2O, il nuovo di Adriatic era Coming Home e noi ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo per la seconda parte di Dance Revolution su M2O.
1: I miss you baby, come home.
2: Dance Revolution.
3: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: più musica.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

Ritorna Dance Revolution ogni weekend dalle 11 a mezzanotte, tanta musica nuova da ballare, tanta musica nuova elettronica, e poi vi ricordo che c'è una replica la domenica alla stessa ora dalle 11 a mezzanotte. Il weekend è quello di venerdì 17 o domenica 19. Albertino al microfono e in sottofondo c'è la nuova di Adam 10 Raphael, che nuova non è perché è un sample degli anni 80 o 70 addirittura della canzone degli Whispers The Beat Goes On. Poi Lutch Orsay con Between Us e Viot con

17 M2O, domenica 19 M2O. E le prossime tre sono gli ultimi brani di questa settimana. Marco Liss e Ben Miller, So Good, Acid Harry, Chris Valencia, Dame, e per chiudere il nuovo di Camel Fatty insieme a Vocoder, Unique Moment.

0: la puntata di domenica 19, adesso arriva l'Afro House del nostro amico Mo Black, alla 1 Defected e alle 2 Glitterbox. Grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana, venerdì, domenica sera, 11 mezzanotte M2O con Dance Revolution. Da Albertino, ciao!
1: Dance Revolution.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: M2O Cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio. A inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto.

0: magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
0: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per

0: 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJs.
7: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.
9: Dance With Us.
10: Move into the sound.
11: Please welcome.
12: Tonight.
13: Zamna Radio Show.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Dance With Us Guest Mix. Stay tuned. Next artist performing, Jamie Jones. Stay with us.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Dance With Us.
9: Move into the sound.
8: Please welcome
0: tonight, Jamie Jones.
10: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness, brought to you by Hot Robot Radio. Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.